Gracias.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: cammina.
1: Mamma mia.
0: Why not, cammina.
1: Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era putata.
3: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, tu, fosse stato Cile se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciugliato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia più.
0: Ma dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incarica. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
3: Ma Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore,
1: combinare.
0: Non ti preoccupare, tu la stoffa ce l'hai e quando tieni la stoffa?
1: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smerciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi far parlare il giornale?
4: Beh sì.
0: La squadra nazionale, come facilmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostata, ma l'igno si sceglie.
0: Mo soccorra a Milano, sarà.

0: vai sempre cantando.
1: Allo, allo, tu come stai?
0: Me no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Se vedo che i matrimoni ti ha fatto un brutto effetto, ti ha fatto.

torna a piunga tan fundada, vicina la fatta di manna. A doppa di chichua, mi vuoi della cavana, in un capi chichua, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu capusci chichua, mi pusce di trocca, anche faccio di chichua, vuoi ma pura pusha, pusha, pusha, chichua, compagna ma pusha. Come sta lei?

dito Francis, mi vuoi che da luperì? Io non ti capisco Francis, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusce Francis? Mi pusce di shine brush, aggiù pacente Francis, porta ma pura pusha, pusha, pusha, Francis accompagna ma pusha. Okay.

ci vuole. La vita già è difficile, ti ci vuole complicare. Ma non devo convincere che io voglio cambiare la sera di mare. E ti muovola sta padronissima, fai benissimo. Se la caga, tu vedi, la mano a mano, la mano a re. La vita è bella.

guarito, gallardo e tosto, il cuore in petto a me, e voglio fa. Sto cuore congelato lunga e lungo lunga te. Sulla costiva, sui gambati, non c'è più, già sta Martina a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non me ne da fa, ti vedo, non vedo, tu a chi morite. La vita già è difficile, lo dicevamo complicato, non devo convincere che gli voglio campare. Stasera ti manda, ti vuole stare padronissimo. Sei benissimo, se ne vai a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Sapiti bene, sapiti bene, stasera ti manda, non me ne da fa, ti vedo, non vedo, ma tu hai chiunque. Non devo convincere che la vita è così, ma.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa ma me la mestiva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però tu può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un pallone che un frase data, mi è capitato e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma mia e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cambiare. E pensaci pure, Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te intossicare. Perciò pensaci buoni, Cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni, Cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiera in casa,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, mettite già si logan, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

гордо Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella, pensando

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mangi fatto buono finto, mangi fatto buono finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

bello porto infante, il bello porto infante, vivo e pronto. Ma si esce attenuante, ma si esce attenuante, tutto è pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

Viva la pizza! Pizze, scapizze, leve tutti spizze, che sta pizza è una delizia, e che arriva all'indirizzo, da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, se non può mangiare una spizza, vai cavolo!

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e malia fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che tengo malato.

è ma cresciuta senza papà mio. Madonna mia, perché da vogliare? Tanta malvagità ancoppa a sta terra. Ta figlia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarella.

mare chiară, mare chiară.

Oggi c'è Ariella buona e accarpata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avevamo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partì.

Coppa na strada e anche sull'aglia, mezzo alla torre e alla ricampagna, una carretta piccirella.

Kom je van de Vibrella? Kom je van de Vibrella? Zeg het zien of je moet eens in haar kassa trechen. Fai la porta fresca, fresca, profuma dalla cueca. Quali è sede che me tocca, togna poche, togna tre. Ugo, ugo, sei più dolce, tu non sci. Ti cucina di dolce, che vega uga. Facci il bagno, te mangi, che venza uga. Che bellezza, te mangiato, venga uga. Sembra uga, tu la uga. Ti stupare, prima, patatatatà. Forse stanche, patatà e patatè. Forse mezzo, tetetè o patatà. Se briaghe, papapà.

about the loo.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

da 15 anni da Siena, un movino si imbriaca, si dice sua cenina una bruna, una zingara trafana si sommè. Ma tu ci sarà 15 anni da Siena, sarà una bella, che non sarà più qua, e ma tu ci sarà 10 anni da Siena.

camusè bello c'è un gran masso e passa e passa con me signora via camamba tu i casa

quando l'ora sta sedere, ragna sul passo niente a fatica, e tu capisci che la voglia bene, fai la carezza e fai la cittadina.

ne basteranno ancora. Ioana, i tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonare, me ne bevo acque d'orgata, ma la sete resta mio, sete. Sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'Arno sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non m'ami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore e la

ma finchi e mi lustrappi, mi mastrinchi, mi lastrinchi, no, no, no, non so buoni qua, guarda. Sì, la mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò. Come un pesce

0: Mi tuffa, tuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi,
1: mia, Ioana mia,
0: voglio morire con te.
1: No, aspetta un momento, muore prima tu.
0: Ioana maruaia, capi, te.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

capo una via sapuano dica ancora, ma tutte vate che sta bocca bella, caterà l'ultima ora, vicina a Spanella, sinceramente tu di mamme. Sempre da comante, belle curate, non c'è la smane, giura, buona, di tutta buona, nessuna femmina.

buona mia che tu puri supera, t'hai voluto bene e tu era adorata, ma pensa tu piacera.

una mia veretta a tuo paese, fammi vado con la profondità. Già guadagnai e spesa, mi visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

scusate, chi di voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sorta, non va da mancare, ambata sola, senza mamma e padre.

che apparterà sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordata, che io che ve lasciai picciarella

Ma come? Non va mai, mi va rompere. Decida una parola, che va con? Qui siete tale qua la mamma vostra, se proprio adesso, mo vaggia per là. A punta vetta, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son che un'assassina, ma per dentro per una calunnia. Buon la mamma tua, la propria gelosia, sfattai sta gioia, se con migliaia in luce, e non mi dette. Non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non te do. Mo sai,

donna, ma dimmi sì, moro per te.

da fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da mano vase, e a picce cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Don Martino, lo scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado su. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dito a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla, che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, ma voi non ti firete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù c'esse. Hai visto, ma scalzo che quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. Vincella che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la forza non sparare. Quella signora vostra è troppo anzista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla, che c'è fa? E in cielo con pungiera poi sparava? Eh no? Stavolta c'è per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parlo io vi faccio inorridire. Stavolta già parlate, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li avrete mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mia marita ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io non sono scemo con ma buia, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quella l'ha fatta senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Riuscitevi a chiamuscia, Don Martino.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
1: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità.

0: lavoro, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: Gli aprite un po' la bocca, ancora aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no non vi stiamo qua, signore, fidati mai.
0: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor.
1: Dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
0: Dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, vi giuro, mi è passata.
1: Signore, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando volevamo, lui ha ballato minuetta.
0: Però io già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta di bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste sul tanino, a stoffro corpetto, lo pere da pulire, o marmoro gumò.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Mannaggia,
0: sangue sperso e chi va a sporto! Dottor, mi meraviglia, non sta male, ma
1: si porta! Signor, mi potevate davvero rovinare!
0: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare! Ah no, non l'hai visto, tenevo tu a pellicci!
1: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice!
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sai quante volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana mia delusione ancora inopportente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

questa canzone si mietti, che sta canzone è tutta in lacrime caruto quando la notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in un amore come questo. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mezzo in mano che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salso casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che lei in dall'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi più farmene te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Una città che ride forte, ma che a volte nasconde le crepe dietro un caffè preso al volo, dietro un tutto a posto, detto quasi per abitudine. Eppure, tra i vicoli che sanno di mare e di memoria, c'è ancora chi si ferma ad ascoltare. Chi prova a raccogliere i pensieri sparsi come panni stesi al sole. Chi accende piccole luci dentro le paure. Chi insegna che anche le fragilità possono avere voce, dignità e respiro. Oggi entriamo proprio lì, in quel luogo invisibile dove il cuore fa rumore, dove le emozioni chiedono spazio e dove forse impariamo che prendersi cura di sé è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo concederci. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro un viaggio fatto di ascolto, emozioni e soprattutto consapevolezza. Con noi oggi c'è una professionista che ha scelto di dedicare il proprio lavoro al benessere interiore delle persone, accompagnandole proprio nell'atto quello più difficile di prendersi e di ritrovarsi delle proprie fragilità e soprattutto crescita personale e nuove possibilità di equilibrio. È un'amica, è la mia doc ed è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Francesca Lanza. Ciao, come stai?
2: Ciao Fabi, buongiorno, benissimo. Il tuo entusiasmo è sempre estremamente coinvolgente.
1: Ma ti senti emozionata? Sei emozionata?
2: Sì, molto.
1: Allora facciamo finta che siamo in studio. Allora, io vengo sempre da te. Sempre dobbiamo un attimo migliorare perché gli impegni sono tanti per fortuna, però ecco. Dobbiamo concederci proprio come ho anche

0: libera e mi faccio coccolare.
1: Esattamente, direi che ho cercato insieme a mio fratello di creare un'oasi.
0: Che qui lo salutiamo, che qui ti ha accompagnato Gianni.
1: È il mio, veramente, il mio braccio destro in ogni cosa nella vita, ma sul lavoro ancora di più. E abbiamo cercato di creare un'oasi dell'accoglienza, ecco, mi piace chiamarla così, e d'altronde tu sai bene che anche la stanza in cui si effettua la prima visita è proprio un abbraccio totalizzante, che è quello che rappresenta un po' me come persona, perché quando un uomo, una donna vengono nel mio studio devono sentirsi liberi di sorridere, staccare la spina e dedicarsi un attimino alla cura di sé a 360 gradi. Perché dico questo? Perché la mia disciplina principale è l'oncologia, la radioterapia oncologica, e da lì poi, dopo aver assorbito un po' troppa tristezza, ho deciso di switchare verso la medicina estetica con estrema consapevolezza e con uno studio dedicato e serio, in quanto poi mi sono diplomata alla scuola della Società Italiana di Medicina Estetica a Roma, e quindi ho fatto un percorso di altri 4 anni per poi approdare a questa disciplina che curo con estrema, oserei dire, emozione, saggezza e veramente sensibilità, perché appunto, come dicevo prima, il focus dell'accoglienza per me è tutto, e da lì nasce poi la cura del paziente, la cura di chi ha bisogno di me. E molto spesso mi riesco a compenetrare nei disagi femminili, come ben sai, perché le nostre chiacchierate sono famose, e li svisceriamo insieme, quindi poi da un rapporto medico-paziente diventa un rapporto molto amichevole. Io ho la fortuna di riuscire a entrare nel mondo di ognuno dei miei pazienti, dei quali so veramente cose intime che custodisco con grande felicità e estremo rispetto, e soprattutto mi piace veramente accudirli perché diventano parte del mio quotidiano.
0: Sì. Guarda, no, mi hai spiazzato, perché non sapevo di questa parentesi invece oncologica, del reparto oncologico.
1: Sai che io non ti racconto proprio tutto,
0: però quasi tutto, però questa davvero non la conoscevo, e devo dire, ecco perché poi oggi magari regali anche un tuo sorriso ancora più forte, no, rispetto
1: cosa. Io credo che sia un po' un dovere, e oltre che da medico, quella del sorriso è una coccola in più che ho deciso di dare quotidianamente a me stessa, soprattutto nei momenti difficili. Quando mi guardo allo specchio devo sorridere, perché lo insegno a mia figlia e ai miei figli in generale ogni giorno, ma il sorriso non costa niente, la gentilezza a mio avviso è tutto, e lo devi apportare in ogni sfera della tua esistenza, sempre.
0: È bello, e quindi adottate, mi raccomando, tutti questa filosofia, perché abbiamo solitamente durante la giornata dei momenti siamo incazzati neri, però
1: assolutissimamente
0: un bel respiro, buttiamo fuori l'aria,
1: questo capita
0: si sorride,
1: a tutti, però dobbiamo metabolizzare, dobbiamo cercare di lavorare a compartimenti stagni, le cose vanno un pochino accantonate, e quando si entra soprattutto nel proprio mondo lavorativo è un check, si gira, tutto resta fuori e si prende dopo. Almeno noi da Elite Medical lo sai che facciamo così, non solo io ma tutto il team, c'è Anna che mi accompagna in ogni cosa.
0: Ciao Anna!
1: Che è speciale, Enzo che è il mio infermiere,
0: ciao Enzo!
1: Sono no, tutti speciali,
0: adoro.
1: Io li amo tutti, e ci coccoliamo vicendevolmente tra un sorriso, il lavoro, anche una mandata a quel paese, perché fa parte
0: certo.
1: del gioco, sempre con affetto.
0: Sì, perché ecco, oltre questa tua gentilezza e tranquillità che mani,
1: sono anche un po'
0: Rottermeier,
1: diciamolo.
0: Ci vuole.
1: Da sorridere, perché tu lo sai che hai assistito a tante cose. Io dico sempre che sono il giusto comandante della nave, che il timone lo devo mantenere necessariamente io, e questa mia dicotomia tra l'essere estremamente dolce e gentile ma anche autoritaria è proprio ciò che mi rappresenta a pennello, a mio avviso.
0: Allora ragazzi, ve la faccio conoscere meglio, anche se hai detto praticamente tutto. È una professionista napoletana che ha costruito il suo percorso mettendo al centro il benessere psicologico, l'ascolto e la cura della persona. Francesca Lanza si occupa principalmente di accompagnare le persone in percorsi di crescita personale e consapevolezza, perché magari ecco, leggendo, occupandoti di medicina estetica, fondamentalmente questi sono temi che collateralmente vanno a toccare le persone, quindi ecco, un accompagnamento nel processo di volersi bene, nel processo di piacerci. Quante volte arrivano pazienti che vorrebbero potrebbero cambiare il viso.

0: dovrebbero essere un'altra persona o non accettano.
1: Guarda, Fabi, io in questo
0: di essere
1: sono
0: quelle che sono
1: parecchio anche cattiva a volte, perché lo spirito dell'accoglienza che ti ho detto all'inizio lo apporto anche nell'accettazione, che a mio avviso è importantissima. Dalle consulenze che effettuo si evince che veramente le donne non si amano, e più sono giovani più non si amano, e il mio compito è instradarle, e il mio compito è dire anche tanti no. Quindi molto spesso cerco di far avere un'estrema consapevolezza che quello che è un piccolo difetto, un'imperfezione, deve diventare un punto di forza che ci rende unici e sul quale io posso lavorare dando la consapevolezza della bellezza che quel difetto può essere per noi. Io ci tengo tanto a questo, e devo dire che poi alla fine di tutti i percorsi, che possono essere del viso, del corpo, io trovo delle persone nuove, perché a seconda poi delle terapie che percorriamo, se per esempio facciamo qualcosa sul corpo, è chiaro che il periodo di terapia diventa un po' più lungo, e alla fine io trovo delle persone nuove, perché poi ogni volta che vengono diventa una coccola non solo dello spirito e del corpo, ma proprio dell'animo. Cioè, veramente
0: sì, forse si rendono
1: tutto
0: anche conto, grazie a te e alla tua verità, no? Che fondamentalmente fai arrivare alle persone, perché molti medici, soprattutto nel reparto ecoestetico, loro cercano, ma non tutti, di approfittare di quella debolezza, di quella fragilità, per incassare, per fare moneta,
1: posso
0: per fare pubblicità, non lo so, però non vanno di certo ad aiutare un paziente, e né penso che loro si sentano meglio poi dopo.
1: Qualche volta qualche paziente resta un po' disarmato, perché dice: dottoressa, ma com'è possibile che io vengo tante volte e lei mi offre un caffè, facciamo una chiacchierata e non mi fa niente? Credo che il compito del medico sia proprio questo: lì dove c'è una debolezza e che pensa di eliminare facendo una terapia che effettivamente non serve, il mio compito è farlo comprendere. E allora, con un sorriso, una chiacchiera, un caffè...
0: Ma di tanta pazienza, Francesca,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, infatti poi al di fuori di quegli schemi ce n'è un po' meno, però...
0: Come scarichi poi tutto questo stress? Con chi te la prendi? Con Gianni?
1: Sì, no, però in realtà, guarda, ultimamente vado a correre, quindi quello mi
0: meno
1: aiuta
0: male
1: tantissimo.
0: No, vedi,
1: come tu mi insegni lo sport, ci mette in equilibrio subito. Quindi...
0: No, ma l'importante è che ognuno di noi cerca e
1: io
0: trova.
1: Io per prima mi sto prendendo molto cura di me, quindi
0: hai fatto bene,
1: sto imparando ad amarmi
0: bene
1: di più. Sì,
0: è perché è anche difficile, sai, perché chi fa un lavoro come il tuo è veramente pro gli altri, esatto, pro gli altri, dare, e quindi tu ti metti in secondo piano, dici vabbè poi ci penso, magari un trattamento poi lo faccio,
1: no,
0: magari in palestra poi ci va,
1: questo, certo.
0: Fin quando hai detto basta, c'è Francesca, prenditi cura un po' di te, no? È una cosa.
1: Adesso sono cavoli, perché
0: non ti fermi
1: più.
0: Però la cosa importante è imparare a stare bene con se stessi, dentro e fuori, perché
1: certo,
0: lì c'è veramente
1: l'equilibrio
0: fondamentale, esatto, che serve a noi donne. Poi parliamo anche un po' di maschietti, capiamo cosa,
1: bene,
0: se ti arriva qualcosa e cosa, quali sono le loro richieste. Ma intanto ti lascio ascoltare Napule di Pino Daniele. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza tra poco.

0: Napoli di Pino Daniele, noi ci siamo addolcite ancora di più. Oggi siamo due zuccheri, ma in realtà non è vero, non siamo così, siamo molto Rottenmeier. Ma siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Cimminella con Francesca Lanza. Adesso Franci, ci tuffiamo e torniamo un po' indietro perché mi piace capire chi ho di fronte, ma non perché io non lo conoscessi, mi piace che l'ospite si dedica davvero a sé in questo momento e riscopra anche delle cose cercando di immaginare quello che era e quello che è successo con il tempo e perché poi sei diventata questo e perché fai questo. Che bambina era Francesca e che ambiente aveva intorno?
1: Mamma mia, che domanda!
0: Dici troppo indietro.
1: Sì, no, vabbè, troppo indietro. Oddio, sì, i miei 45 anni ce li ho, però ero una bambina...
0: Portati benissimo.
1: Grazie, amore. Una bambina molto responsabile, molto inquadrata fin da piccola, questo lo posso dire. Mio fratello sorride perché dice: che stai dicendo?
0: Lo eri, perché lo bacchettavi?
1: Molto, ho fatto sempre la sua mammina e ti devo dire che nonostante poi oggi forse lui è quello che accudisce di più sotto sfere diverse da me, però io resto sempre l'accudente per antonomasia. Però ero una bambina che si divertiva, giocava, però ecco, forse quello che mi viene in mente di più è la responsabilità, questo spiccato senso di responsabilità che poi reitera in ogni cosa della mia vita da sempre ormai. Però ero sicuramente una bambina molto felice, sono stata estremamente fortunata, ho avuto una famiglia bellissima con due genitori che si sono sempre tanto amati. Purtroppo ho perso mio padre, che è stata una figura per me importantissima, e basta, se non mi fai piangere.
0: Dai, basta, sì.
1: Però no, quello che ricordo con estrema bellezza è la felicità degli attimi, la felicità anche della condivisione non solo con la famiglia ma una famiglia allargata. Per me la figura per esempio dei nonni era un qualcosa di fantastico. Io ho avuto la fortuna di avere anche i bisnonni, cioè veramente... Ecco, la figura dei nonni è quello che poi ha accompagnato me e mio fratello per tanti anni. Tu pensa che abbiamo perso nostro nonno da poco, a quasi 97 anni, per cui insomma siamo abituati a, sì, al convivere con la longevità, perché poi questo è un argomento ridondante che trovo nel mio lavoro di oggi.
0: Vedi, no, a voi mi piace sapere, ecco, da bambini come si era, no? Proprio perché ti accompagna per sempre questo tuo senso di responsabilità o di curiosità o di artisticità, magari per
1: che ti farà sorridere è che io da piccola tutto volevo fare tranne che il medico. Perché avevo paura del sangue, ero agofobica, in realtà lo sono ancora, quindi lo uso con tutti l'ago, ma con me stessa
0: con te stessa
1: un po'
0: no
1: meno.
0: Me l'hai detto,
1: te la ricordi questa cosa. Però poi ho cambiato idea in corso d'opera, anche se ad esempio la chirurgia un po' mi spaventa, io sono proprio il classico clinico.
0: Davvero? Sì. E quando devi fare magari qualche biorivitalizzazione, perché le punturine non esistono solo per l'acido ialuronico, poi ci entriamo dopo dentro che c'ho delle cosette carine, dei tabù, dei miti da sfatare, delle cose belle, entriamo nel dettaglio per voi donzelle. E ecco, l'ago viene anche utilizzato per trattamenti che faccio, anche che devo fare perché è passato troppo tempo, e tipo poi io magari ne conosco due, ma ce ne saranno 100, la biorivitalizzazione o le classiche vitamine, che oggi dicono queste classiche, le sminuiscono.
1: Sai, cioè, io odio questa cosa.
0: Cosa?
1: Hai toccato il tasto dolente.
0: La vitamina?
1: Perché sì, è una cosa che un po' si dice per...
0: Non esiste più.
1: Così in sé non si fa, non è iniettabile, è un mix, un complesso di più prodotti, di elementi diversi che poi possono essere iniettati, e la scelta del prodotto giusto viene fatta dopo l'accurata analisi della pelle.
0: Esatto.
1: E ovviamente si va a iniettare ciò di cui la pelle è carente. Ed è un mondo enorme, perché quello della bioristrutturazione, biorivitalizzazione, ormai diciamo la medicina estetica è cambiata, non è più volumizzare, non è più riempire, ma è armonizzare, e appunto l'equilibrio anche nelle iniezioni. E quindi sì, il nostro target è sempre di più la stimolazione collagenica col miglioramento della skin quality, quindi acido polilattico, idrossiapatite, la famosa radiofrequenza micro aghi
0: che ho fatto quella
1: la radiofrequenza
0: è ottima.
1: Senza aghi, insomma, sai,
0: io ho fatto quella senza,
1: esatto,
0: e mi sa che dobbiamo passare ai 36 con
1: amore,
0: non lo so, poi capiamo
1: te,
0: poi capiamo, devo tornare e devo capire. Ovviamente non andiamo, infatti quello che facciamo sempre anche dai video è proprio quello di far trasparire che non esco gonfia, non esco
2: per
0: cambiata,
2: te non è... solo in profilassi e in equilibrio. Potrei mai sconvolgere un viso meraviglioso?
0: Ma a parte che non saresti capace, perché non è proprio la tua etica professionale. E poi è come se andassi in palestra, come si allena il muscolo e si fanno degli esercizi per il muscolo, per la gamba, per l'addome. Esistono anche delle cose,
2: la quota di idratazione, sai bene che per la pelle è fondamentale, nonostante tu sia disciplinata, bevi tanto, hai delle norme comportamentali, un'igiene dietetica perfetta, però hai bisogno comunque di integrare e dare quella marcia in più al tuo volto.
0: E invece, Franci, il tuo legame con Napoli, sicuramente per chi come noi, ecco, viene da questa terra, da questa grande maestra che ci insegna tanto e come ci può anche togliere qualcosa, quindi le radici sono imprescindibili e importantissime. Quanto contano oggi le tue radici nel tuo lavoro?
2: Credo di rappresentare spiccatamente l'essenza napoletana, perché anche il fatto che ci siamo detti all'inizio dell'accoglienza e del sorriso, questo è proprio tipico
0: nostro,
2: del napoletano. Noi siamo solari, sorridenti, riusciamo ad entrare in ogni piccolo meandro, in ogni angolino, piccolini e poi ci espandiamo a macchia d'olio, quindi questo mi rappresenta tantissimo.
0: Bellissimo.
2: Assolutamente,
0: c'è il famoso detto di migliorito e poi tutta ma aspetta,
2: esatto.
0: Com'era?
2: Sì,
0: Napoli senza confini, tra detti,
2: diciamo,
0: tra
2: che io un difetto
0: napoletane
2: grande ce l'ho, quello che parlo poco napoletano, quindi anche i detti, le cose li cambio a modo mio,
0: pure io li invento,
2: che lo parlo benissimo, però è fantastico, diciamo la verità, cioè il napoletano è folcloristico, è meraviglioso. Napoli è una città che ti regala tanto sotto tanti punti di vista e ti toglie anche tanto, perché poi è vero che esistono delle realtà un po' dicotomiche, però io in particolare ho la fortuna di vivere una Napoli meravigliosa, e io ho la fortuna di svegliarmi vedendo un panorama stupendo.
0: Che bello, bellissimo. Questo comunque l'hai costruito tu,
2: sì,
0: col tanto impegno.
2: Mi ritaglio la mattina quella finestra temporale dalle 6 alle 9 in cui bevo il mio latte con il caffè e il sole che mi nasce in fronte. Io sono piena di tutto, posso affrontare qualsiasi cosa.
0: Quindi non togliete la colazione a Francesca.
2: Ma non tanto la colazione, non toglietemi il panorama, è una cosa della quale io non riuscirei a fare a meno.
0: Guarda quanto è importante. Questo proprio dettato dalla tua responsabilità, dal tuo senso di dovere, di lavoro e di impegno, di studio, ecco che poi le soddisfazioni
2: la mattina
0: arrivano.
2: E la sera quando torno a casa devastata, io devo mettermi fuori al terrazzo e respirare la mia Napoli, devo vedere
0: bello.
2: Il golfo, il Vesuvio, le luci, il mare, e poi posso andare a dormire.
0: E invece, Franci, il primo richiamo alla medicina, ecco, mi hai fatto prima una piccola parentesi e mi hai dichiarato che non pensavi, oppure la fatidica domanda cosa vuoi fare da grande, ad un bambino non rispondevi medico, cosa rispondevi intanto, se ti ricordi?
2: Te lo devo proprio dire, Fabi?
0: Sì.
2: Sei sicura?
0: Sì.
2: No, Fabi, questo è devastante, volevo fare la suora.
0: La sua, e cosa ti affascinava di
2: perché
0: la sua?
2: Sono sempre stata in scuole
0: con le di suore,
2: ecco, di suore e di preti, quindi ero circondata, poi mi è venuta un po' l'idiosincrasia brutta però insomma è così. Ma all'inizio vedevo ste suore pacifiche, carine, che innaffiavano i fiorellini,
0: vivono nella pace,
2: come
0: sì, senza
2: pace,
0: problemi.
2: Poi insomma la forma mentis si è un po' cambiata, per fortuna dei miei genitori, perché altrimenti non avrebbero avuto i nipotini, però la serenità e la pace è rimasta. E in realtà no, quello che mi ha spinto verso la medicina forse è un po' più triste, perché il primo incontro con la morte per me è stato devastante. La nonna materna, che era una seconda mamma, e ovviamente in tutte le famiglie ci sono delle patologie oncologiche, il mio primo approccio a 15-16 anni, ecco, con questo tipo di malattia mi ha talmente devastata emotivamente, perché ho avvertito il senso di impotenza, che è una cosa devastante.
0: Sì.
2: Per una come me, responsabile, che ha il senso dell'altruismo, per me è stata devastante. In quel momento ho guardato mia madre soffrire, quella sofferenza mi ha fatto sentire la voglia, il desiderio e il bisogno di poter fare qualcosa per qualcuno che soffre e che soffre nella mia famiglia. E quindi quella è stata una sorta di missione con me stessa.
0: Mamma mia, straordinaria questa cosa.
2: Questo è quanto, perciò ti ho detto è un po' triste, e poi ovviamente le patologie si sono un po' reiterate, però a quel punto io ho potuto fare qualcosa, perché poi è diventata la mia disciplina.
0: È diventata la tua passione, la tua carriera, la tua strada e il tuo mondo. E poi magari, ecco, negli anni ti sei voluta un
2: mi
0: po' dedicare.
2: Evoluta.
0: Ed esatto, evoluta.
2: E ti dico, guarda, che tante volte dico avrei potuto fare il medico estetico direttamente, poi mi soffermo, rifletto e dico no, perché non sarei stata così formata. Ad oggi mi sento un clinico forte, sicuro, perché riesce ad affrontare tutto, e tu sai molto bene che non ho fatto anche solo quello, ho fatto anche pronto soccorso, ho fatto anche cose più dure, non ho mai detto
0: le conosco,
2: no, ho fatto una bella
0: coraggiosissime che magari non servivano,
2: no, per niente,
0: perché invece sei tu che
2: tu sai bene che io ho un grosso limite, devo dimostrare sempre a me stessa di essere e di valere tanto, per cui sono delle sfide continue con il peggiore giudice che sono io.
0: E si chiude un attimo questo momento, guarda, ci somigliamo tantissimo su
2: ma
0: questa cosa,
2: detto, lo sai che ci amiamo per questo.
0: E invece chi non ti conosce per lo più può pensare che queste cose, queste sfide continue, questo voler fare, questo voler dare, questo voler migliorare, invece pensano che siano fatte per gli altri, ma assolutamente non è così, no,
2: sai,
0: che
2: papi,
0: me ne può fregare di meno del prossimo,
2: social,
0: ma
2: magari puoi vedere,
0: emerge quello,
2: sì,
0: può emergere quello.
2: A volte voglio dire una parola che la virgoletto perché poi non mi rappresenta, l'essere però a volte frivola, che è una cosa che veramente non fa parte di me, però io dico sempre che tutto quello che ho, a prescindere dall'essere fortunata da venire anche da una famiglia estremamente benestante, però tutto quello che io ad oggi ho me lo sono estremamente guadagnato con le mie mani, con il mio lavoro, con la mia fatica, e l'ho dimostrato a me stessa e a tutti quelli che mi conoscono da tempo.
0: E quindi può bastare così, e quindi per il resto chi se ne può fregare di meno, ma va bene, si campa 100 anni, altrimenti non potremmo vivere così. E poi il giudizio degli altri, per chi ha consapevolezza e per chi sa da dove è partito e come ci è arrivato, e soprattutto con la voglia e la fame di voler fare quella cosa.
2: Ma guarda, io
0: non devi dar conto a nessuno.
2: Ho un giudice che è dopo di me, che è la mia famiglia, e poiché ci amiamo molto, ci rispettiamo e ci stimiamo tutti quanti, io non devo dare conto a nessuno di nessuna cosa, quindi sono
0: bene,
2: molto
0: serena. Bene, bellissimo, è bellissimo questa conclusione, perché anzi io, guarda, quando sono qui ai microfoni e commento e poi chiacchiero con i miei ospiti da temi diversi, mi piace sempre dare e sottolineare queste cose così profonde, umane, perché
2: certo,
0: sono importanti, e magari possiamo fare da buon esempio. Siamo qui con Francesca Lanza e noi ci prepariamo per entrare a Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che prima mi ha detto Fabio, però con i detti, però cerchiamolo, troviamolo, un detto napoletano che ti rappresenta, ti appartiene, tuo.
2: Amore, fai male e scorda, scusa, al contrario.
0: Niente,
2: fai,
0: se le inventa come faccio io, pure tranquillo.
2: Perché la voglio italianizzare, capito? Allora, sono disarmante, però è...
0: Vai, in caso ci aiutano. L'aiuto
2: fai
0: da casa.
2: Bene e pensa, fai male e scorda. È così, è una cosa del genere.
0: Confermo, no, Gianni.
2: Mio fratello sorride, perdonatemi, io sono veramente...
0: Allora, lasciamola così.
2: Imbarazzata.
0: Allora, lasciamola così, poi in pausa musicale ce la facciamo suggerire e torniamo
2: brava,
0: fighe che la sappiamo. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Senti, ti posso dire una cosa, quella della pasta e patate con la provola.
0: Guarda, mi hai fatto
2: venire
0: voglia.
2: Perché si parla sempre di cibo, lo sai che so, godereccia, quindi sì, quella, la genovese.
0: Sei brava in cucina.
2: Mi piace moltissimo, mi rilassa. E poi soprattutto mi piace fare le cose con amore perché amo. Quindi,
0: per gli
2: sì,
0: altri, vedi, l'altruismo sì, vince sempre.
2: Cioè, mi piace avere la casa piena di amici, cucinare. Per
0: però
2: la
0: mi devi
2: famiglia
0: invitare in questa...
2: Amore,
0: a parte che abbiamo un incontro da fare nostro molto interessante. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: La genovese è il famoso ragù, come vuoi non avere il ricordo della domenica mattina del profumo, del rumore del proprio il ragù che sta sul fuoco da ore, quello, decisamente
0: buonissimo,
2: quello.
0: Invece una tradizione napoletana, Francesca, che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
2: Ma guarda, mi viene in mente l'artigianato, sai, perché io sono famiglia di commerciante e quindi sono cresciuta da figlia di grossista nella moda. Sì, e questo è una mia grossa, è un grosso limite, perché se vieni a casa mia io non so più dove mettere i vestiti. Un disagio che mio fratello ride, vedi? Un disagio enorme. Però questo per dirti cosa.
0: Allora,
2: che...
0: uno, siamo donne, due, c'è chi ama ancora di più.
2: Io
0: no, chi ama ancora
2: col cartellino,
0: di...
2: Fabio, imbarazzante.
0: A me non è che amo fare shopping e sprecare gli abiti,
2: no,
0: sprecare i soldi. Non è questo la mia. No, non è questa la mia ossessione, è più che l'ho messo una volta e non lo posso mi rimettere
2: neanche
0: più.
2: Io. Questo è un mio
0: capito?
2: Grosso problema.
0: Ma ce l'ho da piccola sta cosa qui.
2: Fabio, quindi per fortuna mi comprendi. Perché non tutti comprendono questo.
0: Cioè, per me non è che ho usato, anzi, sono nuovi imballati.
2: Ma è andato, non lo possono vedere più.
0: Ma nemmeno non lo possono. Non mi ci voglio rivedere più io in quelle vesti. Io sono matta. Forse un po' la danza mi ha dato questa cosa.
2: Allo studio questa cosa, l'affrontiamo, La svisceriamo.
0: Secondo me la danza, col fatto di mettere gli abiti, toglierli, cambiarli, rimetterli, i cambi scena, cambi personaggio, capito?
2: E
0: fine,
2: capito?
0: Quello è finito, non c'è più quella lì. Sì. Quella Fabiera con quei capelli, con quell'outfit. No, sì. Fine. Mi fa sto cosa.
2: Ho detto, la dobbiamo studiare sta cosa.
0: Ma ce l'ho non adesso, da ragazzina.
2: Sì, ci può stare.
0: Però penso che anche altre donne hanno questo.
2: Mi ci rivedo. No, mi ci rivedo. Questo ti ho detto è un mio limite. Però questo ti volevo dire perché.
0: Per tornare, sì.
2: Sì, per tornare a bomba sulla cosa, perché mi ricordo quando accompagnavo mio padre in queste fabbriche grandissime di pelli, le concerie, dove si sentiva quel profumo,
0: mamma,
2: quell'odore. E si creavano modelli meravigliosi, giubbotti stupendi. Fabio, ma valli a trovare adesso. Non è la stessa cosa, è tutto diverso, è cambiato, ecco, quello è secondo me una Campania, più che Napoli, proprio una Campania, quindi abbracciamo un'area più vasta e che un po' manca, sai, perché poi le cose fatte a mano non sono più quelle di prima.
0: Ma a parte l'aspetto stilistico di pelli, di moda, di abiti, anche proprio l'artigianato in sé,
2: sì,
0: la manodopera,
2: certo,
0: di prodotti, ma anche a livello gastronomico, soprattutto.
2: Voglia.
0: Invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
2: Amore, qua mi inviti a nozze, io sono fortunata, ho sempre abitato vicino al mare, per cui il rumore dal mare è quello che mi coccola.
0: Ma si sente, cioè lo sai, quando si agita?
2: Sì.
0: Quella roba sbatte,
2: diciamo che a parte l'onda io riesco a percepire il profumo, sento il venticello, cioè sì.
0: Vabbè, quella immagine, no? Il senso della vista poi ti va,
2: che ti va a influenzare tutti gli altri sensi, no? È così.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, e metterla in uno zaino e partire lontano via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
2: Amore, non voglio essere banale, però la moca.
0: La caffettiera, dici, guarda, il resto ci sto io e basta.
2: Sì, ci sto io. E poi forse una bottiglina d'acqua, perché da chi si prende un buon caffè sa bene che l'acqua di Napoli non è la stessa cosa senza. Quindi
0: un po' d'aria la chiudiamo in una boccetta e ti porti la
2: decisamente
0: moca.
2: Perché poi tutto il resto ce l'ho chiuso nel mio cuore, quindi poi andiamo sul materiale.
0: E noi ci fermiamo ancora con Maradona di Rocco Hunt e torniamo qui tra pochissimo e continuiamo la nostra super chiacchierata con Francesca Lanza.
3: That boy D. Bang, yeah. Spalla, bang.

piano, tu ia per me, forse un piano di Rormu terzo piano, quattro piano, che sta vil. Sto mangiando carne, ma sto in aria, sto in gym.

0: pronte sul primo binario qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza e siamo pronti per tuffarci al momento vero o falso. Yeah. Allora però dimostriamo che siamo delle napoletane vere, ecco. Quindi il detto diceva che, io già mi sono scordato, Francesca, dillo tu.
1: Fai male e pensaci, fai bene e scordati.
0: Regia a posto? Conferma la regia, Mattia! Grande, grande! No, loro sono i miei supporter. Allora, andiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, la medicina estetica oggi punta sempre di più alla naturalezza?
1: Assolutamente vero.
0: La medicina rigenerativa serve soltanto a combattere le rughe?
1: No, amore. C'è un mondo, è falso.
0: La pelle può riflettere stress, alimentazione e stile di vita.
1: Assolutamente vero.
0: Infatti pensa se dormissi un po' di più come sarei.
1: Non lo dire a me.
0: Niente, ci dobbiamo dei sonniferi secondo me.
1: Arriveremo anche a quelli.
0: Infatti sto guardando il film La Grazia, ecco, di Paolo Sorrentino in questi giorni a step, perché sono tre giorni di un lungometraggio di 90 minuti, sono tre giorni ancora, lo devo concludere. Ottimo. C'è questo deputato, lei è straordinaria attrice, fa una vita e prendo tre sonniferi a notte, mi sa faremo la stessa fine,
1: anzianotte.
0: Invece, un trattamento estetico fatto male può avere conseguenze serie.
1: Direi serissime, dalle complicanze vascolari se imbricci un'arteria a magari dei deficit funzionali, nervosi, potrei fare un elenco veramente lunghissimo.
0: Quindi ragazzi, Fabio, State attenti da chi andate soprattutto.
1: Sicuramente,
0: e anche cosa fate.
1: Esatto, deve essere un medico formato per poter effettuare ad oggi la medicina estetica, perché di improvvisati purtroppo, ahimè, ce ne sono troppi.
0: Ma le estetiste si mettono...
1: Non voglio neanche affrontare l'argomento perché ho l'idiosincrasia, ma meno male che esistono le estetiste, ci mancherebbe.
0: No,
1: ma esiste la loro...
0: Fanno
1: i filler, purtroppo. Io faccio parte di Tutela Medici Estetici, per cui molte sono segnalate.
0: Guarda, meno male, ma non perché facessero solo le estetiste, che sono bravissime, fanno un lavoro, anzi si spaccano la schiena, perché fare le mani per ore col collo così.
1: Ma Fabio, è una punturina, questa è una cosa devastante, perché dietro quello che si chiama punturina c'è un lavoro, uno studio anatomico enorme, e la maggior parte delle terapie, tu lo sai bene, ad oggi io l'effetto eco guidate proprio per non avere margini d'errore. Ecco.
0: E poi che ci mettono dentro queste siringhe, per esempio?
1: Non voglio neanche affrontare.
0: No, non di nomi di medicinali,
1: no,
0: in generale.
1: Loro acquistano questi filler di acido ialuronico da internet, da paesi esteri, quindi senza alcun tipo di controllo. Non ci sono certificazioni. Tu sai bene, perché io sono svizzera, che oltre al consenso
0: informato... Io il tesserino quando vado via.
1: Che bellezza,
0: si chiama così?
1: Assolutamente sì, e ti dico sempre, Fabio, a testa alta puoi mostrarlo a chiunque, perché devi conoscere il lotto, devi conoscere il prodotto che ti ho iniettato. Cioè, questa è trasparenza, e la trasparenza rappresenta la sottoscritta e tutti quelli che fanno parte del mio team.
0: È vero, e confermo. Invece, questa è un po' particolare da chiedere, la medicina estetica è solo una questione di vanità?
1: Assolutissimamente no, molto spesso è, come ti ho detto prima, la cura del corpo e dell'anima, ma anche una cura particolare. Ad esempio, tu sai che io affronto anche la ginecologia di argomento allo studio, e quella che è la ginecologia estetica, perché nel team c'è anche la ginecologa e l'ostetrica, sai che Anna è ostetrica, e noi abbiamo utilizzato per tanto tempo un apparecchio che è una radiofrequenza endovaginale, proprio per andare a migliorare tutte quelle problematiche dell'apparato sessuale, dell'apparato urogenitale in generale. Quindi lì dove ci sono delle problematiche io devo avere la soluzione, che non è facile affrontarla come situazione, perché Napoli è un bacino d'utenza un po' complesso, dove c'è questa grande dicotomia tra lo spendere tanti soldi magari per il viso e non per un disagio vero. Quindi io cerco anche in questo di poter entrare con la chiave giusta, sfatare un tabù e dare la cura, perché alla fine siamo medici e noi quello abbiamo come obiettivo, curare.
0: Esatto.
1: E molto spesso si perde il focus.
0: La medicina rigenerativa utilizza processi che stimolano il corpo a rigenerarsi?
1: Assolutamente sì, diciamo che la mira è quella appunto di stimolare la quota di collagene sia sul viso che sul corpo.
0: Il Botox cambia completamente i lineamenti del viso?
1: Assolutissimamente no, la tossina botulinica è un farmaco che se utilizzato sapientemente è meraviglioso, con le giuste unità, nei giusti dosaggi, miomodula, non blocca e non paralizza proprio niente.
0: La prevenzione in medicina estetica è importante quanto il trattamento?
1: Assolutissimamente sì, diciamo che la maggior parte del mio lavoro è proprio di profilassi. Io dico sempre che l'invecchiamento è un processo fisiologico che non possiamo bloccare, ma possiamo in modo elegante rallentarlo.
0: Esatto, e ci sono tante, tante cose da poter
1: fare. Hai voglia.
0: Invece c'è gente che entra e vuole tutto subito, si vuole tirare e fare cose.
1: Ma ricordati amore che il comandante della nave sono io.
0: Dice no, dice no.
1: Ce l'ho io, per cui porto io tutto.
0: Ma ci sono, poi mi dirai qualche richiesta, ma te la chiedo.
1: Sì,
0: finiamo questo
1: sì.
0: Vero o falso, dormire bene aiuta anche la salute e l'aspetto della pelle?
1: Decisamente sì.
0: La medicina rigenerativa può essere utilizzata anche per migliorare la qualità dei tessuti?
1: Decisamente sì.
0: Più filler si fanno, più il risultato è bello.
1: Oddio, no.
0: L'alimentazione può influenzare l'invecchiamento cutaneo.
1: Sì, vero.
0: E anche il fumo?
1: Domanda retorica, direi.
0: La medicina estetica sostituisce la chirurgia plastica?
1: Guarda, l'equipollenza è sarebbe impossibile e ridicola ad aversi, però ad oggi esistono tante strategie terapeutiche veramente molto performanti, ma la chirurgia a volte resta comunque l'elezione.
0: E allora, si è chiuso questo momento vero o falso e l'ho fatto anche in modo così da poter far conoscere e apprendere un po' meglio degli aspetti e delle cose che spesso vengono chieste. Ma mi spoileri qualcosa, qualche aneddoto super
1: Guarda Fabio, io lo so quello che vuoi, ce ne ho diversi, però una cosa
0: quello
1: te la
0: più,
1: voglio
0: dai.
1: Dire. Sì, una cosa te la voglio dire.
0: Non vogliamo nomi, cognomi, no,
1: no ci
0: non ci interessa.
1: Una cosa te la voglio dire perché a mio avviso la vita, ma il lavoro ancora di più, è una selezione naturale, per cui chi mi conosce attraverso Instagram, che poi diventa una grande vetrina in tal senso, capisce la persona che sono e quindi da me non potrebbero venire persone che vogliono cose che si possano discostare dall'armonia, l'equilibrio e l'eleganza. E quindi per fortuna parte all'inizio, perché poi io sai bene che mi trovo al Corso Umberto, dove comunque c'è un bacino d'utenza strano.
0: Vario.
1: Così, forse hai utilizzato il vocabolo giusto. E diciamo che mi sono venute all'inizio persone che dicevano, lo dico un po' in napoletano, dottore voglio mus, cioè cose che io mi sento male solo ad ascoltare.
0: Però mus forse cercavano col limone.
1: Però, insomma, poi capito che non era proprio il mio target. Poi magari sono ritornate perché volevano altro, però poi io sono una che non vuole mandare in giro cattiva pubblicità, per cui quando si entra da Elite si resta da Elite a 360 gradi, perché poi all'interno del team ho il chirurgo plastico che è fantastico, il dermatologo, quindi insomma noi siamo molto accoglienti e cerchiamo sempre di aiutare il paziente senza farlo andare altrove, perché dobbiamo esserci.
0: E quindi magari venendo da altri posti già sfasciate di per sé vanno a dire che vengono da Francesca,
1: esatto,
0: e dice
1: esatto.
0: A questo punto meglio che non si
1: preferisco
0: può fare,
1: dire no.
0: esatto
1: mettiamola così.
0: Adesso entriamo nella limited edition e sfatiamo un po' di miti, ok? Se fai il Botox una volta poi non puoi più smettere. Cioè non mentalmente, cioè a livello proprio di...
1: Allora, quello che ti posso dire, innanzitutto, essendo un farmaco, l'azione che ha è chiaramente transitoria, perché ha come target, adesso parlo un po' in medichese, prendiamolo con le pinze, però blocca il rilascio di un neurotrasmettitore e quindi miomodula, cioè il muscolo non si contrae più, ok? Questa situazione può durare 3, 4, 5 mesi al massimo. Io personalmente i pazienti lo reitero dopo 6 mesi, non prima, se no si sviluppano gli anticorpi, però tutto in modo transitorio, poi si torna come prima, lo si può fare tranquillamente, non c'è alcuna dipendenza.
0: O non si può fare?
1: Si può fare.
0: Si può fare o non si può fare?
1: Lo sceglie il paziente, assolutissimamente.
0: Invece, cara Franci, queste labbra perfette che vediamo sui social sono sempre naturali?
1: Eh certo, sempre, naturalissime. No, ad oggi, guarda, le tecniche variano a seconda dei volti, delle labbra, cioè non esiste mai un unico percorso da seguire, ma le labbra vanno studiate e in base all'armonia del volto poi vanno idratate, ridefinite, rimodulate, ma sempre in totale armonia ed equilibrio. Ecco, questa è la mia forma mentis, per cui posso darti la mia di esperienza clinica.
0: E in percentuale in una settimana quante fanno il filler, per esempio?
1: Cioè, diciamo, è quotatissimo. Mi hai fatto una domanda un po' scomoda. È molto quotato, ma reitero nel dirti che il comandante della nave sono io. Per cui, se non lavoro sull'elastosi, sulla luminosità, sulla skin quality, per me sarebbe impossibile fare dei filler.
2: Quindi fai un
1: full face per me è la fine di un percorso, ma non è il mio primo step.
0: Full face?
1: Cioè, intendo iniettare dell'acido ialuronico in punti per andare a simmetrizzare magari un volto che ha bisogno di essere volumizzato in un'area più che un'altra. Però è la fine di un progetto, la fine di un percorso che comincia con analisi della pelle, esfoliazione, giusta dermocosmesi, poi si fanno delle bioristrutturazioni, perché se non hai una rete sulla quale impiantare poi il filler, diciamo che è un lavoro vanificato.
0: È inutile, anche inutile. A 25 anni invece è 30. È troppo presto per fare prevenzione estetica?
1: No, assolutissimamente si può fare. È chiaro che dopo l'attenta analisi e visita si comprende il percorso terapeutico più corretto.
0: Invece, cara doc, diciamolo a voce alta, perché io la uso da poco, da un po' di anni grazie a te, la protezione solare andrebbe usata anche d'inverno?
1: Amore, sempre.
0: Perché lo dico a tutti, oggi, Francesca, grazie a te, a chiunque.
2: L'hai messa la protezione?
0: Sì, l'hai messa? Guarda che si mette anche d'inverno, sì. C'è la dottoressa che mi dice.
1: Sì, perché è l'unico modo per poterci proteggere dall'invecchiamento, insieme ovviamente a tanti altri cofattori.
0: Ragazzi, avete capito lì in regia, tutti quanti, protezione solare, Angelo, anche tu, Carmen. Protezione solare anche d'inverno, ma anche perché ci sono i raggi solari.
1: No, ma poi siamo bersagliati da tutta una serie di luci, anche artificiali, e quindi schermiamoci.
0: Bene, bene. La vera eleganza in medicina estetica è non far notare il trattamento.
1: Non c'è niente di più bello, adoro questa frase.
0: E quella è una tesi che confermiamo.
2: Che grazie. Di più.
0: Ci tieni tanto, vero,
1: sì,
0: a questa.
1: Sì. Un lavoro ben fatto, a mio avviso, è quel che non si vede. Quello che non si nota.
0: E a noi, non lo dobbiamo far vedere le cose. Infatti è da lì che si vede proprio la bravura e soprattutto anche un trattamento fatto bene. Mm-hmm. Perché se fosse fatto male si vedrebbe come.
1: Abbastanza.
0: A me mi piace Blues di Monica Sarnelli e noi torniamo qui con Francesca Lanza per salutarci. A tra poco.

0: E siamo tornate, eccoci dopo una pausa musicale e noi continuiamo a chiacchierare sull'aspetto più importante, quello che ci piace, le donne, il benessere e soprattutto anche la medicina estetica rigenerativa. Qui con Francesca Lanza ai microfoni di Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Allora Francesca, voglio farti delle domande molto interessanti e soprattutto importanti per chi ci ascolta e per le donne che ci stanno ascoltando in questo momento. Se avessi tutte le donne in questo momento che ti stanno ascoltando, qual è il messaggio che vorresti lasciare loro sulla cura di sé e sull'accettarsi poi soprattutto?
1: Mi hai rubato la parola, quello che stavo dicendo è proprio questo, cioè accettazione. Io credo che il focus sia questo. Dopodiché il migliorarsi è un'opportunità, è una chance che tutti dobbiamo avere, un'onda che dobbiamo cavalcare con più o meno metodi, però l'accettarsi è fondamentale, ok? Quindi questo sicuramente è la strada più corretta per avere consapevolezza, perché dopo l'accettazione la consapevolezza è ciò che deve rappresentare tutte noi donne, e poi la forza. Non bisogna essere belle, perché la bellezza è un concetto veramente così particolare che è dettato da una movenza, da uno sguardo, da un tono di voce, da un sorriso, da una carezza, dallo stare bene con se stessi, e questo equilibrio lo trasmetti, da una coccola che puoi avere verso una persona. Cioè la bellezza è in tantissime cose.
0: E secondo te oggi le donne stanno imparando davvero ad amarsi o stanno solo imparando a nascondersi meglio?
1: Poiché le donne hanno sempre una marcia in
0: ne
1: più,
0: ricevi tante, no?
1: Secondo me stanno imparando ad essere più sicure, e in questo la medicina estetica aiuta. È chiaro che non è bello poter avere sicurezza da una terapia, però sicuramente ti aiuta ad avere quello switch in più.
0: Guarda, lo pensavo prima, no? Che ho fatto lezioni di Pilates, poi magari nei giorni scorsi un allenamento, poi magari quando vado da Francesca ci dovrò tornare tra poco. E proprio uscire da quel mood di essersi presa cura di sé.
1: Esatto.
0: Di mi sono concessa, ecco, una coccola, un momento
1: ho
0: mio,
1: fatto qualcosa di bello per me.
0: E sono ho detto ah, che bello, il come mi sento
1: momento.
0: Bene, e questo è davvero importante. Quindi fondamentalmente il potersi ritagliare quel piccolo, cioè, ognuno di noi poi magari ha una sua,
1: certo,
0: a quello che piace di più,
1: che preferisce,
0: no?
1: C'è
0: chi va con le amiche al bar, chi si fa una telefonata, chi ama stare, non lo so, sul divano a vedere. Tu cosa ami fare quando si spegne tutto e si chiudono le luci dello studio?
1: Oh, oddio, mi metto un po'
0: sei?
1: Sul
0: chi è Francesca?
1: Mi metto sul mio divanetto rosa a riflettere.
0: Sì.
1: Questa è la cosa che mi piace.
0: E poi vieni
1: fare.
0: Distratta dai cuccioli, dai ragazzi.
1: Sì. No, se sono allo studio faccio questo. Se sono a casa.
0: Ah, sul divanetto rosa in studio.
1: Allo studio,
0: no, fuori da, vedi,
1: fuori dallo studio. Ti ho detto, mi metto in stand by fuori al terrazzo a guardare il mare. Quello
0: stai
1: è il mio
0: con
1: momento.
0: Te, stai
1: ma mentre gli
0: te.
1: Altri dormono, cioè io lo posso fare in piena notte, lo posso fare la mattina all'alba o lo posso fare al rientro da casa. Io devo avere il mio momento lì,
0: bello,
1: da sola,
0: bellissimo.
1: In meditazione.
0: E prima di chiudere e di salutarti, volevo chiederti se hai qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto, qualcosa
1: sì,
0: in arrivo.
1: Non posso
0: spoilerare.
1: Però è un progetto bellissimo.
0: Sì,
1: e ovviamente
0: io non lo sapevo, l'ho chiesto.
1: Adesso il microfono è spento. Te lo dico
0: davvero,
1: sì.
0: Vabbè, sei scaramantica,
1: sì,
0: napoletana,
1: sai,
0: fai bene,
1: guarda,
0: lo
1: ti faccio vedere un mega corno
0: ovunque. Dai, solo questo hai,
1: e lo sai che allo studio ne ho tanti.
0: Senti, io devo diventare un po' più napoletana.
1: Ti posso soltanto dire che ci sarà un cambio di ubicazione, apriremo a breve a stretto giro una nuova sede.
0: Allora,
1: diciamo che ritorno a casa, ma
0: sì, è bene, mi fa piacere, perché so che sicuramente sei più contenta e felice,
1: sì,
0: da
1: sì.
0: Cambiando location, ecco.
1: Esatto,
0: questo è anche
1: bravo.
0: Un po' un concetto.
1: Chissà, quando verrai da me
0: psicopatiche.
1: Il mare lo potrai percepire anche tu dal tuo lettino.
0: No, vabbè, che bello.
1: Ecco, ti ho spoilerato abbastanza.
0: Bene, caro Gianni, qua il lavoro c'è da fare pure parecchio.
1: Bravo.
0: Quindi se state zero vacanze, zero.
1: No, non lo pensavo proprio. La vacanza è necessaria.
0: Mi serve,
1: no,
0: e ci credo,
1: carino.
0: Dopo quest'anno
1: bisogna ritemprarsi.
0: No, è vero. Grazie Francesca Lanza per essere stata con noi. Mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate, perché sai che c'è la sezione podcast dove andate su Napoli Senza Confini e potete trovare tutte le mie puntate e guardare ed ascoltare i miei ospiti anche sulle nostre pagine di Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, grazie, ciao a you.
1: Ciao.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Una città che ride forte, ma che a volte nasconde le crepe dietro un caffè preso al volo, dietro un tutto a posto, detto quasi per abitudine. Eppure, tra i vicoli che sanno di mare e di memoria, c'è ancora chi si ferma ad ascoltare. Chi prova a raccogliere i pensieri sparsi come panni stesi al sole. Chi accende piccole luci dentro le paure. Chi insegna che anche le fragilità possono avere voce, dignità e respiro. Oggi entriamo proprio lì, in quel luogo invisibile dove il cuore fa rumore, dove le emozioni chiedono spazio e dove forse impariamo che prendersi cura di sé è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo concederci. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro un viaggio fatto di ascolto, emozioni e soprattutto consapevolezza. Con noi oggi c'è una professionista che ha scelto di dedicare il proprio lavoro al benessere interiore delle persone, accompagnandole proprio nell'atto quello più difficile di prendersi e di ritrovarsi delle proprie fragilità e soprattutto crescita personale e nuove possibilità di equilibrio. È un'amica, è la mia doc ed è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Francesca Lanza. Ciao, come stai?
3: Ciao Fabi, buongiorno, benissimo. Il tuo entusiasmo è sempre estremamente coinvolgente.
2: Ma ti senti emozionata? Sei emozionata?
3: Sì, molto.
2: Allora, facciamo finta
3: sì.
2: Che siamo in studio. Allora, io vengo sempre da te. Sempre dobbiamo un attimo migliorare perché gli impegni sono tanti per fortuna, però ecco. Dobbiamo concederci, proprio come ho anche introdotto questa puntata, è importante il prendersi cura di sé, volersi bene e concedersi delle coccole anche di un'ora, di poco tempo, perché ti fanno sentire bene, e questo io lo provo in prima persona proprio quando arrivo da te e ho quell'oretta libera e mi faccio coccolare.
3: Esattamente, direi che ho cercato insieme a mio fratello di creare un'oasi.
2: Che qui lo salutiamo, che qui ti ha accompagnato Gianni.
3: È il mio, veramente, il mio braccio destro in ogni cosa nella vita, ma sul lavoro ancora di più. E abbiamo cercato di creare un'oasi dell'accoglienza, ecco, mi piace chiamarla così, e d'altronde tu sai bene che anche la stanza in cui si effettua la prima visita è proprio un abbraccio totalizzante, che è quello che rappresenta un po' me come persona, perché quando...

0: La mia disciplina principale è l'oncologia, la radioterapia oncologica, e da lì poi, dopo aver assorbito un po' troppa tristezza, ho deciso di switchare verso la medicina estetica con estrema consapevolezza e con uno studio dedicato e serio, in quanto poi mi sono diplomata alla scuola della Società Italiana di Medicina Estetica a Roma, e quindi ho fatto un percorso di altri 4 anni per poi approdare a questa disciplina che curo con estrema, oserei dire, emozione, saggezza e veramente sensibilità, perché appunto, come dicevo prima, il focus dell'accoglienza per me è tutto, e da lì nasce poi la cura del paziente, la cura di chi ha bisogno di me, e molto spesso mi riesco a compenetrare nei disagi femminili, come ben sai, perché le nostre chiacchierate sono famose, e li svisceriamo insieme. Quindi poi da un rapporto medico-paziente diventa un rapporto molto amichevole. Io ho la fortuna di riuscire a entrare nel mondo di ognuno dei miei pazienti, dei quali so veramente cose intime che custodisco con grande felicità e estremo rispetto, e soprattutto mi piace veramente accudirli, perché diventano parte del mio quotidiano.
1: Sì. Guarda, no, mi hai spiazzato, perché non sapevo di questa parentesi invece oncologica, del reparto oncologico.
0: Sai che io non ti racconto proprio tutto,
1: so
0: però
1: quasi tutto, però questa davvero non la conoscevo, e devo dire, ecco perché poi oggi magari regali anche un tuo sorriso ancora più forte, no, rispetto
0: cosa. Io credo che sia un po' un dovere, e oltre che da medico, quella del sorriso è una coccola in più che ho deciso di dare quotidianamente a me stessa, soprattutto nei momenti difficili. Quando mi guardo allo specchio devo sorridere, perché lo insegno a mia figlia e ai miei figli in generale ogni giorno, ma il sorriso non costa niente, la gentilezza a mio avviso è tutto, e lo devi apportare in ogni sfera della tua esistenza, sempre.
1: È bello, e quindi adottate, mi raccomando, tutti questa filosofia, perché abbiamo solitamente durante la giornata dei momenti siamo incazzati neri, però
0: assolutissimamente
1: un bel respiro, buttiamo fuori l'aria,
0: questo capita,
1: si sorride,
0: tutti, però dobbiamo metabolizzare, dobbiamo cercare di lavorare a compartimenti stagni. Le cose vanno un pochino accantonate, e quando si entra soprattutto nel proprio mondo lavorativo è un check, si gira, tutto resta fuori e si prende dopo. Almeno noi da Elite Medical lo sai che facciamo così, non solo io ma tutto il team. C'è Anna che mi accompagna in ogni cosa.
1: Ciao Anna,
0: che è speciale. Enzo, che è il mio infermiere.
1: Ciao Enzo,
0: sono no, tutti speciali,
1: adoro.
0: Io li amo tutti, e ci coccoliamo vicendevolmente tra un sorriso, il lavoro, anche una mandata a quel paese, perché fa parte
1: certo
0: del gioco, sempre con affetto.
1: Sì, perché ecco, oltre questa tua gentilezza e tranquillità che mani,
0: sono anche un po'
1: Rottermeier,
0: diciamolo. Sì.
1: No, ci vuole.
0: Mi
1: ci
0: viene
1: vuole
0: da sorridere, perché tu lo sai che hai assistito a tante cose. Io dico sempre che sono il giusto comandante della nave, che il timone lo devo mantenere necessariamente io, e questa mia dicotomia tra l'essere estremamente dolce e gentile ma anche autoritaria è proprio ciò che mi rappresenta a pennello, a mio avviso.
1: Allora ragazzi, ve la faccio conoscere meglio, anche se hai detto praticamente tutto. È una professionista napoletana che ha costruito il suo percorso mettendo al centro il benessere psicologico, l'ascolto e la cura della persona. Francesca Lanza si occupa principalmente di accompagnare le persone in percorsi di crescita personale e consapevolezza, perché magari ecco, leggendo, occupandoti di medicina estetica, fondamentalmente questi sono temi che collateralmente vanno a toccare le persone, quindi ecco, un accompagnamento nel processo di volersi bene, nel processo di piacerci. Quante volte arrivano pazienti che vorrebbero cambiare il viso, vorrebbero essere un'altra persona, o non accettano.
0: Guarda, Fabio, in questo
1: di essere
0: sono
1: quelle che sono
0: parecchio anche cattiva a volte, perché lo spirito dell'accoglienza che ti ho detto all'inizio lo apporto anche nell'accettazione, che a mio avviso è importantissima. Dalle consulenze che effettuo si evince che veramente le donne non si amano, e più sono giovani più non si amano, e il mio compito è instradarle, e il mio compito è dire anche tanti no. Quindi molto spesso cerco di far avere un'estrema consapevolezza che quello che è un piccolo difetto, un'imperfezione, deve diventare un punto di forza che ci rende unici, e sul quale io posso lavorare dando la consapevolezza della bellezza che quel difetto può essere per noi. E io ci tengo tanto a questo, e devo dire che poi alla fine

0: fine di tutti i percorsi che possono essere del viso, del corpo, io trovo delle persone nuove, perché a seconda poi delle terapie che percorriamo, se per esempio facciamo qualcosa sul corpo, è chiaro che il periodo di terapia diventa un po' più lungo e alla fine io trovo delle persone nuove, perché poi ogni volta che vengono diventa una coccola non solo dello spirito e del corpo, ma proprio dell'animo, cioè noi veramente
1: affrontiamo tutto. Sì, forse si rendono anche conto, grazie a te e alla tua verità, no? Che fondamentalmente fai arrivare alle persone, perché molti medici, soprattutto nel reparto estetico, loro cercano, ma non tutti, di approfittare di quella debolezza, di quella fragilità, per incassare, per fare moneta, per fare pubblicità. Non lo so, però non vanno di certo ad aiutare un paziente, e né penso che loro si sentano meglio poi dopo.
0: Qualche volta qualche paziente resta un po' disarmato, perché dice: dottoressa, ma com'è possibile che io vengo tante volte e lei mi offre un caffè, facciamo una chiacchierata e non mi fa niente? Credo che il compito del medico sia proprio questo: lì dove c'è una debolezza e che pensa di eliminare facendo una terapia che effettivamente non serve, il mio compito è farlo comprendere. E allora con un sorriso, una chiacchiera, un caffè...
1: Ma ti armi di tanta pazienza, Francesca,
0: sì,
1: immagino.
0: Sì, infatti poi al di fuori di quegli schemi ce n'è un po' meno, però...
1: Come scarichi poi tutto questo stress? Con chi te la prendi? Con Gianni?
0: Sì, no, però in realtà, guarda, ultimamente vado a correre, quindi quello mi aiuta tantissimo.
1: Vedi,
0: come tu mi insegni lo sport, ci mette in equilibrio subito.
1: No, ma l'importante è che ognuno di noi cerca e
0: io
1: trova.
0: Io per prima mi sto prendendo molto cura di me, quindi
1: hai fatto bene,
0: sto imparando ad amarmi
1: bene.
0: Di più. Sì.
1: È perché è anche difficile, sai perché? Chi fa un lavoro come il tuo è veramente pro gli altri. Esatto, pro gli altri, dare. E quindi tu ti metti in secondo piano, dici: vabbè, poi ci penso, magari un trattamento poi lo faccio,
0: no,
1: magari
0: io non
1: in palestra
0: mai nulla
1: poi ci va.
0: Questo, certo.
1: Fin quando hai detto: basta, c'è Francesca, prenditi cura un po' di te. No, è una cosa.
0: Adesso sono cavoli, perché
1: non ti fermi,
0: mi ferma più.
1: Però la cosa importante è imparare a stare bene con se stessi dentro e fuori, perché
0: certo.
1: lì c'è veramente
0: l'equilibrio
1: fondamentale, esatto, che serve a noi donne. Poi parliamo anche un po' di maschietti, capiamo cosa
0: bene.
1: Se ti arriva qualcosa e cosa, quali sono le loro richieste. Ma intanto ti lascio ascoltare Napule di Pino Daniele, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza tra poco.

0: Napoli di Pino Daniele, noi ci siamo addolcite ancora di più. Oggi siamo due zuccheri, ma in realtà non è vero, non siamo così, siamo molto rotte maiere. Ma siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Cimminella con Francesca Lanza. Adesso Franci, ci tuffiamo e torniamo un po' indietro perché mi piace capire chi ho di fronte, ma non perché io non lo conoscessi, mi piace che l'ospite si dedica davvero a sé in questo momento e riscopra anche delle cose cercando di immaginare quello che era e quello che è successo con il tempo e perché poi sei diventata questo e perché fai questo. Che bambina era Francesca e che ambiente aveva intorno?
1: Mamma mia, che domanda!
0: Dici troppo indietro.
1: Sì, no, vabbè, troppo indietro, oddio, sì, i miei 45 anni ce li ho, però ero una
0: portati
1: bambina...
0: Portati benissimo.
1: Grazie, amore. Una bambina molto responsabile, molto inquadrata fin da piccola, questo lo posso dire. Mio fratello sorride perché dice: che stai dicendo?
0: Perché lo bacchettavi?
1: Molto, ho fatto sempre la sua mammina e ti devo dire che nonostante poi oggi forse lui è quello che accudisce di più sotto sfere diverse da me, però io resto sempre... l'accudente per antonomasia, però ero una bambina che si divertiva, giocava, però ecco, forse quello che mi viene in mente di più è la responsabilità, questo spiccato senso di responsabilità che poi reitera in ogni cosa della mia vita da sempre ormai. Però ero sicuramente una bambina molto felice, sono stata estremamente fortunata, ho avuto una famiglia bellissima con due genitori che si sono sempre tanto amati. Purtroppo ho perso mio padre, che è stata una figura per me importantissima, e basta, se non mi fai piangere.
0: Dai, basta, sì.
1: Però no, quello che ricordo con estrema bellezza è la felicità degli attimi, la felicità anche della condivisione non solo con la famiglia ma una famiglia allargata. Per me la figura per esempio dei nonni era un qualcosa di fantastico. Io ho avuto la fortuna di avere anche i bisnonni, cioè veramente... Ecco, la figura dei nonni è quello che poi ha accompagnato me e mio fratello per tanti anni. Tu pensa che abbiamo perso nostro nonno da poco, a quasi 97 anni, per cui insomma siamo abituati a, sì, al convivere con la longevità, perché poi questo è un argomento ridondante che trovo nel mio lavoro di oggi.
0: Vedi, no, poi mi piace sapere, ecco, da bambini come si era, no? Proprio perché ti accompagna per sempre questo tuo senso di responsabilità o di curiosità o di artisticità, magari per
1: che ti farà sorridere è che io da piccola tutto volevo fare tranne che il medico. Perché avevo paura del sangue, ero agofobica, in realtà lo sono ancora, quindi lo uso con tutti l'ago, ma con me stessa
0: con te stessa no,
1: meno.
0: Me l'hai detto,
1: te la ricordi questa cosa. Però poi ho cambiato idea in corso d'opera, anche se ad esempio la chirurgia un po' mi spaventa, io sono proprio il classico clinico.
0: Davvero? Sì. E quando devi fare magari qualche biorivitalizzazione, perché le punturine non esistono solo per l'acido ialuronico, poi ci entriamo dopo dentro che c'ho delle cosette carine, dei tabù, dei miti da sfatare, delle cose belle, entriamo nel dettaglio per voi donzelle. E ecco, l'ago viene anche utilizzato per trattamenti che faccio anche, che devo fare perché è passato troppo tempo, e tipo, poi io magari ne conosco due ma ce ne saranno 100, la biorivitalizzazione o le classiche vitamine, che oggi dicono queste classiche, le sminuiscono.
1: Sai, cioè, come questa cosa?
0: Cosa?
1: Hai toccato il tasto dolente.
0: La vitamina?
1: Perché sì, è una cosa che un po' si dice per...
0: Non esiste più.
1: Così in sé non si fa, non è iniettabile, è un mix, un complesso di più prodotti, di elementi diversi che poi possono essere iniettati, e la scelta del prodotto giusto viene fatta dopo l'accurata analisi della pelle.
0: Esatto.
1: E ovviamente si va a iniettare ciò di cui la pelle è carente. Ed è un mondo enorme, perché quello della bioristrutturazione, biorivitalizzazione, ormai diciamo la medicina estetica è cambiata, non è più volumizzare, non è più riempire, ma è armonizzare, e appunto l'equilibrio anche nelle iniezioni. E quindi sì, il nostro target è sempre di più la stimolazione collagenica col miglioramento della skin quality, quindi acido polilattico, idrossiapatite, la famosa radiofrequenza micro aghi
0: che ho fatto quella
1: la radiofrequenza
0: è ottima.
1: Senza aghi, insomma, sai,
0: io ho fatto quella senza,
1: esatto,
0: e mi sa che dobbiamo passare ai 36 con
1: amore,
0: non lo so, poi capiamo
1: per te,
0: poi capiamo, devo tornare e devo capire, ovviamente non andiamo, infatti quello che facciamo sempre anche dai video è proprio quello di far trasparire che non esco gonfia, non esco
2: perché
0: cambiata.
2: Perché lavoriamo solo in profilassi e in equilibrio. Potrei mai sconvolgere un viso meraviglioso?
0: Ma a parte che non saresti capace, perché non è proprio la tua etica professionale. E poi è come se andassi in palestra, come si allena il muscolo e si fanno degli esercizi per il muscolo, per la gamba, per l'addome. Ci sono anche delle cose.
2: La quota di idratazione, sai bene che per la pelle è fondamentale, nonostante tu sia disciplinata, bevi tanto, hai delle norme comportamentali, un'igiene dietetica perfetta, però hai bisogno comunque di integrare e dare quella marcia in più al tuo volto.
0: E invece, Franci, il tuo legame con Napoli, sicuramente per chi come noi, ecco, viene da questa terra, da questa grande maestra che ci insegna tanto e come ci può anche togliere qualcosa, quindi le radici sono imprescindibili e importantissime. Quanto contano oggi le tue radici nel tuo lavoro?
2: Credo di rappresentare spiccatamente l'essenza napoletana, perché anche il fatto che ci siamo detti all'inizio dell'accoglienza e del sorriso, questo è proprio tipico
0: nostro,
2: del napoletano. Noi siamo solari, sorridenti, riusciamo ad entrare in ogni piccolo meandro,
0: in ogni angolino,
2: piccolini, e poi ci espandiamo a macchia d'olio, quindi questo mi rappresenta tantissimo.
0: Bellissimo.
2: Assolutamente.
0: C'è il famoso detto di migliorito e poi tutta ma aspetta,
2: esatto.
0: Com'era?
2: Sì,
0: Napoli senza confini, tra detti,
2: diciamo
0: tra
2: che io un difetto
0: napoletane
2: grande ce l'ho, quello che parlo poco napoletano, quindi anche i detti, le cose li cambio a modo mio,
0: pure io li invento,
2: che lo parlo benissimo, però è fantastico, diciamo la verità, cioè il napoletano è folcloristico, è meraviglioso. Napoli è una città che ti regala tanto sotto tanti punti di vista e ti toglie anche tanto, perché poi è vero che esistono delle realtà un po' dicotomiche, però io in particolare ho la fortuna di vivere una Napoli meravigliosa, e io ho la fortuna di svegliarmi vedendo un panorama stupendo.
0: Che bello, bellissimo. Ma questo comunque l'hai costruito tu,
2: sì,
0: col tanto impegno.
2: Mi ritaglio la mattina quella finestra temporale dalle 6 alle 9 in cui bevo il mio latte con il caffè e il sole che mi nasce in fronte. Io sono piena di tutto, posso affrontare qualsiasi cosa.
0: Quindi non togliete la colazione a Francesca.
2: Ma non tanto la colazione, non toglietemi il panorama, è una cosa della quale io non riuscirei a fare a meno.
0: Guarda quanto è importante. Questo proprio dettato dalla tua responsabilità, dal tuo senso di dovere, di lavoro e di impegno, di studio, ecco che poi le soddisfazioni
2: la mattina
0: arrivano.
2: E la sera quando torno a casa devastata, io devo mettermi fuori al terrazzo e respirare la mia
0: Napoli,
2: devo vedere
0: bello.
2: Il golfo, il Vesuvio, le luci, il mare, e poi posso andare a dormire.
0: E invece, Franci, il primo richiamo alla medicina, ecco, mi hai fatto prima una piccola parentesi e mi hai dichiarato che non pensavi, oppure la fatidica domanda cosa vuoi fare da grande, ad un bambino non rispondevi medico, cosa rispondevi intanto, se ti ricordi?
2: Te lo devo proprio dire, Fabi?
0: Sì.
2: Sei sicura?
0: Sì.
2: No, Fabi, questo è devastante, volevo fare la suora.
0: La sua, e cosa ti affascinava di
2: perché
0: la sua?
2: Sono sempre stata in scuole
0: con le
2: di
0: suore,
2: ecco, di suore e di preti, quindi ero circondata. Poi mi è venuta un po' l'idiosincrasia, bruttissima. Però insomma è così. Ma all'inizio vedevo queste suore pacifiche, carine, che innaffiavano i fiorellini.
0: Beh,
2: e dicevo, voglio
0: nella pace,
2: come loro, sì,
0: senza
2: nella pace
0: problemi.
2: Poi insomma la forma mentis si è un po' cambiata, per fortuna dei miei genitori, perché altrimenti non avrebbero avuto i nipotini. Però
0: esatto,
2: la serenità e la pace è rimasta. E in realtà no, quello che mi ha spinto verso la medicina forse è un po' più triste, perché il primo incontro con la morte per me è stato devastante. La nonna materna, che era una seconda mamma, e ovviamente in tutte le famiglie ci sono delle patologie oncologiche, il mio primo approccio a 15-16 anni, ecco, con questo tipo di malattia mi ha talmente devastata emotivamente, perché ho avvertito il senso di impotenza, che è una cosa devastante.
0: Sì.
2: Per una come me, responsabile, che ha il senso dell'altruismo, per me è stato devastante. In quel momento ho guardato mia madre soffrire, quella sofferenza mi ha fatto sentire la voglia, il desiderio, il bisogno di poter fare qualcosa per qualcuno che soffre e che soffre nella mia famiglia. E quindi quella è stata una sorta di missione con me stessa.
0: Mamma mia, straordinaria questa cosa.
2: Questo è quanto, perciò ti ho detto è un po' triste, e poi ovviamente le patologie si sono un po' reiterate, però a quel punto io ho potuto fare qualcosa, perché poi è diventata la mia disciplina.
0: È diventata la tua passione, la tua carriera, la tua strada e il tuo mondo. E poi magari, ecco, negli anni ti sei voluta un
2: mi
0: po' dedicare.
2: Evoluta.
0: Ed esatto, evoluta.
2: E ti dico, guarda, che tante volte dico avrei potuto fare il medico estetico direttamente, poi mi soffermo, rifletto e dico no, perché non sarei stata così formata. Ad oggi mi sento un clinico forte, sicuro, che perché riesce ad affrontare tutto, e tu sai molto bene che non ho fatto anche solo quello, ho fatto anche pronto soccorso, ho fatto anche cose più dure, non ho mai detto
0: e le conosco,
2: no, ho fatto una bella
0: coraggiosissime che magari non servivano,
2: no, per niente,
0: perché invece sei tu che
2: tu sai bene che io ho un grosso limite, devo dimostrare sempre a me stessa di essere e di valere tanto, per cui sono delle sfide continue con il peggiore giudice che sono io.
0: E si chiude un attimo questo momento, guarda, ci somigliamo tantissimo su
1: ma
0: questa cosa,
1: detto, lo sai che ci amiamo per questo.
0: E invece chi non ti conosce per lo più può pensare che queste cose, queste sfide continue, questo voler fare, questo voler dare, questo voler migliorare, invece pensano che siano fatte per gli altri, ma assolutamente non è così, no?
2: Sai,
0: che
2: Fabi,
0: me ne può fregare di meno del prossimo,
2: social,
0: ma
2: magari puoi vedere,
0: emerge quello,
2: sì,
0: può emergere
2: persona,
0: quello.
2: A volte voglio dire una parola che la virgoletto perché poi non mi rappresenta, l'essere però a volte frivola, che è una cosa che veramente non fa parte di me, però io dico sempre che tutto quello che ho, a prescindere dall'essere fortunata da venire anche da una famiglia estremamente benestante, però tutto quello che io ad oggi ho me lo sono estremamente guadagnato con le mie mani, con il mio lavoro, con la mia fatica, e l'ho dimostrato a me stessa e a tutti quelli che mi conoscono da tempo.
0: E quindi può bastare così, e quindi per il resto chi se ne può fregare di meno, ma va bene, si campa 100 anni, altrimenti non potremmo vivere così. E poi il giudizio degli altri, per chi ha consapevolezza e per chi sa da dove è partito e come ci è arrivato, e soprattutto con la voglia e la fame di voler fare quella cosa.
2: Ma guarda, io
0: non devi dar conto a nessuno.
2: Ho un giudice che è dopo di me, che è la mia famiglia, e poiché ci amiamo molto, ci rispettiamo e ci stimiamo tutti quanti, io non devo dare conto a nessuno di nessuna cosa, quindi sono
0: bene,
2: molto serena.
0: Bene, bellissimo, è bellissimo questa conclusione, perché anzi io, guarda, quando sono qui ai microfoni e commento e poi chiacchiero con i miei ospiti da temi diversi, mi piace sempre dare e sottolineare queste cose così profonde, umane, perché
2: certo,
0: sono importanti, e magari possiamo fare da buon esempio. Siamo qui con Francesca Lanza e noi ci prepariamo per entrare a Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un detto napoletano che prima mi ha detto Fabio, però con i detti, però cerchiamolo, troviamolo, un detto napoletano che ti rappresenta, ti appartiene, tuo.
2: Amore, fai male e scorda, scusa, al contrario.
0: Niente,
2: fai,
0: se le inventa come faccio io, pure tranquillo.
1: Perché la voglio italianizzare, capito? Allora, sono disarmante, però è...
0: Vai, in caso ci aiutano. L'aiuto
1: fai
0: da casa.
1: Bene e pensa, fai male e scorda. È così, è una cosa del genere.
0: Confermo, no,
1: che,
0: Gianni.
1: No, mio fratello sorride, perdonatemi, io sono veramente...
0: Allora, lasciamola così.
1: Imbarazzata.
0: Allora, lasciamola così, poi in pausa musicale ce la facciamo suggerire e torniamo
1: brava,
0: fighe che la sappiamo. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Senti, ti posso dire una cosa, quella della pasta e patate con la provola.
0: Guarda, mi
1: perché si parla sempre di cibo, lo sai che sono godereccia, quindi sì, quella, la genovese.
0: Sei brava in cucina.
2: Mi piace moltissimo, mi rilassa e poi soprattutto mi piace fare le cose con amore perché amo. Quindi,
0: per gli
2: sì,
0: altri, vedi, l'altruismo sì, vince sempre.
2: Cioè, mi piace avere la casa piena di amici, cucinare. Per
0: però
2: la
0: mi
2: mia
0: devi
2: famiglia
0: invitare in questa,
2: amore,
0: a parte che abbiamo un incontro da fare nostro molto interessante. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: La genovese è il famoso ragù, come vuoi non avere il ricordo della domenica mattina del profumo, del rumore del proprio il ragù che sta sul fuoco da ore, quello, decisamente
0: buonissimo,
2: quello.
0: Invece una tradizione napoletana, Francesca, che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
2: Ma guarda, mi viene in mente l'artigianato, sai, perché io sono famiglia di commerciante e quindi sono cresciuta da figlia di grossista nella moda. Sì, e questo è una mia grossa, è un grosso limite, perché se vieni a casa mia io non so più dove mettere i vestiti. Un disagio che mio fratello ride, vedi? Un disagio enorme. Però questo per dirti cosa.
0: Allora,
2: che...
0: uno, siamo donne, due, c'è chi ama ancora di più.
2: Io
0: no, chi ama ancora
2: col
0: di più
2: cartellino,
0: di...
2: Fabio, imbarazzante.
0: A me non è che amo fare shopping e sprecare gli abiti,
1: no,
0: sprecare i soldi. Non è questo la mia. No, non è questa la mia ossessione, è più che l'ho messo una volta e non lo posso mi rimettere
2: neanche
0: più.
2: Io. Questo è un mio grosso
0: capito?
2: Problema.
0: Ma ce l'ho da piccola sta cosa qui.
2: Fabi, per fortuna mi comprendi, perché non tutti comprendono questo.
0: Cioè, per me non è che ho usato, anzi sono nuovi imballati.
2: Non è andato, non lo possono vedere più.
0: Ma nemmeno non lo possono, non mi ci voglio rivedere più io in quelle vesti. Io sono matta. Forse un po' la danza mi ha dato
2: ma
0: questa cosa. Parliamo
2: allo studio di questa cosa, l'affrontiamo,
1: La smisceriamo
0: insieme. Secondo me la danza, col fatto di mettere gli abiti, toglierli, cambiarli, rimetterli, cambi scena, cambi personaggio, capito?
2: Beh, avanti,
0: e fine,
2: capito?
0: Quello è finito, non c'è più quella lì, sì, quella Fabiera con quei capelli, con quell'outfit. No, sì, fine. Andiamo, mi fa sta
2: c'è
0: cosa.
2: Detto, la dobbiamo studiare sta cosa.
0: Ma ce l'ho non adesso, da ragazzina.
2: Sì, ci può stare.
0: Però penso che anche altre donne hanno questo.
2: Mi ci rivedo. No, mi ci rivedo. Questo ti ho detto è un mio limite. Però questo ti volevo dire perché.
0: Per tornare, sì.
2: Sì, per tornare a bomba sulla cosa. Perché mi ricordo quando accompagnavo mio padre in queste fabbriche grandissime di pelli, le concerie, dove si sentiva quel profumo, quell'odore. E si creavano modelli meravigliosi, giubbotti stupendi. Fabio, ma valli a trovare adesso. Non è la stessa cosa. È tutto diverso, è cambiato. Ecco, quello è secondo me una
0: vero.
2: Campania più che Napoli, proprio una Campania, quindi abbracciamo un'area più vasta e che un po' manca, sai, perché poi le cose fatte a mano non sono più quelle di prima.
0: Ma a parte il, ecco, l'aspetto stilistico di pelli, di moda, di abiti, anche proprio l'artigianato in sé,
2: sì,
0: la manodopera,
2: certo,
0: di prodotti,
2: la manodopera,
0: di,
2: sì,
0: ma anche a livello gastronomico, soprattutto.
2: Voglia.
0: Invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
2: Amore, qua mi inviti a nozze, io sono fortunata, ho sempre abitato vicino al mare, per cui il rumore dal mare è quello che mi coccola.
0: Ma si sente, cioè lo sai, sì, quando si agita?
2: Sì.
0: Quella roba sbatte,
2: diciamo che a parte l'onda io riesco a percepire il profumo, sento il venticello, cioè sì.
0: Vabbè, quella per l'immagine, me no? La, sì, il senso, sì, della vista poi ti va,
2: che ti va a influenzare tutti gli altri sensi, no? È così.
0: Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, e metterla in uno zaino e partire lontano via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
2: Amore, non voglio essere banale, però la moca.
0: La caffettiera. Dici, guarda, il resto ci sto io e basta.
2: Sì, ci sto io. E poi forse una bottiglina d'acqua, perché da chi si prende un buon caffè sa bene che l'acqua di Napoli non fa, non è la stessa cosa senza, quindi queste
0: un
2: due
0: po'
2: cose,
0: d'aria la chiudiamo, sì, in una, sì, boccetta e ti porti la
2: decisamente
0: moto.
2: Perché poi tutto il resto ce l'ho chiuso nel mio cuore, quindi poi andiamo sul materiale.
0: E noi ci fermiamo ancora con Maradona di Rocco Hunt e torniamo qui tra pochissimo e continuiamo la nostra super chiacchierata con Francesca Lanza.
3: That boy D. Bama, yeah. Spalla, bama.

0: pronte sul primo binario qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza e siamo pronti per tuffarci al momento vero o falso. Yeah. Allora però dimostriamo che siamo delle napoletane vere, ecco. Quindi il detto diceva che, io già me lo sono scordato, Francesca, dillo tu.
1: Fai male e pensaci, fai bene e scordati.
0: Regia a posto? Conferma la regia, Mattia! Grande, grande! No, loro sono i miei supporter. Allora, andiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, la medicina estetica oggi punta sempre di più alla naturalezza?
1: Assolutamente vero.
0: La medicina rigenerativa serve soltanto a combattere le rughe?
1: No, amore. C'è un mondo, è falso.
0: La pelle può riflettere stress, alimentazione e stile di vita.
1: Assolutamente vero.
0: Infatti pensa se dormissi un po' di più come starei.
1: Non lo dire a me.
0: Niente, ci dobbiamo dei sonniferi secondo me.
1: Arriveremo anche a quelli.
0: Infatti sto guardando il film La Grazia, ecco, di Paolo Sorrentino in questi giorni a step, perché sono tre giorni di un lungometraggio di 90 minuti, sono tre giorni, ancora lo devo concludere. Ottimo. C'è questo deputato, lei è straordinaria attrice, fa una vita e prendo tre sonniferi a notte, mi sa faremo la stessa fine,
1: anzianotte.
0: Invece un trattamento estetico fatto male può avere conseguenze serie.
1: Direi serissime, dalle complicanze vascolari se imbrecci un'arteria a magari dei deficit funzionali, nervosi, potrei fare un elenco veramente lunghissimo.
0: Quindi ragazzi, Fabio, state attenti da chi andate soprattutto.
1: Sicuramente,
0: e anche cosa fate.
1: Esatto, deve essere un medico formato per poter effettuare ad oggi la medicina estetica, perché di improvvisati purtroppo, ahimè, ce ne sono troppi.
0: Ma le estetiste si mettono...
1: Non voglio neanche affrontare l'argomento perché ho l'idiosincrasia, ma meno male che esistono le estetiste, ci mancherebbe.
0: No,
1: ma esiste,
0: fanno
1: la loro... Sì, purtroppo non viene neanche da dire, fanno
0: i filler
1: purtroppo. Io faccio parte di tutela medici estetici, per cui molte sono segnalate.
0: Guarda, meno male, ma sì. Non perché facessero solo le estetiste, che sono bravissime, fanno un lavoro, anzi si spaccano la schiena, perché fare le mani per ore col collo così.
1: Ma Fabio, già detto che venga detto tutte... è una punturina, questa è una cosa devastante, perché dietro quello che si chiama punturina c'è un lavoro, uno studio anatomico enorme, e la maggior parte delle terapie, tu lo sai bene, ad oggi io l'effetto eco guidate proprio per non avere margini d'errore. Ecco.
0: E poi che ci mettono dentro queste siringhe, per esempio?
1: Non voglio neanche affrontare.
0: No, non di nomi di medicinali,
1: no,
0: in generale.
1: Loro acquistano questi filler di acido ialuronico da internet, da paesi esteri, quindi senza alcun tipo di controllo. Non ci sono certificazioni. Tu sai bene, perché io sono svizzera, che oltre al consenso
0: informato... Io il tesserino
1: informato,
0: quando vado via.
1: Che bellezza, il
0: si
1: tuo
0: chiama
1: beauty
0: così?
1: Pass. Assolutamente
0: beauty pass.
1: Sì, e ti dico sempre, Fabio, a testa alta, puoi mostrarlo a chiunque, perché devi conoscere il lotto, devi conoscere il prodotto che ti ho iniettato. Cioè, questa è trasparenza, e la trasparenza rappresenta la sottoscritta e tutti quelli che fanno parte del mio team.
0: È vero, e confermo. Invece questa è un po' particolare da chiedere: la medicina estetica è solo una questione di vanità?
1: Assolutissimamente no, molto spesso è, come ti ho detto prima, la cura del corpo e dell'anima, ma anche una cura particolare. Ad esempio, tu sai che io affronto anche la ginecologia di argomento allo studio, e quella che è la ginecologia estetica, perché nel team c'è anche la ginecologa e l'ostetrica, sai che Anna è ostetrica, e noi abbiamo utilizzato per tanto tempo un apparecchio che è una radiofrequenza endovaginale, proprio per andare a migliorare tutte quelle problematiche dell'apparato sessuale, dell'apparato urogenitale in generale. Quindi lì dove ci sono delle problematiche io devo avere la soluzione, che non è facile affrontarla come situazione, perché Napoli è un bacino d'utenza un po' complesso, dove c'è questa grande dicotomia tra lo spendere tanti soldi magari per il viso e non per un disagio vero. Quindi io cerco anche in questo di poter entrare con la chiave giusta, sfatare un tabù e dare la cura, perché alla fine siamo medici e noi quello abbiamo come obiettivo, curare.
0: Esatto.
1: E molto spesso si perde il focus.
0: La medicina rigenerativa utilizza processi che stimolano il corpo a rigenerarsi?
1: Assolutamente sì, diciamo che la mira è quella appunto di stimolare la quota di collagene sia sul viso che sul corpo.
0: Il Botox cambia completamente i lineamenti del viso?
1: Assolutissimamente no, la tossina botulinica è un farmaco che se utilizzato sapientemente è meraviglioso, con le giuste unità, nei giusti dosaggi, miomodula, non blocca e non paralizza proprio niente.
0: La prevenzione in medicina estetica è importante quanto il trattamento?
1: Assolutissimamente sì, diciamo che la maggior parte del mio lavoro è proprio di profilassi. Io dico sempre che l'invecchiamento è un processo fisiologico che non possiamo bloccare, ma possiamo in modo elegante rallentarlo.
0: Esatto, e ci sono tante, tante cose da poter
1: fare.
0: Invece c'è gente che entra e vuole tutto subito, si vuole tirare e fare cose.
1: Ricordati amore che il comandante della nave sono
0: dice
1: io.
0: No, dice no,
1: ce l'ho
0: dice
1: io,
0: no.
1: Per cui porto io tutto.
0: Ma ci sono poi mi dirai qualche richiesta, ma te la chiedo.
1: Sì,
0: finiamo questo
1: sì.
0: Vero o falso? Dormire bene aiuta anche la salute e l'aspetto della pelle?
1: Decisamente sì.
0: La medicina rigenerativa può essere utilizzata anche per migliorare la qualità dei tessuti?
1: Decisamente sì.
0: Più filler si fanno, più il risultato è bello.
1: Oddio, no.
0: L'alimentazione può influenzare l'invecchiamento cutaneo.
1: Sì, vero.
0: E anche il fumo?
1: Domanda retorica direi.
0: La medicina estetica sostituisce la chirurgia plastica?
1: Guarda, l'equipollenza e sarebbe impossibile e ridicola ad aversi, però ad oggi esistono tante strategie terapeutiche veramente molto performanti, ma la chirurgia a volte resta comunque l'elezione.
0: E allora, si è chiuso questo momento vero o falso e l'ho fatto anche in modo così da poter far conoscere e apprendere un po' meglio degli aspetti e delle cose che spesso vengono chieste. Ma mi spoileri qualcosa, qualche aneddoto super
1: Guarda Fabio, io lo so quello che vuoi, ce ne ho diversi, però una cosa
0: quello
1: te la voglio
0: più,
1: dire.
0: Dai.
1: Sì, una cosa te la voglio dire.
0: Non vogliamo nomi, cognomi, no,
1: no, ci
0: non ci interessa.
1: Una cosa te la voglio dire perché a mio avviso la vita, ma il lavoro ancora di più, è una selezione naturale. Per cui chi mi conosce attraverso Instagram, che poi diventa una grande vetrina in tal senso, capisce la persona che sono e quindi da me non potrebbero venire persone che vogliono cose che si possano discostare dall'armonia, l'equilibrio e l'eleganza. E quindi per fortuna parti all'inizio, perché poi io sai bene che mi trovo al Corso Umberto, dove comunque c'è un bacino d'utenza strano.
0: Vario.
1: Così, forse hai utilizzato il vocabolo giusto. E diciamo che mi sono venute all'inizio persone che dicevano, lo dico un po' in napoletano, dottore voglio mus, cioè cose che io mi sento male solo ad ascoltare.
0: Però mus forse cercavano con limone.
1: Però, insomma, poi ho capito che non era proprio il mio target. Poi magari sono ritornate perché volevano altro, però poi io sono una che non vuole mandare in giro cattiva pubblicità, per cui quando si entra da elite si resta da elite a 360 gradi, perché poi all'interno del team ho il chirurgo plastico che è fantastico, il dermatologo, quindi insomma noi siamo molto accoglienti e cerchiamo sempre di aiutare il paziente senza farlo andare altrove, perché dobbiamo esserci.
0: E quindi magari venendo da altri posti già sfasciate di per sé vanno a dire che vengono da Francesca,
1: esatto,
0: e dice
1: esatto.
0: A questo punto meglio che non si
1: preferisco
0: può fare,
1: dire no.
0: esatto.
1: Mettiamola così.
0: Adesso entriamo nella limited edition e sfatiamo un po' di miti, ok? Se fai il Botox una volta poi non puoi più smettere. Cioè non mentalmente, cioè a livello proprio di...
1: Allora, quello che ti posso dire, innanzitutto, essendo un farmaco, l'azione che ha è chiaramente transitoria, perché ha come target, adesso parlo un po' in medichese, prendiamolo con le pinze, però blocca il rilascio di un neurotrasmettitore e quindi miomodula, cioè il muscolo non si contrae più, ok? Questa situazione può durare 3, 4, 5 mesi al massimo. Io personalmente i pazienti lo reitero dopo 6 mesi, non prima, se no si sviluppano gli anticorpi, però tutto in modo transitorio, poi si torna come prima, lo si può fare tranquillamente, non c'è alcuna dipendenza.
0: O non si può fare?
1: Si può fare.
0: Si può fare o non si può fare?
1: Lo sceglie il paziente assolutissimamente.
0: Invece, cara Franci, queste labbra perfette che vediamo sui social sono sempre naturali?
1: Eh certo, sempre naturalissime. No, ad oggi, guarda, le tecniche variano a seconda dei volti, delle labbra, cioè non esiste mai un unico percorso da seguire, ma le labbra vanno studiate e in base all'armonia del volto poi vanno idratate, ridefinite, rimodulate, ma sempre in totale armonia ed equilibrio. Ecco, questa è la mia forma mentis, per cui posso darti la mia di esperienza clinica.
0: E in percentuale in una settimana quante fanno il filler, per esempio?
1: Cioè, diciamo, è quotatissimo. Mi hai fatto una domanda un po' scomoda. È molto quotato, ma reitero nel dirti che il comandante della nave sono io. Per cui, se non lavoro sull'elastosi, sulla luminosità, sulla skin quality, per me sarebbe impossibile fare dei filler.
0: Quindi fai un
1: full face per me è la fine di un percorso, ma non è il mio primo step.
0: Full face?
1: Cioè, intendo iniettare dell'acido ialuronico in punti per andare a simmetrizzare magari un volto che ha bisogno di essere volumizzato in un'area più che un'altra. Però è la fine di un progetto, la fine di un percorso che comincia con analisi della pelle, esfoliazione, giusta dermocosmesi, poi si fanno delle bioristrutturazioni, perché se non hai una rete sulla quale impiantare poi il filler, diciamo che è un lavoro vanificato.
0: È inutile, anche inutile. A 25 anni invece è 30. È troppo presto per fare prevenzione estetica?
1: No, assolutissimamente si può fare. È chiaro che dopo l'attenta analisi e visita si comprende il percorso terapeutico più corretto.
0: Invece, cara Doc, diciamolo a voce alta, perché io la uso da poco, da un po' di anni grazie a te, la protezione solare andrebbe usata anche d'inverno?
1: Amore, sempre.
0: Perché lo dico a tutti, oggi, Francesca, grazie a te, a chiunque.
1: L'hai messa la protezione?
0: Sì, l'hai messa? Guarda che si mette anche d'inverno, sì. C'è la dottoressa che mi dice.
1: Sì, perché è l'unico modo per poterci proteggere dall'invecchiamento, insieme ovviamente a tanti altri cofattori.
0: Ragazzi, avete capito lì in regia, tutti quanti, protezione solare, Angelo, anche tu, Carmen. Protezione solare anche d'inverno, ma perché, anche perché ci sono i raggi solari.
1: No, ma poi siamo bersagliati da tutta una serie di luci, anche artificiali, e quindi schermiamoci.
0: Bene, bene. La vera eleganza in medicina estetica è non far notare il trattamento.
1: Non c'è niente di più bello, adoro questa frase.
0: E quella è una tesi che confermiamo,
1: che
0: grazie.
1: Di più.
0: Ci tieni tanto, vero,
1: sì,
0: a questa
1: sì. Un lavoro
0: questa
1: ben fatto
0: etica.
1: A mio avviso è quel che non si vede. Quello che non si nota.
0: E a noi, non lo dobbiamo far vedere le cose. Infatti è da lì che si vede proprio la bravura e soprattutto anche un trattamento fatto bene. Mm-hmm. Perché se fosse fatto male si vedrebbe come.
1: Abbastanza.
0: A me mi piace Blues di Monica Sarnelli e noi torniamo qui con Francesca Lanza per salutarci. A tra poco.

0: E siamo tornate, eccoci dopo una pausa musicale. Noi continuiamo a chiacchierare sull'aspetto più importante, quello che ci piace, le donne, il benessere e soprattutto anche la medicina estetica rigenerativa. Qui con Francesca Lanza ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Allora Francesca, voglio farti delle domande molto interessanti e soprattutto importanti per chi ci ascolta e per le donne che ci stanno ascoltando in questo momento. Se avessi tutte le donne in questo momento che ti stanno ascoltando, qual è il messaggio che vorresti lasciare loro sulla cura di sé e sull'accettarsi poi soprattutto?
1: Mi hai rubato la parola, quello che stavo dicendo è proprio questo, cioè accettazione. Io credo che il focus sia questo. Dopodiché il migliorarsi è un'opportunità, è una chance che tutti dobbiamo avere, un'onda che dobbiamo cavalcare con più o meno metodi, però l'accettarsi è fondamentale. Ok, quindi questo sicuramente è la strada più corretta per avere consapevolezza, perché dopo l'accettazione la consapevolezza è ciò che deve rappresentare tutte noi donne, e poi la forza. Non bisogna essere belle, perché la bellezza è un concetto veramente così particolare, che è dettato da una movenza, da uno sguardo, da un tono di voce, da un sorriso, da una carezza,
0: dallo stare bene
1: con se stessi, e questo equilibrio lo trasmetti, da una coccola che puoi avere verso una persona. Cioè la bellezza è in tantissime cose.
0: E secondo te oggi le donne stanno imparando davvero ad amarsi o stanno solo imparando a nascondersi meglio?
1: Poiché le donne hanno sempre una marcia in più,
0: ne ricevi tante, no?
1: Secondo me stanno imparando ad essere più sicure, e in questo la medicina estetica aiuta. È chiaro che non è bello poter avere sicurezza da una terapia, però sicuramente ti aiuta ad avere quello switch in più.
0: Guarda, lo pensavo prima, no? Che ho fatto lezioni di Pilates, poi magari nei giorni scorsi un allenamento, poi magari quando vado da Francesca ci dovrò tornare tra poco. E proprio uscire da quella mood di essersi presa cura di sé.
1: Esatto.
0: Mi sono concessa, ecco, una coccola, un momento mio.
1: Ho fatto qualcosa di bello per me.
0: E sono ho detto, ah, che bello,
1: il
0: come mi
1: momento.
0: Sento bene. E questo è davvero importante. Quindi fondamentalmente il potersi ritagliare quel piccolo... Cioè, ognuno di noi poi magari ha una sua...
1: Certo.
0: Ha quello che piace di più.
1: Ha qualcosa che preferisce,
0: no?
1: Chiaro.
0: Chi va con le amiche al bar, chi si fa una telefonata, chi stare, non lo so, sul divano a vedere... Tu cosa ami fare quando si spegne tutto e si chiudono le luci dello studio?
1: Oh, oddio, mi metto un po'
0: sei?
1: Sulle...
0: Chi è Francesca?
1: Mi metto sul mio divanetto rosa a riflettere.
0: Sì.
1: Questa è la cosa che mi piace
0: fare. E poi
1: vieni
0: distratta dai cuccioli, dai ragazzi.
1: Sì. No, se sono allo studio faccio questo, se sono a casa...
0: Ah, su, divanetto rosa in studio.
1: Studio.
0: No, fuori, da, vedi,
1: fuori dallo studio... Non ti ho detto, mi metto in stand by fuori al terrazzo a guardare il mare.
0: Quello stai
1: è il mio
0: con
1: momento.
0: Te, stai
1: ma mentre
0: con
1: gli
0: te.
1: Altri dormono, cioè io lo posso fare in piena notte, lo posso fare la mattina all'alba o lo posso fare al rientro da casa. Io devo avere il mio momento lì,
0: bello,
1: da sola,
0: bellissimo.
1: In meditazione.
0: E prima di chiudere e di salutarti, volevo chiederti se hai qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto, qualcosa,
1: sì, amore,
0: in arrivo.
1: Non
0: puoi spoilerare.
1: Però è un progetto bellissimo.
0: Sì,
1: e ovviamente
0: io non lo sapevo,
1: tra le
0: l'ho chiesto.
1: Saperlo. Adesso il microfono è spento. Te lo dico
0: davvero,
1: sì.
0: Vabbè, sei scaramantica,
1: sì,
0: napoletana,
1: sai,
0: fai bene,
1: guarda,
0: lo
1: ti
0: dici...
1: faccio vedere un mega corno
0: ovunque, no, solo questo hai,
1: e lo sai, allo studio ne ho tanti.
0: Senti, io devo diventare un po' più napoletana.
1: Ti posso soltanto dire che ci sarà un cambio di ubicazione, apriremo a breve a stretto giro una nuova sede.
0: Allora,
1: credo che ritorno a casa, ma
0: sì, è bene, mi fa piacere, perché so che sicuramente sei più contenta e felice,
1: sì,
0: cambiando location. Ecco,
1: esatto,
0: questo è anche
1: bravo.
0: Un po' un concetto da
1: quando verrai da me,
0: psicopatiche.
1: Il mare lo potrai percepire anche tu dal tuo lettino.
0: No, vabbè, che bello.
1: Ecco, ti ho spoilerato abbastanza.
0: Bene, caro Gianni,
1: ecco,
0: il lavoro c'è da fare pure parecchio, quindi
1: bravo.
0: Se state zero vacanze, zero...
1: No, amore, non lo pensavo proprio, la vacanza è necessaria.
0: Mi serve,
1: no,
0: e ci credo, dopo quest'anno.
1: Bisogna ritemprarsi.
0: No, è vero. Grazie Francesca Lanza per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate, perché sai che c'è la sezione podcast dove andate su Napoli Senza Confini, potete trovare tutte le mie puntate e guardare ed ascoltare i miei ospiti anche sulle nostre pagine di Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, grazie, ciao a you.
1: Ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Oh no.
1: Uno. No. Roy. Sei. Que estés.

I got Java, mezzalata per esempio, e non potevi parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

0: Prove con me insieme. Ma mi scassate in mano a forza stringere l'anne. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettive.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima, che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi, grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile, che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante. È un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Ti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì, poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì, che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima. Sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela, invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone è scritta
0: 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre, nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché

0: ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
1: Tra cominciare cui, Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
0: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un posto al sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente e cuore, ma non solo, tante altre.
1: E poi questa canzone che era di Luke.
0: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si muo ben overo, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
1: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
0: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
1: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio la dedica a chi non
0: c'è più. L'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io, insomma, ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Jem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
1: Russo. È stato un anno durissimo,
0: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo, per me, c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi, voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni. Le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monaché, un grande artista emergente che però già si sta definendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monaché perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni, e tra l'altro voglio dire non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa, e quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definisco, no? Ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più,
0: forse sì. Sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: Cioè Mariano Barba la batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono,
0: bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica, e quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, e questo invece era Turminto, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte, perché meritano. Tra l'altro, Turmiento, un brano molto funky che, insomma, mi ricorda un po' i miei albori di quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi, insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky, quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma. Quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà, tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chanteuse, Mala Femmine, Storie di altre donne veraci. Certo. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi, voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gian Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Sì, della sigla un po' solo, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi
0: la dimostrazione è proprio questo disco, che sì, ci sono dai giovanissimi, sì, a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ma questo, diciamo che è una cosa che mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo, voglio dire, anche con la mia voce amo, sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta a mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene, Sciantoso, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzato
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa, e quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì, invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse perché amo molto la musica.
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi.
0: E poi se parliamo d'amore è qualcosa di intimo, insomma non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare, esatto, il segno, su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio, e questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza, oggi sono arrivata a 60 anni che comunque, voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se,
1: sì,
0: tra l'altro la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa.
1: Ma è tutto lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questa è Tu me la stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Com'è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze.
0: La fa da
1: ognuno...
0: padrone.
1: Sì, sì, sì, sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti, tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà, e quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soppopera che va sempre meglio.
0: Va sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla in 30 anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa, che poi sappiamo che è una soppa che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario, sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: Sono importanti, anzi,
1: sono
0: perché
1: importanti.
0: È un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti, tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora, ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque, voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto, sì, che entrambi seguano la tua strada, in qualche modo siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu, sì, voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un, sì, musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì, che comunque si sente piena, sì, di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, perché noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la passione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio al 100%, per esempio questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani devi sapere che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: la melodia, no? Eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però non la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te stessa e l'anima, esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, che è potente. Ti alzo.

0: E questo invece stai come a me, l'autore e il leader dei Calzini Apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto, abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro. Da una parte ci fa soffrire, ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro. Tu sei molto empatica. Io sì, penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione, non solo con le persone con cui lavori, ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero.
1: Io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro, voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è, che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: sì,
0: e
1: sì, perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva e succede a volte. Dice: vabbè, mo faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ah, sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. È dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo, sì.
1: Tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: voglio dire, è stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico: quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, carità, lo sono anche oggi, però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: A volte è quello che manca, la consapevolezza. Non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza anche per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, è come adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì, non è una cosa
0: passeggera. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. C'è, cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato
0: il tempo
1: a chi non c'è più,
0: che passa,
1: sì,
0: le assenze, sì, il dolore anche di, che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto e sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. L'ho perso anni fa, 30 anni fa ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile, e invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via, poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. In questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuliggine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto, quindi sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie. Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

guitarra, stasera cante solo insieme a me. Serenate, più dolci appassionate, tu chiagni e ride, siccome

da geruza posle fazera obedeju pa je dojeli. Suzi, comano se lave da patricio, prefinceri momentani di passaggio, è una cosa da fare in stato, ma tu poca, tu ti spetta, che te la smigia a mano, lo tuo dolmo. Suzi, comori sin brode vegetale, suzi, comori con Daniele di patane, si spetta una puttata, una puttata, una cazzata, si sciogliero bebè, non mi dà per solo che, quando il corno si frisce, sanno amore, che ferisce. Cattaccio, famoso, e poscia, ferisce, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desinenza, per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato, quindi se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Tu sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La forza. L'uomo è detto, questo forte, mentre invece quando è sotto e più muore non scotta, figlio, il muserito va a pensare. A 20 anni, è un maccherone, è stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40

tout centième chez nos bases. Et ma fana mattiade. Ma s'amore non s'arrende, sfida pure tutto mondo. Perciò quando notte scende.

0: Allah.
1: Addo.
0: Allah.
1: Addo.
0: Allah.
1: Ah.
0: Allah.
1: Akka.
0: Allah.
1: Oh mamma mia.
0: Allah.
1: Oh mamma mia.
0: Allah.
1: Oh mamma mia bella.
0: Allah.
1: Addo.
0: Allah.
1: Ya te ben.
0: Allah.
1: Ya te ben.
0: Allah.
1: Ah.
0: Allah.
1: Akka.
0: Allah.
1: Akka.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, bussano, un mamma come bussano, tu dici perché bussano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, e forfosissima.

assaia, assaia, assaia, assaia, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, brunottona mia, stivalilla un coppo musso, su sul fatto lungo e grosso, tu t'avessa pataglia. Brunottona mia, brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa.

mamme come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Una città che ride forte, ma che a volte nasconde le crepe dietro un caffè preso al volo, dietro un tutto a posto, detto quasi per abitudine. Eppure, tra i vicoli che sanno di mare e di memoria, c'è ancora chi si ferma ad ascoltare, chi prova a raccogliere pensieri sparsi come panni stesi al sole, chi accende piccole luci dentro le paure, chi insegna che anche le fragilità possono avere voce, dignità e respiro. Oggi entriamo proprio lì, in quel luogo invisibile dove il cuore fa rumore, dove le emozioni chiedono spazio e dove forse impariamo che prendersi cura di sé è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo concederci. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro un viaggio fatto di ascolto, emozioni e soprattutto consapevolezza. Con noi oggi c'è una professionista che ha scelto di dedicare il proprio lavoro al benessere interiore delle persone, accompagnandole proprio nell'atto quello più difficile dei di prendersi e di ritrovarsi delle proprie fragilità e soprattutto crescita personale e nuove possibilità di equilibrio. È un'amica, è la mia doc ed è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Francesca Lanza. Ciao, come stai?
3: Ciao Fabi, buongiorno, benissimo. Il tuo entusiasmo è sempre estremamente coinvolgente.
2: Ma ti senti emozionata? Sei emozionata?
3: Sì, molto.
2: Allora facciamo finta che siamo in studio. Allora, io vengo sempre da te. Sempre dobbiamo un attimo migliorare perché gli impegni sono tanti per fortuna, però ecco, dobbiamo concederci, proprio come ho anche introdotto questa puntata, che è importante il prendersi cura di sé, volersi bene e concedersi delle coccole anche di un'ora, di poco tempo, perché ti fanno sentire bene, e questo io lo provo in prima persona proprio quando arrivo da te e ho quell'oretta libera e mi faccio coccolare.
3: Esattamente, direi che ho cercato insieme a mio fratello di creare un'oasi.
2: Che qui lo salutiamo, che qui ti ha accompagnato Gianni.
3: È il mio, veramente, il mio braccio destro in ogni cosa nella vita, ma sul lavoro ancora di più. E abbiamo cercato di creare un'oasi dell'accoglienza, ecco, mi piace chiamarla così, e d'altronde tu sai bene che anche la stanza in cui si effettua la prima visita è proprio un abbraccio totalizzante, che è quello che rappresenta un po' me come persona, perché quando un uomo o una donna vengono nel mio studio devono sentirsi liberi di sorridere, staccare la spina e dedicarsi un attimino alla cura di sé a 360 gradi. Perché dico questo? Perché la mia disciplina principale è l'oncologia, la radioterapia oncologica, e da lì poi, dopo aver assorbito un po' troppa tristezza, ho deciso di switchare verso la medicina estetica con estrema consapevolezza e con uno studio dedicato e serio, in quanto poi mi sono diplomata alla scuola della Società Italiana di Medicina Estetica a Roma, e quindi ho fatto un percorso di altri 4 anni per poi approdare a questa disciplina che curo con estrema, oserei dire, emozione, saggezza e veramente sensibilità, perché appunto, come dicevo prima, il focus dell'accoglienza per me è tutto, e da lì nasce poi la cura del paziente, la cura di chi ha bisogno di me. E molto spesso mi riesco a compenetrare nei disagi femminili, come ben sai, perché le nostre chiacchierate sono famose, e li svisceriamo insieme, quindi poi da un rapporto medico-paziente diventa un rapporto molto amichevole. Io ho la fortuna di riuscire a entrare nel mondo di ognuno dei miei pazienti, dei quali so veramente cose intime che custodisco con grande felicità e estremo rispetto, e soprattutto mi piace veramente accudirli perché diventano parte del mio quotidiano.
2: Sì. Guarda, no, mi hai spiazzato, perché non sapevo di questa parentesi invece oncologica, del reparto oncologico.
3: Sai che io non ti racconto proprio tutto,
2: so
3: però
2: quasi tutto, però questa davvero non la conoscevo, e devo dire, ecco perché poi oggi magari regali anche un tuo sorriso ancora più forte, no, rispetto.
3: Io credo che sia un po' un dovere. E, oltre che da medico, quella del sorriso è una coccola in più che ho deciso di dare quotidianamente a me stessa, soprattutto nei momenti difficili. Quando mi guardo allo specchio devo sorridere, perché lo insegno a mia figlia e ai miei figli in generale ogni giorno. Ma il sorriso non costa niente, la gentilezza a mio avviso è tutto, e lo devi apportare in ogni sfera della tua esistenza, sempre.
2: È bello, e quindi adottate, mi raccomando, tutti questa filosofia, perché abbiamo solitamente durante la giornata dei momenti siamo incazzati neri, però
3: assolutissimamente
2: un bel respiro, buttiamo fuori l'aria,
3: questo capita
2: si sorride,
3: a tutti, però dobbiamo metabolizzare, dobbiamo cercare di lavorare a compartimenti stagni. Le cose vanno un pochino accantonate, e quando si entra soprattutto nel proprio mondo lavorativo è un check, si gira, tutto resta fuori e si prende dopo. Almeno noi da Elite Medical lo sai che facciamo così, non solo io ma tutto il team. C'è Anna che mi accompagna in ogni cosa.
2: Ciao Anna,
3: che è speciale. Enzo, che è il mio infermiere.
2: Ciao Enzo,
3: sono no, tutti speciali,
2: adoro.
3: Io li amo tutti, e ci coccoliamo vicendevolmente tra un sorriso, il lavoro, anche una mandata a quel paese, perché fa parte
2: certo.
3: del gioco, sempre con affetto.
2: Sì.

0: Della nave, che il timone lo devo mantenere necessariamente io, e questa mia dicotomia tra l'essere estremamente dolce, gentile ma anche autoritaria è proprio ciò che mi rappresenta a pennello, a mio avviso.
1: Allora ragazzi, ve la faccio conoscere meglio, anche se hai detto praticamente tutto. È una professionista napoletana che ha costruito il suo percorso mettendo al centro il benessere psicologico, l'ascolto e la cura della persona. Francesca Lanza si occupa principalmente di accompagnare le persone in percorsi di crescita personale e consapevolezza, perché magari, ecco, leggendo, occupandoti di medicina estetica, fondamentalmente questi sono temi che collateralmente vanno a toccare le persone, quindi ecco un accompagnamento nel processo di volersi bene, nel processo di piacerci. Quante volte arrivano pazienti che vorrebbero cambiare il viso, vorrebbero essere un'altra persona, o non accettano di essere quelle che sono?
0: Parecchio anche cattiva a volte, perché lo spirito dell'accoglienza che ti ho detto all'inizio lo apporto anche nell'accettazione, che a mio avviso è importantissima. Dalle consulenze che effettuo si evince che veramente le donne non si amano, e più sono giovani più non si amano, e il mio compito è instradarle, e il mio compito è dire anche tanti no. Quindi molto spesso cerco di far avere un'estrema consapevolezza che quello che è un piccolo difetto, un'imperfezione, deve diventare un punto di forza che ci rende unici e sul quale io posso lavorare, dando la consapevolezza della bellezza che quel difetto può essere per noi. E io ci tengo tanto a questo, e devo dire che poi alla fine di tutti i percorsi, che possono essere del viso o del corpo, io trovo delle persone nuove, perché a seconda poi delle terapie che percorriamo, se per esempio facciamo qualcosa sul corpo, è chiaro che il periodo di terapia diventa un po' più lungo, e alla fine io trovo delle persone nuove, perché poi ogni volta che vengono diventa una coccola non solo dello spirito e del corpo, ma proprio dell'animo. Cioè veramente,
1: sì, forse si rendono
0: tutto.
1: Anche conto, grazie a te e alla tua verità, no? Che fondamentalmente fai arrivare alle persone, perché molti medici, soprattutto nel reparto estetico, loro cercano, ma non tutti, di approfittare di quella debolezza, di quella fragilità, per incassare, per fare moneta,
0: posso
1: per fare pubblicità,
0: di
1: non lo so, però non vanno di certo ad aiutare un paziente, e né penso che loro si sentano meglio poi dopo.
0: Qualche volta qualche paziente resta un po' disarmato, perché dice: dottoressa, ma com'è possibile che io vengo tante volte e lei mi offre un caffè, facciamo una chiacchierata e non mi fa niente? Credo che il compito del medico sia proprio questo: lì dove c'è una debolezza e che pensa di eliminare facendo una terapia che effettivamente non serve, il mio compito è farlo comprendere. E allora con un sorriso, una chiacchiera, un caffè...
1: Ma ti armi di tanta pazienza, Francesca,
0: sì,
1: immagino.
0: Sì, infatti poi al di fuori di quegli schemi ce n'è un po' meno, però...
1: Come scarichi poi tutto questo stress? Con chi te la prendi? Con Gianni?
0: Sì, no, però in realtà, guarda, ultimamente vado a correre, quindi quello mi aiuta tantissimo. Come tu mi insegni lo sport, ci mette in equilibrio subito.
1: No, ma l'importante è che ognuno di noi cerca e
0: io
1: trova.
0: Io mi sto prendendo molto cura di me, quindi
1: hai fatto bene,
0: sto imparando ad amarmi
1: bene.
0: Di più.
1: Sì. E perché è anche difficile, sai perché? Chi fa un lavoro come il tuo è veramente pro gli altri. Pro gli altri, dare. E quindi tu ti metti in secondo piano, dici: vabbè, poi ci penso, magari un trattamento poi lo faccio,
0: no,
1: magari
0: io non
1: in
0: faccio
1: palestra
0: mai nulla
1: poi ci
0: per
1: va.
0: Questo, certo.
1: Fin quando hai detto: basta, c'è Francesca, prenditi cura un po' di te. No, è una cosa.
0: Adesso sono cavoli, perché
1: non ti fermi
0: più.
1: Però la cosa importante è imparare a stare bene con se stessi, dentro e fuori, perché
0: certo.
1: lì c'è veramente
0: l'equilibrio
1: fondamentale, esatto, che serve a noi donne. Poi parliamo anche un po' di maschietti, capiamo cosa
0: bene.
1: Se ti arriva qualcosa e cosa, quali sono le loro richieste. Ma intanto ti lascio ascoltare Napule di Pino Daniele, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza tra poco.

0: Napoli di Pino Daniele, noi ci siamo addolcite ancora di più, oggi siamo due zuccheri, ma in realtà non è vero, non siamo così, siamo molto rotte maiere. Ma siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Cimminella con Francesca Lanza. Adesso Franci, ci tuffiamo e torniamo un po' indietro perché mi piace capire chi ho di fronte, ma non perché io non lo conoscessi, mi piace che l'ospite si dedica davvero a sé in questo momento e riscopra anche delle cose cercando di immaginare quello che era e quello che è successo con il tempo e perché poi sei diventata questo e perché fai questo. Che bambina era Francesca e che ambiente aveva intorno?
1: Mamma mia, che domanda!
0: Dici troppo indietro.
1: Sì, no, vabbè, troppo indietro, oddio, sì, i miei 45 anni ce li ho, però ero una
0: portati
1: bambina...
0: Portati benissimo.
1: Grazie, amore. Una bambina molto responsabile, molto inquadrata fin da piccola, questo lo posso dire. Mio fratello sorride perché dice: che stai dicendo?
0: Lo eri, perché lo bacchettavi?
1: Molto, ho fatto sempre la sua mammina e ti devo dire che nonostante poi oggi forse lui è quello che accudisce di più sotto sfere diverse a me, però io resto sempre... l'accudente per antonomasia, però ero una bambina che si divertiva, giocava, però ecco, forse quello che mi viene in mente di più è la responsabilità, questo spiccato senso di responsabilità che poi reitera in ogni cosa della mia vita da sempre ormai. Però ero sicuramente una bambina molto felice, sono stata estremamente fortunata, ho avuto una famiglia bellissima con due genitori che si sono sempre tanto amati. Purtroppo ho perso mio padre, che è stata una figura per me importantissima, e basta se non mi fai piangere.
0: Dai, basta, sì.
1: Però no, quello che ricordo con estrema bellezza è la felicità degli attimi. La felicità anche della condivisione, non solo con la famiglia, ma una famiglia allargata. Per me la figura, per esempio, dei nonni era un qualcosa di fantastico. Io ho avuto la fortuna di avere anche i bisnonni, cioè veramente... Ecco, la figura dei nonni è quello che poi ha accompagnato me e mio fratello per tanti anni. Tu pensa che abbiamo perso nostro nonno da poco, a quasi 97 anni, per cui insomma siamo abituati a, sì, al convivere con la longevità, perché poi questo è un argomento ridondante che trovo nel mio lavoro di oggi.
0: Vedi, no, poi mi piace sapere, ecco, da bambini come si era, no? Proprio perché ti accompagna per sempre questo tuo senso di responsabilità o di curiosità o di artisticità, magari per
1: una cosa
0: per...
1: che ti farà sorridere è che io da piccola tutto volevo fare tranne che il medico. Perché avevo paura del sangue, ero agofobica, in realtà lo sono ancora, quindi lo uso con tutti l'ago, ma con me stessa
0: con te stessa
1: un po'
0: no
1: meno.
0: Me l'hai detto,
1: te la ricordi questa cosa? Però poi ho cambiato idea in corso d'opera, anche se ad esempio la chirurgia un po' mi spaventa, io sono proprio il classico clinico.
0: Davvero? Sì. E quando devi fare magari qualche biorivitalizzazione, perché le punturine non esistono solo per l'acido ialuronico, poi ci entriamo dopo dentro che c'ho delle cosette carine, dei tabù, dei miti da sfatare, delle cose belle, entriamo nel dettaglio per voi donzelle. E ecco, l'ago viene anche utilizzato per trattamenti che faccio, anche che devo fare perché è passato troppo tempo, e tipo, poi io magari ne conosco due, ma ce ne saranno 100, la biorivitalizzazione o le classiche vitamine, che oggi dicono queste classiche, le sminuiscono.
1: Sai, cioè, come questa cosa.
0: Cosa?
1: Hai toccato il tasto dolente.
0: La vitamina?
1: Perché sì, è una cosa che un po' si dice per...
0: Non esiste più.
1: Così in sé non si fa, non è iniettabile, è un mix, un complesso di più prodotti, di elementi diversi che poi possono essere iniettati, e la scelta del prodotto giusto viene fatta dopo l'accurata analisi della pelle.
0: Esatto.
1: E ovviamente si va a iniettare ciò di cui la pelle è carente. Ed è un mondo enorme, perché quello della bioristrutturazione, biorivitalizzazione, ormai diciamo la medicina estetica è cambiata, non è più volumizzare, non è più riempire, ma è armonizzare, e appunto l'equilibrio anche nelle iniezioni. E quindi sì, il nostro target è sempre di più la stimolazione collagenica col miglioramento della skin quality, quindi acido polilattico, idrossiapatite, la famosa radiofrequenza micro aghi
0: che ho fatto quella
1: la radiofrequenza
0: è ottima.
1: Senza aghi, insomma, sai,
0: io ho fatto quella senza,
1: esatto,
0: e mi sa che dobbiamo passare ai 36 con
1: l'amore,
0: non lo so, poi capiamo
1: te,
0: poi capiamo, devo tornare e devo capire, ovviamente non andiamo, infatti quello che facciamo sempre anche dai video è proprio quello di far trasparire che non esco gonfia, non esco
2: perché
0: cambiata.
2: Perché lavoriamo solo in profilassi e in equilibrio. Potrei mai sconvolgere un viso meraviglioso?
0: Ma a parte che non saresti capace, perché non è proprio la tua etica professionale. E poi è come se andassi in palestra, come si allena il muscolo e si fanno degli esercizi per il muscolo, per la gamba, per l'addome. Esistono anche delle cose.
2: La quota di idratazione, sai bene che per la pelle è fondamentale. Nonostante tu sia disciplinata, bevi tanto, hai delle norme comportamentali, un'igiene dietetica perfetta, però hai bisogno comunque di integrare e dare quella marcia in più al tuo volto.
0: E invece, Franci, il tuo legame con Napoli, sicuramente per chi come noi, ecco, viene da questa terra, da questa grande maestra che ci insegna tanto e come ci può anche togliere qualcosa, quindi le radici sono imprescindibili e importantissime. Quanto contano oggi le tue radici nel tuo lavoro?
2: Credo di rappresentare spiccatamente l'essenza napoletana, perché anche il fatto che ci siamo detti all'inizio dell'accoglienza e del sorriso, questo è proprio tipico
0: nostro,
2: del napoletano. Noi siamo solari, sorridenti, riusciamo ad entrare in ogni piccolo meandro, in ogni angolino, piccolini, e poi ci espandiamo a macchia d'olio. Quindi questo mi rappresenta tantissimo.
0: Bellissimo.
2: Assolutamente.
0: C'è il famoso detto di migliorite e poi tutta ma aspetta,
2: esatto.
0: Com'era?
2: Sì, vabbè, noi qua
0: a Napoli senza confini, tra detti,
2: diciamo
0: tra
2: che io un difetto
0: napoletane
2: grande ce l'ho, quello che parlo poco napoletano, quindi anche i detti, le cose li cambio a modo mio,
0: pure io li invento,
2: non è che lo parlo benissimo, però è fantastico, diciamo la verità, cioè il napoletano è folcloristico, è meraviglioso. Napoli è una città che ti regala tanto sotto tanti punti di vista e ti toglie anche tanto, perché poi è vero che esistono delle realtà un po' dicotomiche, però io in particolare ho la fortuna di vivere una Napoli meravigliosa, e io ho la fortuna di svegliarmi vedendo un panorama stupendo.
0: Che bello, bellissimo. Questo comunque l'hai costruito tu,
2: sì,
0: col tanto impegno.
2: Mi ritaglio la mattina quella finestra temporale dalle 6 alle 9 in cui bevo il mio latte con il caffè e il sole che mi nasce in fronte. Io sono piena di tutto, posso affrontare qualsiasi cosa.
0: Quindi non togliete la colazione a Francesca.
2: Ma non tanto la colazione, non toglietemi il panorama, è una cosa della quale io non riuscirei a fare a meno.
0: Guarda quanto è importante. Questo proprio dettato dalla tua responsabilità, dal tuo senso di dovere, di lavoro e di impegno, di studio, ecco che poi le soddisfazioni
2: la mattina
0: arrivano.
2: E la sera quando torno a casa devastata, io devo mettermi fuori al terrazzo e respirare la mia
0: Napoli,
2: devo vedere
0: bello.
2: Il golfo, il Vesuvio, le luci, il mare, e poi posso andare a dormire.
0: E invece, Franci, il primo richiamo alla medicina, ecco, mi hai fatto prima una piccola parentesi e mi hai dichiarato che non pensavi, oppure la fatidica domanda cosa vuoi fare da grande, ad un bambino non rispondevi medico, cosa rispondevi intanto, se ti ricordi?
2: Te lo devo proprio dire, Fabi, sei sicura?
0: Sì.
2: No, Fabi, questo è devastante. Volevo fare la suora.
0: La sua, e cosa ti affascinava di
2: perché
0: la sua?
2: Sono sempre stata in scuole
0: con le di
2: collegio, ecco, di suore e di preti, quindi ero circondata. Poi mi è venuta un po' l'idiosincrasia, bruttissima. Però insomma è così. Ma all'inizio vedevo queste suore pacifiche, carine, che naffiavano i fiorellini.
0: Beh,
2: e dicevo, voglio
0: nella pace,
2: essere come loro, sì,
0: senza
2: nella pace
0: problemi.
2: Poi insomma la forma mentis si è un po' cambiata, per fortuna dei miei genitori, perché altrimenti non avrebbero avuto i nipotini. Però
0: esatto.
2: La serenità e la pace è rimasta, e in realtà no, quello che mi ha spinto verso la medicina forse è un po' più triste, perché il primo incontro con la morte per me è stato devastante. La nonna materna, che era una seconda mamma, e ovviamente in tutte le famiglie ci sono delle patologie oncologiche, il mio primo approccio a 15-16 anni, ecco, con questo tipo di malattia mi ha talmente devastata emotivamente, perché ho avvertito il senso di impotenza, che è una cosa devastante.
0: Sì.
2: Per una come me, responsabile, che ha il senso dell'altruismo, per me è stato devastante. In quel momento ho guardato mia madre soffrire, quella sofferenza mi ha fatto sentire la voglia, il desiderio, il bisogno di poter fare qualcosa per qualcuno che soffre e che soffre nella mia famiglia, e quindi quella è stata una sorta di missione con me stessa.
0: Mamma mia, straordinaria questa cosa.
2: Questo è quanto, perciò ti ho detto è un po' triste, e poi ovviamente le patologie si sono un po' reiterate, però a quel punto io ho potuto fare qualcosa, perché poi è diventata la mia disciplina.
0: È diventata la tua passione, la tua carriera, la tua strada e il tuo mondo. E poi magari, ecco, negli anni ti sei voluta un
2: mi
0: po' dedicare.
2: Evoluta.
0: Ed esatto, evoluta.
2: E ti dico, guarda, che tante volte dico avrei potuto fare il medico estetico direttamente, poi mi soffermo, rifletto e dico no, perché non sarei stata così formata. Ad oggi mi sento un clinico forte, sicuro, che che riesce ad affrontare tutto, e tu sai molto bene che non ho fatto anche solo quello, ho fatto anche pronto soccorso, ho fatto anche cose più dure, non ho mai detto
0: e le conosco,
2: no, ho fatto una bella
0: coraggiosissime che magari non servivano,
2: no, per niente,
0: perché invece
2: io,
0: sei tu che
2: tu sai bene che io ho un grosso limite, devo dimostrare sempre a me stessa di essere e di valere tanto, per cui sono delle sfide continue con il peggiore giudice che sono io.
0: E si chiude un attimo questo momento, guarda, ci somigliamo tantissimo su questa cosa,
1: lo sai che ci amiamo per questo.
0: E invece chi non ti conosce per lo più può pensare che queste cose, queste sfide continue, questo voler fare, questo voler dare, questo voler migliorare, invece pensano che siano fatte per gli altri, ma assolutamente non è così, no,
2: sai,
0: che me ne può fregare di meno del prossimo,
2: social,
0: ma
2: magari puoi vedere,
0: emerge quello,
2: sì,
0: puoi emergere
2: persona,
0: quello.
2: A volte voglio dire una parola che la virgoletto perché poi non mi rappresenta, l'essere però a volte frivola, che è una cosa che veramente non fa parte di me, però io dico sempre che tutto quello che ho, a prescindere dall'essere fortunata da venire anche da una famiglia estremamente benestante, però tutto quello che io ad oggi ho me lo sono estremamente guadagnato con le mie mani, con il mio lavoro, con la mia fatica, e l'ho dimostrato a me stessa e a tutti quelli che mi conoscono da tempo.
0: E quindi può bastare così, e quindi per il resto chi se ne può fregare di meno, ma va bene, si campa cent'anni, altrimenti non potremmo vivere così. E poi il giudizio degli altri, per chi ha consapevolezza e per chi sa da dove è partito e come ci è arrivato, e soprattutto con la voglia e la fame di voler fare quella cosa.
2: Ma guarda, io
0: non devi dar conto a nessuno.
2: Ho un giudice che è dopo di me, che è la mia famiglia, e poiché ci amiamo molto, ci rispettiamo e ci stimiamo tutti quanti, io non devo dare conto a nessuno di nessuna cosa, quindi sono
0: bene,
2: molto serena.
0: Bene, bellissimo, è bellissimo questa conclusione, perché anzi io, guarda, quando sono qui ai microfoni e commento e poi chiacchiero con i miei ospiti da temi diversi, mi piace sempre dare e sottolineare queste cose così profonde, umane, perché
2: certo,
0: sono importanti, e magari possiamo fare da buon esempio. Siamo qui con Francesca Lanza e noi ci prepariamo per entrare a Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che prima mi ha detto Fabio, però con i detti, però cerchiamolo, troviamolo, un detto napoletano che ti rappresenta, ti appartiene, tuo.
2: Amore, fai male e scorda, scusa, al contrario.
0: Niente, se le inventa come faccio io, pure tranquillo.
1: Perché la voglio italianizzare, capito? Allora, sono disarmante, però è...
0: Vai, in caso ci aiutano. L'aiuto
1: fai
0: da casa.
1: Bene e pensa, fai male e scorda. È così, è una cosa del genere.
0: Confermo, no,
1: che,
0: Gianni.
1: No, mio fratello sorride, perdonatemi, io sono veramente.
0: Allora, lasciamola così.
1: Imbarazzata.
0: Lasciamola così, poi in pausa musicale ce la facciamo suggerire e torniamo
1: brava,
0: fighe che la sappiamo. Invece, è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Senti, ti posso dire una cosa, quella della pasta e patate con la provola.
0: Guarda, mi hai fatto
1: perché si parla sempre di cibo, lo sai che so, godereccia, quindi sì, quella, la genovese.
0: Sei brava in cucina.
2: Mi piace moltissimo, mi rilassa e poi soprattutto mi piace fare le cose con amore perché amo. Quindi,
0: per gli
2: sì,
0: altri, vedi, l'altruismo sì, vince sempre.
2: Cioè, mi piace avere la casa piena di amici, cucinare. Per
0: però
2: la
0: mi
2: mia
0: devi
2: famiglia
0: invitare in questa,
2: amore,
0: a parte che abbiamo un incontro da fare nostro molto interessante. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: La genovese è il famoso ragù, come vuoi non avere il ricordo della domenica mattina, del profumo, del rumore del proprio il ragù che sta sul fuoco da ore, quello, decisamente.
0: Buonissimo.
2: Quello.
0: Invece una tradizione napoletana, Francesca, che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
2: Ma guarda, mi viene in mente l'artigianato, sai, perché... Io sono famiglia di commerciante e quindi sono cresciuta da figlia di grossista nella moda. Sì, e questo è una mia grossa, è un grosso limite, perché se vieni a casa mia io non so più dove mettere i vestiti. Un disagio che mio fratello ride, vedi? Un disagio enorme. Però questo per dirti cosa.
0: Allora,
2: che...
0: uno, siamo donne, due, c'è chi ama ancora di più.
2: Io
0: no, chi ama ancora di più.
2: Col cartellino, Fabio, imbarazzante.
0: A me non è che amo fare shopping e sprecare gli abiti, sprecare i soldi. Non è questo
1: sono
0: la mia. No, non è questa la mia ossessione, è più che l'ho messo una volta e non lo posso mi rimettere
2: neanche
0: più.
2: Io. Questo è un mio
0: capito?
2: Grosso problema.
0: Ma ce l'ho da piccola sta cosa qui.
2: Gabi, per fortuna mi comprendi. Perché non tutti comprendono questo.
0: Cioè, per me, non è che ho usato, anzi, sono nuovi imballati.
2: Non è mai andato, non lo possono vedere più.
0: Ma nemmeno non lo possono, non mi ci voglio rivedere più io in quelle vesti. Io sono matta. Forse un po' la danza mi ha dato questa cosa.
2: Allo studio di questa cosa, la affrontiamo, La svisceriamo
0: insieme. Secondo me la danza, col fatto di mettere gli abiti, toglierli, cambiarli, rimetterli, li cambi scena, cambi personaggio, capito? E fine, quello è finito, non c'è più quella lì, quella Fabiola con quei capelli, con quell'outfit. No, fine. Mi fa sta cosa.
2: Detto, dobbiamo studiare questa cosa.
0: Ma ce l'ho non adesso, da ragazzina.
2: Sì, ci può stare.
0: Però penso che anche altre donne hanno questo.
2: Mi ci rivedo. No, mi ci rivedo. Questo ti ho detto è un mio limite. Però questo ti volevo dire perché.
0: Per tornare, sì.
2: Sì, per tornare a bomba sulla cosa. Perché mi ricordo quando accompagnavo mio padre in queste fabbriche grandissime di pelli, le conserie, dove si sentiva quel profumo, quell'odore. E si creavano modelli meravigliosi, giubbotti stupendi. Fabio, ma valli a trovare adesso. Non è la stessa cosa. È tutto diverso, è cambiato. Ecco, quello è secondo me una Campania, più che Napoli, proprio una Campania. Quindi abbracciamo un'area più vasta e che un po' manca, sai, perché poi le cose fatte a mano non sono più quelle di prima.
0: Ma a parte l'aspetto stilistico di pelli, di moda, di abiti, anche proprio l'artigianato in sé, la manodopera, di prodotti,
2: manodopera.
0: Ma anche a livello gastronomico, soprattutto.
2: Voglia.
0: Invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
2: Amore, qua mi inviti a nozze, io sono fortunata, ho sempre abitato vicino al mare, per cui il rumore dal mare è quello che mi coccola.
0: Ma si sente, cioè lo sai, quando si agita?
2: Sì.
0: Quella roba sbatte,
2: diciamo che a parte l'onda io riesco a percepire il profumo, sento il venticello, cioè sì.
0: Vabbè, quella l'immagine, no? Il senso della vista poi ti va.
2: Che ti va a influenzare tutti gli altri sensi, no? È così.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, e metterla in uno zaino e partire lontano via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
2: Amore, non voglio essere banale, però la moca.
0: La caffettiera, dici, guarda, il resto ci sto io e basta.
2: Sì, ci sto io. E poi forse una bottiglina d'acqua, perché da chi si prende un buon caffè sa bene che l'acqua di Napoli non è la stessa cosa senza. Quindi queste
0: un
2: due
0: po'
2: cose,
0: d'aria la chiudiamo in una boccetta e ti porti la
2: decisamente moto. Perché poi tutto il resto ce l'ho chiuso nel mio cuore, quindi poi andiamo sul materiale.
0: E noi ci fermiamo ancora con Maradona di Rocco Hunt e torniamo qui tra pochissimo e continuiamo la nostra super chiacchierata con Francesca Lanza.
3: That boy D. Bama, yeah. Spalla.

0: Pronte sul primo binario qui a Napoli Senza Confini con Francesca Lanza e siamo pronti per tuffarci al momento vero o falso. Yeah. Allora però dimostriamo che siamo delle napoletane vere, ecco. Quindi il detto diceva che, io già me lo sono scordato Francesca, dillo tu.
1: Fai male e pensaci, fai bene e scordati.
0: Regia a posto? Conferma la regia, Mattia! Grande, grande! No, loro sono i miei supporter. Allora, andiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, la medicina estetica oggi punta sempre di più alla naturalezza?
1: Assolutamente vero.
0: La medicina rigenerativa serve soltanto a combattere le rughe?
1: No, amore. C'è un falso. Mondo, è falso.
0: La pelle può riflettere... riflettere stress, alimentazione e stile di vita.
1: Assolutamente vero.
0: Infatti pensa se dormissi un po' di più come sarei.
1: Non lo dire a me.
0: Niente, ci dobbiamo i sonniferi secondo me.
1: Arriveremo anche a quelli.
0: Infatti sto guardando il film La Grazia, ecco, di Paolo Sorrentino in questi giorni a step, perché sono tre giorni di un lungometraggio di 90 minuti, sono tre giorni, ancora lo devo concludere. Ottimo. E c'è questo deputato, lei straordinaria attrice, fa una vita e prendo tre sonniferi a notte, mi sa faremo la stessa fine,
1: anzianotte.
0: Invece un trattamento estetico fatto male può avere conseguenze serie.
1: Direi serissime, dalle complicanze vascolari se imbrecci un'arteria a magari dei deficit funzionali, nervosi, potrei fare un elenco veramente lunghissimo.
0: Quindi ragazzi, Fabio, state attenti da chi andate soprattutto e anche cosa fate.
1: Esatto, deve essere un medico formato per poter effettuare ad oggi la medicina estetica, perché di improvvisati purtroppo, ahimè, ce ne sono troppi.
0: Ma le estetiste si mettono...
1: Ma non voglio neanche affrontare l'argomento perché ho l'idiosincrasia, ma meno male che esistono le estetiste, ci mancherebbe.
0: No,
1: ma esiste,
0: fanno
1: la loro sì, purtroppo non mi viene neanche da dire, fanno i filler purtroppo. Io faccio parte di tutela medici estetici, per cui molte sono segnalate.
0: Guarda, meno male, ma sì. Non perché facessero solo le estetiste, che sono bravissime, fanno un lavoro, anzi si spaccano la schiena, perché fare le mani per ore col collo così.
1: Ma Fabio, già detto che venga detto tutte. È una punturina, questa no. È una cosa devastante, no. Perché dietro quello che si chiama punturina c'è un lavoro, uno studio anatomico enorme, e la maggior parte delle terapie, tu lo sai bene, ad oggi io l'effetto eco guidate, proprio per non avere margini d'errore. Ecco.
0: E poi che ci mettono dentro queste siringhe, non, per esempio?
1: Non voglio neanche affrontare.
0: No, non di nomi di medicinali,
1: no,
0: in generale.
1: Loro acquistano questi filler di acido ialuronico da internet, da paesi esteri, quindi senza alcun tipo di controllo. Non ci sono certificazioni. Tu sai bene, perché io sono svizzera, che oltre al consenso
0: informato... Io il tesserino quando vado via.
1: Che bellezza, il
0: si
1: tuo
0: chiama
1: beauty
0: così?
1: Pass. Assolutamente
0: beauty pass.
1: Sì, e ti dico sempre, Fabio, a testa alta, puoi mostrarlo a chiunque, perché devi conoscere il lotto, devi conoscere il prodotto che ti ho iniettato. Cioè, questa è trasparenza, e la trasparenza rappresenta la sottoscritta e tutti quelli che fanno parte del mio team.
0: È vero, e confermo. Invece questa è un po' particolare da chiedere: la medicina estetica è solo una questione di vanità?
1: Assolutissimamente no, molto spesso è, come ti ho detto prima, la cura del corpo e dell'anima, ma anche una cura particolare. Ad esempio, tu sai che io affronto anche la ginecologia di argomento allo studio, e quella che è la ginecologia estetica, perché nel team c'è anche la ginecologa e l'ostetrica, sai che Anna è ostetrica, e noi abbiamo utilizzato per tanto tempo un apparecchio che è una radiofrequenza endovaginale, proprio per andare a migliorare tutte quelle problematiche dell'apparato sessuale, dell'apparato urogenitale in generale. Quindi lì dove ci sono delle problematiche io devo avere la soluzione, che non è facile affrontarla come situazione, perché Napoli è un bacino d'utenza un po' complesso, dove c'è questa grande dicotomia tra lo spendere tanti soldi magari per il viso e non per un disagio vero. Quindi io cerco anche in questo di poter entrare con la chiave giusta, sfatare un tabù e dare la cura, perché alla fine siamo medici e noi quello abbiamo come obiettivo, curare.
0: Esatto.
1: E molto spesso si perde il focus.
0: La medicina rigenerativa utilizza processi che stimolano il corpo a rigenerarsi?
1: Assolutamente sì, diciamo che la mira è quella appunto di stimolare la quota di collagene sia sul viso che sul corpo.
0: Il Botox cambia completamente i lineamenti del viso?
1: Assolutissimamente no, la tossina botulinica è un farmaco che, se utilizzato sapientemente, è meraviglioso, con le giuste unità, nei giusti dosaggi, biomodula, non blocca e non paralizza proprio niente.
0: La prevenzione in medicina estetica è importante quanto il trattamento?
1: Assolutissimamente sì, diciamo che la maggior parte del mio lavoro è proprio di profilassi. Io dico sempre che l'invecchiamento è un processo fisiologico che non possiamo bloccare, ma possiamo in modo elegante rallentarlo.
0: Esatto, e ci sono tante, tante cose da poter
1: fare.
0: Invece c'è gente che entra e vuole tutto subito, si vuole tirare e fare
1: cose. Ricordati, amore, che il comandante della nave sono
0: dice
1: io.
0: No, dice no,
1: ce l'ho
0: dice
1: io,
0: no.
1: Per cui porto io tutto.
0: Ma ci sono poi mi dirai qualche richiesta, ma te la chiedo.
1: Sì.
0: Finiamo questo vero o falso. Dormire bene aiuta anche la salute e l'aspetto della pelle?
1: Decisamente sì.
0: La medicina rigenerativa può essere utilizzata anche per migliorare la qualità dei tessuti?
1: Decisamente sì.
0: Più filler si fanno, più il risultato è bello.
1: Oddio, no.
0: L'alimentazione può influenzare l'invecchiamento cutaneo.
1: Sì, vero.
0: E anche il fumo?
1: Domanda retorica, direi.
0: La medicina estetica sostituisce la chirurgia plastica?
1: Guarda, l'equipollenza e sarebbe impossibile e ridicola da aversi, però ad oggi esistono tante strategie terapeutiche veramente molto performanti, ma la chirurgia a volte resta comunque l'elezione.
0: E allora, si è chiuso questo momento vero o falso, e l'ho fatto anche in modo così da poter far conoscere e apprendere un po' meglio degli aspetti e delle cose che spesso vengono chieste. Ma mi spoileri qualcosa, qualche aneddoto super impressionante?
1: Guarda Fabio, io lo so quello che vuoi, ce ne ho diversi, però una cosa
0: quello
1: te la voglio
0: più,
1: dire.
0: Dai.
1: Sì, una cosa te la voglio dire.
0: Non vogliamo nomi, cognomi, no,
1: no,
0: non ci interessa.
1: Una cosa te la voglio dire, perché a mio avviso la vita, ma il lavoro ancora di più, è una selezione naturale. Per cui chi mi conosce attraverso Instagram, che poi diventa una grande vetrina in tal senso, capisce la persona che sono, e quindi da me non potrebbero venire persone che vogliono cose che si possano discostare dall'armonia, l'equilibrio e l'eleganza. E quindi, per fortuna, parte all'inizio, perché poi io sai bene che mi trovo al Corso Umberto, dove comunque c'è un bacino d'utenza strano.
0: Vario.
1: Così, forse hai utilizzato il vocabolo giusto. E, diciamo che mi sono venute all'inizio persone che dicevano, lo dico un po' in napoletano, dottore, voglio mousse, cioè cose che io mi sento male solo ad ascoltare.
0: O però mousse forse cercavano con limone.
1: Però, insomma, poi ho capito che non era proprio il mio target. Poi magari sono ritornate perché volevano altro, però poi io sono una che non vuole mandare in giro cattiva pubblicità, per cui quando si entra da elite si resta da elite a 360 gradi, perché poi all'interno del team ho il chirurgo plastico che è fantastico, il dermatologo, quindi insomma noi siamo molto accoglienti e cerchiamo sempre di aiutare il paziente senza farlo andare altrove, perché dobbiamo esserci.
0: E quindi magari venendo da altri posti già sfasciate di per sé vanno a dire che vengono da Francesca,
1: esatto,
0: e dice
1: esatto.
0: A questo punto meglio che non si
1: preferisco
0: può fare,
1: dire no.
0: esatto.
1: Mettiamola così.
0: Adesso entriamo nella limited edition e sfatiamo un po' di miti, ok? Se fai il Botox una volta, poi non puoi più smettere. Cioè non mentalmente, cioè a livello proprio di...
1: Allora, quello che ti posso dire, innanzitutto, essendo un farmaco, l'azione che ha è chiaramente transitoria, perché ha come target, adesso parlo un po' in medichese, prendiamolo con le pinze, però blocca il rilascio di un neurotrasmettitore e quindi miomodula, cioè il muscolo non si contrae più, ok? Questa situazione può durare 3, 4, 5 mesi al massimo. Io personalmente i pazienti lo retero dopo 6 mesi, non prima, se no si sviluppano gli anticorpi, però tutto in modo transitorio, poi si torna come prima, lo si può fare tranquillamente, non c'è alcuna dipendenza.
0: O non si può fare?
1: Si può fare.
0: Si può fare o non si può fare?
1: Lo sceglie il paziente, assolutissimamente.
0: Invece, cara Franci, queste labbra perfette che vediamo sui social sono sempre naturali?
1: Eh certo, sempre naturalissime. No, ad oggi, guarda, le tecniche variano a seconda dei volti, delle labbra, cioè non esiste mai un unico percorso da seguire, ma le labbra vanno studiate e in base all'armonia del volto poi vanno idratate, ridefinite, rimodulate, ma sempre in totale armonia ed equilibrio. Ecco, questa è la mia forma mentis, per cui posso darti la mia di esperienza clinica.
0: E in percentuale in una settimana quante fanno il filler, per esempio?
1: Cioè, diciamo, è quotatissimo. Mi hai fatto una domanda un po' scomoda. È molto quotato, ma reitero nel dirti che il comandante della nave sono io. Per cui, se non lavoro sull'elastosi, sulla luminosità, sulla skin quality, per me sarebbe impossibile fare dei filler.
2: Quindi fai un
1: full face per me è la fine di un percorso, ma non è il mio primo step.
0: Full face?
1: Cioè, intendo iniettare dell'acido ialuronico in punti per andare a simmetrizzare magari un volto che ha bisogno di essere volumizzato in un'area più che un'altra. Però è la fine di un progetto, la fine di un percorso che comincia con analisi della pelle, esfoliazione, giusta dermocosmesi, poi si fanno delle bioristrutturazioni, perché se non hai una rete sulla quale impiantare poi il filler, diciamo che è un lavoro vanificato.
0: È inutile, anche inutile. A 25 anni invece è 30. È troppo presto per fare prevenzione estetica?
1: No, assolutissimamente si può fare. È chiaro che dopo l'attenta analisi e visita si comprende il percorso terapeutico più corretto.
0: Invece, cara doc, diciamolo a voce alta, perché io la uso da poco, da un po' di anni grazie a te, la protezione solare andrebbe usata anche d'inverno.
1: Amore, sempre.
0: Perché lo dico a tutti, oggi, Francesca, grazie a te, a chiunque.
1: L'hai messa la protezione?
0: Sì, l'hai messa? Guarda che si mette anche d'inverno, sì. C'è la dottoressa che mi dice.
1: Sì, perché è l'unico modo per poterci proteggere dall'invecchiamento, insieme ovviamente a tanti altri cofattori.
0: Ragazzi, avete capito lì in regia, tutti quanti, protezione solare, Angelo, anche tu, Carmen. Protezione solare anche d'inverno, ma perché, anche perché ci sono i raggi solari.
1: No, ma poi siamo bersagliati da tutta una serie di luci, anche artificiali, e quindi schermiamoci.
0: Bene, bene. La vera eleganza in medicina estetica è non far notare il trattamento.
1: Non c'è niente di più bello, adoro questa frase.
0: E quella è una tesi che confermiamo, grazie.
1: Di più.
0: Ci tieni tanto, vero,
1: sì,
0: a questa
1: sì. Un lavoro
0: questa
1: ben fatto, a mio avviso, è quel che non si vede. Quello che non si nota.
0: E a noi, non lo dobbiamo far vedere le cose. Infatti è da lì che si vede proprio la bravura e soprattutto anche un trattamento fatto bene. Mm-hmm. Perché se fosse fatto male si vedrebbe come.
1: Abbastanza.
0: A me mi piace il blues di Monica Sarnelli e noi torniamo qui con Francesca Lanza per salutarci. A tra poco.

0: E siamo tornate, eccoci dopo una pausa musicale e noi continuiamo a chiacchierare sull'aspetto più importante, quello che ci piace, le donne, il benessere e soprattutto anche la medicina estetica rigenerativa, qui con Francesca Lanza ai microfoni di Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Allora Francesca, voglio farti delle domande molto interessanti e soprattutto importanti per chi ci ascolta e per le donne che ci stanno ascoltando in questo momento. Se avessi tutte le donne in questo momento che ti stanno ascoltando, qual è il messaggio che vorresti lasciare loro sulla cura di sé e sull'accettarsi poi soprattutto?
1: Mi hai rubato la parola, quello che stavo dicendo è proprio questo, cioè accettazione. Io credo che il focus sia questo. Dopodiché il migliorarsi è un'opportunità, è una chance che tutti dobbiamo avere, un'onda che dobbiamo cavalcare con più o meno metodi, però l'accettarsi è fondamentale, ok? Quindi questo sicuramente è la strada più corretta per avere consapevolezza, perché dopo l'accettazione la consapevolezza è ciò che deve rappresentare tutte noi donne, e poi la forza. Non bisogna essere belle, perché la bellezza è un concetto veramente così particolare che è dettato da una movenza, da uno sguardo, da un tono di voce, da un sorriso, da una carezza, dallo stare bene con se stessi, e questo equilibrio lo trasmetti, da una coccola che puoi avere verso una persona. Cioè la bellezza è in tantissime cose, veramente.
0: E secondo te oggi le donne stanno imparando davvero ad amarsi o stanno solo imparando a nascondersi meglio?
1: Poiché le donne
0: visto
1: hanno
0: che,
1: sempre una marcia in
0: ne
1: più,
0: ricevi tante, no?
1: Secondo me stanno imparando ad essere più sicure, e in questo la medicina estetica aiuta. È chiaro che non è bello poter avere sicurezza da una terapia, però sicuramente ti aiuta ad avere quello switch in più.
0: Guarda, lo pensavo prima, no? Che ho fatto lezioni di Pilates, poi magari nei giorni scorsi un allenamento, poi magari quando vado da Francesca ci dovrò tornare tra poco. E proprio uscire da quella mood di essersi presa cura di sé.
1: Esatto.
0: Di mi sono concessa, ecco, una coccola, un momento
1: mio, fatto qualcosa di bello
0: per
1: me.
0: E sono rimasta e ho detto: ah, che bello,
1: il
0: come mi sento
1: momento.
0: Bene. E questo è davvero importante. Quindi, fondamentalmente, il potersi ritagliare quel piccolo. Cioè, ognuno di noi poi magari ha una sua.
1: Certo.
0: Ha quello che piace di più,
1: che
0: no? C'è chi va con le amiche al bar, chi si fa una telefonata, chi stare, non lo so, sul divano a vedere. Tu cosa ami fare quando si spegne tutto e si chiudono le luci dello studio?
1: Oh, oddio,
0: chi è Francesca?
1: Mi metto sul mio divanetto rosa a riflettere.
0: Sì.
1: Questa è la cosa che mi piace.
0: E poi vieni
1: fare.
0: Distratta dai cuccioli, dai ragazzi.
1: Sì. No, se sono allo studio faccio questo, se sono a casa.
0: Ah, sul divanetto rosa in studio.
1: Allo studio,
0: no, fuori, da, vedi,
1: fuori dallo studio. Non ho detto, mi metto in stand by fuori al terrazzo a guardare il mare.
0: Quello stai
1: è
0: con
1: me.
0: Te, stai
1: ma mentre
0: con
1: gli
0: te.
1: Altri dormono, cioè io lo posso fare in piena notte, lo posso fare la mattina all'alba o lo posso fare al rientro da casa. Io devo avere il mio momento lì,
0: bello,
1: da sola,
0: bellissimo.
1: In meditazione.
0: E prima di chiudere, di salutarti, volevo chiederti se hai qualcosa che bolle in pentola, qualche progetto, qualcosa,
1: sì, amore,
0: in arrivo.
1: Non
0: puoi spoilerare,
1: però è un progetto bellissimo.
0: Sì,
1: e ovviamente
0: io non lo sapevo,
1: però
0: l'ho chiesto.
1: Adesso il microfono è spento, te lo dico.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Vabbè, sei scaramantica,
1: sì,
0: napoletana, fai bene.
1: Guarda, ti faccio vedere un mega corno
0: ovunque. Dai, solo questo hai.
1: E lo sai, allo studio ne ho tanti.
0: Senti, io devo diventare un po' più napoletana.
1: Ti posso soltanto dire che ci sarà un cambio di ubicazione. Apriremo a breve, a stretto giro, una nuova sede.
0: Allora,
1: diciamo che ritorno a casa, ma
0: sì, è bene, mi fa piacere, perché so che sicuramente sei più contenta e felice,
1: sì,
0: da
1: sì.
0: Cambiando location, ecco.
1: Esatto,
0: questo è anche
1: bravo.
0: Un po' un concetto. Così
1: quando verrai da me
0: psicopatiche.
1: Il mare lo potrai percepire anche tu dal tuo lettino.
0: No, vabbè, che bello.
1: Ecco, ti ho spoilerato abbastanza.
0: Bene, caro Gianni, qua il lavoro c'è da fare pure parecchio, quindi
1: bravo.
0: Quest'estate zero vacanze, zero.
1: No, non lo pensavo proprio, la vacanza è necessaria.
0: Mi serve,
1: no,
0: e ci credo, dopo quest'anno.
1: Bisogna ritemprarsi.
0: No, è vero. Grazie Francesca Lanza per essere stata con noi.
2: Grazie.
0: Mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate, perché sai che c'è la sezione podcast dove andate su Napoli Senza Confini e potete trovare tutte le mie puntate e guardare ed ascoltare i miei ospiti anche sulle nostre pagine di Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, grazie, ciao a you.
1: Ciao.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

da così a lei, perché ci sei tu che mi accarezzi il viso e il mondo all'improvviso non fa rumore più. Tengo bisogno di te, perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più.

un attimo a guardare, però per te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva per tuo giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, lo vuoi sentire cantare, o sai, che non mi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Prontissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio Tab oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Com'è andato questo fine settimana e com'è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio, e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere e scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.

L'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me, Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Ste in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa giornata solo, ma appengo tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque, venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti, sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione. Questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro. Anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scapazzo.

0: L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti! Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.
1: Non

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Ted Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha scritto degli accorgimenti per godersi meglio il tape, quasi come se fossero delle istruzioni per l'ascolto e per l'uso. Ha scritto: non reputo questo progetto un ritorno alle origini, la mia storia è in continua evoluzione, 10 anni di Orange County stiamo solo festeggiando. Quindi possiamo capire che sia un progetto appunto per festeggiare 10 anni di Orange County con nuova musica. Ha detto che il progetto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Ted Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda, già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale, è un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen in collaborazione con La 3L, qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa, i due matchano perfettamente. E poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi, infatti dice ci vediamo alla fine del tape, La 3L, lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore che si chiama Mai. In realtà, secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera ed è in collaborazione con Anna, questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri, Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini dalla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia, strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua e uno strofone di Ernia. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore, qui c'è una scrittura diversa dei brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e come vi dicevo ascoltiamo Mai, Tedua.

portare il sole. Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli, stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare, il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle, esercizio di stile. Si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne, bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui un suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedua ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedua. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale, ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande mixtape, complimenti a te.

Quasi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato rap indie, diciamo che quest'artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' come è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Palapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico, Di Ross e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, è una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di Sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez. Mi guardi in

0: Niente da nascondere, l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia. Il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 de La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz da Cat, un brano che non sembra proprio invecchiato, interpretato da Coez e da California, ex membro dei Comacose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Julie che Coez e Julie hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con i From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombre e tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.
1: First

0: caso.
1: Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Cicnisello 2 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Giovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

Anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi, grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile, che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante, è un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente, per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì, poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì, al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì, che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela, invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone è scritta
0: 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre, nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muo Ben Overa, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio la dedica a chi
1: non c'è più. L'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni, le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monachet, un grande artista emergente che però già si sta difendendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monachet perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni. E tra l'altro io direi non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa. E quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto, molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più.
0: Forse sì. Sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che hanno suonato.
0: Assolutamente.
1: C'è Mariano Barba alla batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono.
0: Bravissimo.
1: Ancora Sasà Piede Palumbo con la fisarmonica. E quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, e questo invece era Turmint, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Dino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte perché meritano. Tra l'altro Turmiente, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori quando ero ragazza, che tra l'altro voglio dire con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky. Quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chantose, ma la femmine, storie di altre donne veraci. Cioè tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gio Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma voglio dire tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Se, della sigla impostazione, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi...
0: La dimostrazione è proprio questo disco, che
1: sì,
0: ci sono dai giovanissimi,
1: sì,
0: a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero. Ma questo diciamo che è una cosa che veramente mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo voglio dire, anche con la mia voce ho sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta
0: all'esperimentazione, a metterti in gioco.
1: A mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene, Chantos, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzata
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di
0: Nata
1: tonalità
0: Manera
1: molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica.
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi.
0: E poi se parliamo d'amore, è qualcosa di intimo. Insomma, non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare, esatto, il segno. Su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio. E questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza. Oggi sono arrivata a 60 anni, che comunque voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altri, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo,
1: sì,
0: tra l'altro la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa.
1: Sì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me l'assadi in tuo cuore.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Com'è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo, mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze.
0: La musica fa da
1: ognuno...
0: padrone.
1: Sì, sì, sì, sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti, tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà, e quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soppopera che va sempre meglio.
0: Sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla in 30 anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa, che poi sappiamo che è una soppa che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario, sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: sono importanti, anzi, perché è un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti, tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora, ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque, voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, che comunque si sente piena di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Però è bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, perché noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la passione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio a 100-100, per esempio questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: imparare la melodia
0: espressiva.
1: No, eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti e poi vai via. Nella pioggia di settembre

0: E questo invece stai come a me. L'autore è il leader dei Calzini Apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro, da una parte ci fa soffrire ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro, tu sei molto empatica, io sì. Penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione non solo, vero, con le persone con cui lavori ma con gli amici, un po' con,
1: vero,
0: tutti.
1: È vero, io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è, che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100 io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico.
1: Sì, perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva e succede a volte. Dice: vabbè, ora faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ah, sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008, e dedicato appunto a Pino Daniele. Un concerto che porto nel mio cuore, perché la location è straordinaria, ovviamente.
0: Bellissimo, sì.
1: Tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì...
0: È stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, sì. Per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico: quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, per carità, lo sono anche oggi, però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: A volte è quello che manca, sì. La consapevolezza non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo, sì, che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, ecco, adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì, non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. C'è, cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato a chi non c'è più,
0: sì, passa, sì, le assenze, sì, il dolore anche di, che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto. E sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. e l'ho perso anni fa, 30 anni fa ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesci a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Eh beh, direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato.
0: Chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te. Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuligine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Che io so lei... che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto,
0: in fieri, quindi
1: sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie. Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Forse un requiem per

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa, una borsa nuova. A Borzanova.
1: A Borzanova.
2: A Borzanova.
1: Tonica dei soffitti.

0: ma non ha visto tutta sbirata e tutta scattata. Già, fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo. A Bolzano.
0: Da Bolzano.

0: Aveva trovato un bel lavoro. Lavorava presso un personaggio di rilievo. Faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta. Ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi. Con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa. Uma sta accattata in una borsa. Una borsa no.
1: A borsa no.

della precedente.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Goodbye, my son of a...

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Figliola, che bellezza, catena, catena, ma non dice quanta volta un pensiero ti viene, poi a te ti manca voce, che la comanda fa per capire, dimmi che ti può dare, se ti può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca i mezzi e l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, due ore a passare.

Faceți de-ați fete de un mes, mă rog, pe Uilise să vom arăta. Malata, sta figliola, non so sa pa che tene, vodottore che è un'amica, sta venendo, ma ven, chi la trasse, tocca, tasta, voto dice capisce, ma lì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, votta in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore.

Pacienza ed aspetta un mese, ma proprio lui si sa va a maratà. Vassala, vassala, vassala, vassala, resta da un'ora, due ore,

minha varanda. Ma presenta sta frate d'odore. Dammi di festa, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Io mi chiamo Scamorza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, e sparescene a comparescena. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa sombroglia, la mia sposa si arrabbia un coniglio, e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. I voti che si giochi ai prestigi, Scamorza Luigi, ne come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato, qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisci Scamorza e fornisci e magno. Ma facessi sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì, filolò, filolò, filolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uno sciere che sparescene e accomparescene, o che anch'io lo salo mio, non so vuole ma trovare. Ma se sta la padrona di casa, a dare 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. I voti che sti giochi ai prestigi, Scamorza Luigi, ne come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, filolò, filolò, filolò, lì. E ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccia vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su.

0: Grazie.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Buonasera, bentrovati, eccoci qui puntuali come ogni lunedì, Napoli Underground dalle ore 21 alle ore 22, in diretta il lunedì, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e poi potete ascoltare quando preferite il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Allora, oggi bella puntata, principalmente campana, spesso, insomma, anzi, quasi sempre suono sì gruppi campani, ma anche realtà che vengono da altre città e nazioni, ma in questo caso oggi ci dedicheremo a tante produzioni che vengono dalla Campania, per che insomma, ecco, devo dire, a livello di live ho trovato poco o nulla per quel che riguarda segnalazioni che possano essere attinenti a Napoli Underground, di conseguenza diamo più spazio a tante realtà che sono attuali o del passato. Beh, se qualcuno ha buona memoria e fresca memoria, ricorderà che lunedì scorso ha avuto ospite un gruppo chiamato Banda Maie, rappresentato dal suo leader Peppe Maiellano, che è venuto proprio qui nei nostri studi per presentare il nuovo lavoro edito dalla Four Flies, ossia Costa Sud, veramente un gran bel disco. Poi me lo sono riascoltato ben bene anche su vinile, grazie proprio alla band che me lo ha portato, e devo dire che è veramente un lavoro di alto livello. Un suono tra afro, funk, disco, un certo pop, un lavoro veramente di grande qualità, e allora mi fa più che mai piacere oggi andarlo a ripescare, ad ascoltarlo insieme. Banda Maie, non perdetevelo questo album, bello già dalla copertina con questa vecchia Alfa Sud in proprio primo piano. La traccia che dà il titolo all'intero lavoro, per l'appunto, Costa Sud, loro sono Banda Maie. Primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground. Seconda stagione di questa trasmissione, che appunto è presente in podcast con tutte le sue puntate, dalla prima, che ormai risale a quanto, 2 anni fa quasi, a quella più recente dove c'è proprio ospite Banda Maie, e poi tra breve sarà online anche quella che state ascoltando.

Da Salerno, banda Maie, veramente ottimi. Sembrava un po' da ascoltare in alcuni passaggi la trasmissione, o meglio la sigla che fu degli Azimuth. Ve la ricordate la sigla di Mixer di Giovanni Minoli? C'era qualche passaggio di poteva ricordare proprio quella canzone lì. Grande lavoro per banda Maie da Salerno, Costa Sud, disco nuovissimo. Se volete ascoltare l'intervista, trovate il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Quelli che seguono invece io non li ho mai suonati. In realtà li ho scoperti anche da poco, seppur poi questo lavoro che andiamo ad ascoltare risale ormai al 2018. Si chiamano Stereo Rebus, sono un duo che tra l'altro registrò questo lavoro live all'Auditorium 900. Oggi non ho date live da annunciarvi, però andiamo a riascoltare qualcosa dal vivo che fu registrato all'Auditorium 900 per questi Stereo Rebus, composti da Bruno Tomasello sax, basso, chitarra, e Carlo Maria Graziano batteria. La loro è una sorta di improvvisazione e composizione istantanea che devo dire funziona molto bene. Insomma, viene proprio da immaginare questo concerto loro lì all'Auditorium 900, che danno spazio alla loro così ispirazione del momento. E allora li andiamo a pescare. Loro penso siano ancora attivi, ricordo che c'è stata una data qualche settimana fa proprio in area campana, però ecco, quando l'avevo trovata quella data, poi non sono riuscito a darla in diretta per motivi di tempo, insomma era finita la trasmissione. Quindi ecco, Stereo Rebus ancora attivi, però ecco, quello che andiamo ad ascoltare è un qualcosa che risale a qualche anno fa. Live all'Auditorium 900, Stereo Rebus, questa è la loro 4.

Io te lo vedo, non ha mai niente.

applausi che sono giustamente meritati dai Stereo Rebus, questo duo musicale live che risale al 2018, registrato quindi in quel del Auditorium 900, duo composto da Bruno Tomasello, sax polistrumentista, attivo anche con artisti, collaboratore, insomma arrangiatore di artisti come Fabiana Martone, Alessio Arena, i Blugrana, e l'altro è Carlo Maria Graziano, batterista e tra l'altro cofondatore degli Newt. Insomma, due musicisti di livello qui in libertà sonora, e dunque ci siamo ascoltati quattro per Stereo Rebus.

ascoltiamo da queste parti, insieme al trombettista Lorenzo Cimino. Hanno realizzato questo album chiamato Ainoscapes, dedicata così all'arte, alla musica di Brian Eno, però in realtà ci sono solo due cover di Brian Eno, ossia By This River e Music for Airports. Il resto invece sono composizioni originali proprio del duo, quindi di Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino. In questo caso parliamo di anime, di souls, queste anime che così ci accompagnano con delicatezza in questa serata di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli, una novità, novità proprio recentissima per Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino, Souls dall'album Ainoscapes.

e Music for Airports e altre ispirate all'artista inglese, ma composte, pensate, suonate da Sergio Sorrentino e ripeto Lorenzo Cimino. Quindi questa Souls che abbiamo ascoltato insieme è proprio opera farina del sacco dei due musicisti. Bene, siamo sempre in diretta qui di lunedì con Napoli Underground. Io sono Gianluca Polverari fino alle ore 22, la replica poi il giovedì sempre alle ore 21. Ricordo e poi condividerò per quel che riguarda il podcast, quindi la scaletta e i link al podcast sui miei profili social Gianluca Polverari, sia su Instagram che su Facebook, quindi mi potete trovare attraverso questi contatti. Andiamo avanti con un'altra musica decisamente delicata. Già abbiamo avuto modo di ascoltare tempo fa Songs for Ulan, un progetto guidato da Pietro De Cristofaro. Sono canzoni minimali e un po' tese, con dentro del blues rock di quello più sporco e viscerale, del suono che rende tributo anche a un certo immaginario americano, quei possiamo dire quei panorami, quei paesaggi un po' deserti da Route 66, dove si incontrano talvolta dei paesini un po' così sperduti, solitari, e quindi c'è anche però tanta visceralità, ripeto, all'interno di ogni singola composizione per questo progetto che viene da Sorrento e che iniziò ad essere attivo dal 2004 con 4 album. Poi devo dire l'ultimo disco di Songs for Ulan, Middle Ages del 2016, e a livello discografico non è uscito più nulla. Abbiamo ritrovato solo di recente la sigla di Songs for Ulan in collaborazione, come così apparizione in un brano dell'artista Stefano Meli, del siciliano Stefano Meli, quindi un contributo di Songs for Ulan. Però per quel che riguarda proprio Pietro De Cristofaro con il suo progetto, ecco, a livello discografico che io sia a conoscenza, ecco, rimane l'ultimo disco, questo qui, edito da Stout Music. E allora ci ascoltiamo Crashing, Songs for Ulan, qui su Napoli Underground.

sempre di grandi atmosfere la musica di Sergio Sorrentino, qui in combutta con il trombettista Lorenzo Cimino. Sergio Sorrentino, artista campano, se non sbaglio da un po' di tempo residente in Piemonte, ed è un lavoro intitolato In Escapes, quindi un'ispirazione, una dedica a Brian Eno, quindi due cover di Brian Eno che sono By This Reason

I'm Crashing, così cantano Songs for Ulan, il gruppo guidato da Pietro De Cristofaro da Sorrento. Questo vecchio lavoro ormai risale a 10 anni fa. Middle Ages, chiamato proprio così, usciva per Stout Music e oggi lo siamo andati a ripescare con gran piacere, anche perché la canzone è molto bella, così come è bello l'intero lavoro di questo gruppo. Non ho invece mai suonato quelli che seguono, e quindi altra novità che si arricchisce all'interno delle scalette di Napoli Underground. Insomma, iniziamo ad avere un bell'archivio musicale. Instant Lake da Caserta, sono nati nel 2015 e si muovono in quel circuito, diciamo, del cosiddetto dark. Tra l'altro incidono per un'etichetta brasiliana quale la Wave Records, ed è una band che talvolta vedo che suona con alcuni appuntamenti proprio in quel della Campania. E allora, quale buon modo se non di andarli ad ascoltare con una traccia dal titolo Lost Innocence, Innocenza Perduta, per Instant Lake. Quindi eccoli qui, un brano da questa formazione proveniente da Caserta. Quindi sono calate un po' le tenebre, e quindi ci sta bene la loro musica.

Loro vengono da Caserta, formazione di ispirazione dark wave sulla scia di gruppi come Fields of Nephilim, Via da Pensare o Love Like Blood. Ebbene, nati nel 2015, incidono, ripeto, per la brasiliana Wave Records e abbiamo ascoltato lo stinno senza, dicevo, sono calate le tenebre e quindi splende la luna nei cieli, e ascoltiamo a questo punto una band chiamata Selenia, già ascoltati alcune volte qui nelle scalette di Napoli Underground, li ripeschiamo a dovere. Loro sono anch'essi di Caserta, formati da Atena Fedele, Benedetto Salamone e Ubaldo Tartaglione. Il loro album del 2025 si intitola Luna Nova, quindi proprio il tema della luna è importante, ma non solo, perché poi i temi che trattano i Selenia sono quelle delle storie occulte del Sud Italia, passando per la stregoneria, il culto dei morti. E allora, a livello sonoro si muovono tra atmosfere dark da una parte, ma folk dall'altra, quindi una sorta di neo-folk, come lo si ama definire in alcuni circuiti. I Selenia ce li ascoltiamo con Affascinata, da questo loro disco del 2025.

Selenia con la loro affascinata dall'album Luna Nova del 2025, quindi molto evocativi nelle loro storie di stregoneria, culto dei morti, storie occulte del sud, quindi un progetto sicuramente interessante e particolare che siamo andati a riascoltare qui all'interno di questa trasmissione che continua con voci femminili, cambiando un po' atmosfere. Oddio, a livello di cantato è sempre così molto sentito ed evocativo, sui suoni invece si va in ambito elettronico perché parliamo di Nziria. Beh, per ora possiamo ascoltare solamente questo singolo dal titolo Angelico, perché l'album uscirà il 26 giugno e, salvo casi eccezionali, il 26 giugno Napoli Underground avrà già chiuso la sua seconda stagione, quindi per ora ci gustiamo questo singolo Angelico. L'album si intitola Sisma e, come avevo già detto, Nziria ha così detto di essere influenzata da Kelela, che è un'artista veramente molto eclettica a livello vocale, tra soul, elettronica. C'è poi l'influenza di Burial, quindi sonorità più dubstep oscure provenienti dalla Londra underground, ma anche il suono un pochino più commerciale elettronico di Gigi D'Agostino. Ma non solo, Nziria è Tullia Benedicta, che è nata e cresciuta a Ravenna, ma ha le sue origini partenopee, e queste sue origini le rivendica con forza, tant'è che ogni canzone è cantata proprio in napoletano, così come lo è anche questa Angelico, che ora ci andiamo ad ascoltare, il singolo che anticipa il nuovo album di Nziria. L'album, ripeto, uscirà il 26 di giugno, intitolato Sisma. Angelico, eccola qui, Nziria.

0: Pero no llegar, no se me diga.
1: E questo è il brano che anticipa l'intero lavoro di Nziria. L'album uscirà il 26 giugno, Sisma, quindi abbiamo ascoltato veramente vari elementi dell'elettronica, da quella più ricercata a quella un po' più da club cacciarone, all'interno di questo brano che si intitola Angelico. Altra voce femminile molto interessante, anche perché ci ha presentato un suo altro aspetto, è Ilaria Formisano, qui in Arte Giuni. Lei, Ilaria Formisano, da Caserta, è la voce, è stata la voce dei Gomma, formazione dal piglio più post-punk, più elettrico. Invece in questo caso la sua proposta vira su una ricerca sonora dove l'aspetto digitale elettronico è più evidente, anche grazie alla produzione di Luca Jacoboni. Lei dice di essersi ispirata a Caroline Polacek, a Yves Tumor, a Jenny Eval, ai Water From Your Eyes, quindi tutti personaggi che fanno della ricerca tra elettronica ma anche fruibilità indie qualcosa di importante. C'è nella sua musica anche qualche vago accenno trap e urban, e allora noi ci ascoltiamo quello che è stato il singolo di lancio di questo suo EP chiamato Nero Attimo. Il singolo per l'appunto è Mosca Cieca, pubblicato nel 2025.

E come dicevo, sicuramente una proposta molto particolare, interessante, dove c'è dell'elettronica, degli accenni a delle atmosfere urban. A proposito, tra poco arriverà Silvio Martino con Around Naples dalle ore 22 e lì ci sono veramente suoni urban per l'ora della conduzione di Silvio. Lei era Giuni e quindi, rimanendo su questi suoni, diamo spazio alla Liberato che è uscito in questo 2026 con Radio Liberato, ossia un mixtape che contiene diciamo 15 episodi tra suoi brani interpretati da altri, per esempio da Mahmood, da Calcutta, vari remix, qualche inedito, dei jingle dove entrano in campo le voci di Valerio Lundini, di Stash dei Colors, di Serena Rossi, c'è anche una cover, insomma non si fa mancare nulla il buon Liberato. Tra l'altro nella canzone Waglio si fa così remixare il brano dai tedeschi Mod Selector, quindi niente male, niente male. Eccola qui, Waglio Mod Selector Remix.

0: O napolitano si fa sic sic, ma non muore. O napolitano non muore. Radio Liberato.
1: Appunto, questo è Radio Liberato, questo mixtape per l'artista misterioso. Non sono misteriosi gli ultimi che arrivano, ossia i PS5 guidati da Pietro Santangelo, già musicista attivissimo con Nugenea e una marea di altri gruppi che abbiamo già raccontato e analizzato. Quindi andate a riascoltare i vecchi podcast, dove troverete anche i gruppi paralleli ai Nugenea, perché c'è coinvolto anche Pietro Santangelo. I PS5 che usciranno il 29 maggio con Baccanalia EP. E allora un estratto è Pirrica, ultimo brano per questa puntata di Napoli Underground. Ebbene, tra poco arriverà Silvio Martino con la sua Around Naples, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. Io vi auguro di trascorrere una serata rinfrescante e rinfrescata, o comunque una nottata che possa accompagnarvi ben bene nei vostri sonni, sempre in compagnia della nostra radio Rai, Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, ci si ritrova con la diretta lunedì prossimo. Ecco qui PS5 Pirrica.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

prestissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio Tab oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana e come è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere e scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.

L'ultimo singolo di Stay, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Stay in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa giornata solo, ma appengo tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione. Questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro. Anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scavazzo.

L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti! Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Ted Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto,

live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Ted Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo il singolo che ha anticipato questo progetto, Tedua Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda. Già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale, è un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen in collaborazione con La 3L, qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa, i due matchano perfettamente. E poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi, infatti dice ci vediamo alla fine del tape La 3L, lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore che si chiama Mai. In realtà, secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera ed è in collaborazione con Anna, questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri, Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini dalla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia. Strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua.

e uno strofone di Erna. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore. Qui c'è una scrittura diversa dai brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e, come vi dicevo, ascoltiamo Mai Tedua.

attenzione. Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli. Stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare. Il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle. Esercizio di stile, si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne. Bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui il suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane e Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedo ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Gli anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedo. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale, ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande mixtape, complimenti a te. Se non

pensi tutto questo? Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato rap indie, diciamo che questo artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' come è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Pallapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico, Di Ross e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di Sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez. Mi guardi in

0: Niente da nascondere, l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia. Il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 de La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz da Cat, un brano che non sembra proprio invecchiato, interpretato da Coez e da California, ex membro dei Comacose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Julie che Coez e Julie hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con i From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombra e a tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.
1: At first

0: coso.
1: Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, quindi mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Chicken Zero 2 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Jovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui, a domani, ciao, adiù.

0: Esteban.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: RAI Radio Live Napoli.
3: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
4: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
5: Uè Luca.
6: Uè, ciao, anima Luca.
7: Un po' telefonato zio Pino e che è successo, non fatto esagerare, mi fanno pezzi assieme.
5: Ovvero.
8: Uè Pino.
9: Ma io sapete, è morto lì.
7: Niente meno, è morto lì.
9: No, è morto lì.
5: E mo?
9: È più grande.
7: Ma non fanno
9: nada. Non fanno nada.
7: Vai.
9: E dove?
5: E vai.

E Vivo Re, Pino Daniele, 2001, album Medina su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino, nona puntata. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e anche oggi ripercorreremo un bel pezzo di storia discografica di Pino e con tanti ospiti, ma soprattutto andando verso la Medina, capendo qual è la Medina per Pino Daniele. In realtà poi ne sono tante, perché lui ha ricercato in vari luoghi per trovare se stesso un pezzo di Pino e della sua musica ovunque. Abbiamo ascoltato i 99 posse in Vivo Re, in qualche modo poi c'è sempre tanta tradizione nella storia musicale di Pino Daniele e l'attenzione anche verso quelle che erano le nuove proposte musicali del tempo. I 99 posse insieme a Raiz negli anni 90, insomma, erano molto seguite in quel periodo, i 24 grana e così via. Poi alcuni li ritroveremo anche nell'ultima puntata sulle tracce di Pino Daniele. E allora, siccome siamo sempre alla ricerca di questo suono, di queste parole, di questa musica di Pino, io farei ascoltare la sua voce, perché in realtà oggi parleremo anche di voci, insieme di nuovo a Maria Pia Di Vito che torna, insieme al musicologo Pasquale Chalot. Affronteremo anche l'album successivo, viene definito un po' quello dei Madrigali, perché era una ricerca grande quella di Pino Daniele. Addirittura toccheremo Django Reinhardt, c'è Roberto Gatto con noi, insomma tanti ospiti. Non potete che ascoltare quest'altra puntata di ritorno di Pino a casa, in qualche modo. Siamo all'inizio anni 2000 e la ricerca continua. Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, e siamo nel 2001, come vi dicevo, nell'album Medina. È una sorta di nenia questa Africa che viene ripetuto tante volte. È come sentirsi nel vento del deserto, questa sensazione mi dà di essere quasi dondolata. Nell'album Medina è anche all'interno un brano che si chiama Via Medina. La voce che avete sentito sotto di me è quella del mio collega amico Gianni Valentino, che ritorna dopo un po' di puntate. Lo dico per chi si è sintonizzato soltanto adesso.
1: Buongiorno.
0: In quest'album ci sono tanti artisti del Nord Africa, tra l'altro.
1: C'è la presenza non solo di cantanti tunisini, di strumentisti egiziani, ma anche di Salif Keita, per esempio, che interpreta Africa E. Che nasceva come una specie di rielaborazione di Europa di Santana.
0: Chiaramente Pino Daniele ha avuto tanti riferimenti come chitarristi, risultando essere poi, ecco, unico e non somigliante a nessuno. Santana ha queste ispirazioni latine,
1: no?
0: Ovviamente. Degli anni 70 mi ricordo con Abraxas c'erano queste sonorità. Perché?
1: Cioè, stiamo parlando di un altro capolavoro, cioè. Quello.
0: Certamente sì. Poi quando gli diamo queste chicche, andatevele subito a comprare. Pino Daniele, da chitarrista e da ricercatore del suono, ha anche utilizzato diverse chitarre, ovviamente passando da suoni acustici fino a suoni elettrici.
1: Un po' quello che era stato anticipato nell'album precedente, come Un gelato all'equatore, qua diventa ancora più infuocato. Cioè c'è una volontà di lavorare con l'elettronica, anche per la vicinanza e per la fiducia con Massimo Colasanti. E quindi Pino si spinge proprio sulla frontiera del rave.
0: Torniamo alla Via per Medina invece,
1: sì.
0: Gianni.
1: Pino non si dimentica mai della città, non la può più vivere come una volta. Infatti in diverse interviste lui dice: io non posso più essere quel ragazzino che si fermava a un angolo di chiesa, a un angolo di quartiere e vedeva le facce della gente e poi le raccontava. Pensa a Fortunato, no? Della roba bella del tarallaro con il passeggino. Pensa alle altre facce di quando lui cantava anche sua
0: Pensiamo
1: nonna,
0: Donna
1: Concetta.
0: Concetta, per esempio.
1: Ma siamo in telepatia, la Edoardo. Cioè.
0: Ci siamo parenti talmente integrando.
1: Basta
0: io
1: che
0: te,
1: ci guardiamo.
0: Che secondo me usciremo dagli studi Rai, io avrò la barba e i tuoi capelli lunghi.
1: No, non sia mai, sì, bella così. Però secondo me loro ascoltatori, ascoltatrici, non ci credono, pensano che sia tutto un copione.
0: No.
1: Ve lo giuro, non lo è, ve lo giuro.
0: E l'amore per la musica.
1: Sì. Con la passione di Pino per chi faceva elettronica, tanto per dirne una, Björk. Cioè, ma secondo te quanta gente può immaginare che Björk era tra gli ascolti prediletti di Pino in quella fase? Magari uno lo pensa, capito, con la chitarra e pensa a Paco de Lucía, pensa a Metini e via dicendo.
0: La musica è nell'aria e lui l'è riuscita a recuperare in tutti i modi. Ascoltiamo Via Medina, perché abbiamo parlato tanto.
1: Ascoltiamo
0: adesso
1: Via Medina.
0: È il caso che la facciamo ascoltare a tutti loro. 2001, Via Medina, Pino Daniele. Grazie Gianni Valentino.

0: Via Medina, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, Pino è Napoli. Dico questo perché queste sonorità arabe, come diceva anche in qualche puntata fa Enzo Gragnaniello, sono propriamente di Napoli, si può dire, perché Napoli è una città che è stata contaminata, è stata invasa, è stata colonizzata tra virgolette, ma in realtà mai colonizzata musicalmente, ha sempre accolto tutti e l'ha resi propri, una delle città più inclusive che io conosca. E Pino Daniele è riuscito a viaggiare, a portare Napoli, l'Italia fuori e a riportarla a casa. E questo brano è l'esempio più lampante. Con me torna Roberto Gatto, come vi avevo già accennato. E Roberto, ma poi che cosa succede? Perché c'è stata una pausa, però poi siete tornati a lavorare negli anni 2000 con Pino Daniele.
1: E per anni non ci siamo più frequentati, sentiti. E io lo incontravo però nel quartiere, perché lui abitava veramente a due palazzi dal mio, quindi ogni tanto lo incontravo al mercato, giravo, sto andando a comprare pesce lì, quindi c'erano questi incontri di quartiere molto divertenti, che fai, che non fai, poi un giorno mi invitò. E poi ci fu un altro episodio legato appunto al disco dei Madrigali, dove mi richiamò a un certo punto per partecipare a registrare in questo disco e appunto partecipai registrando nel suo studio nuovo, che è proprio qua vicinissimo a dove siamo oggi.
0: Sì, infatti lui aveva lo studio a Via Sabotino, che è proprio qui vicino alla valle di Via Asiago. E oggi, tra l'altro, quello studio di Fabio Massimo Colasanti conserva ancora delle chitarre di Pino Daniele.
1: C'è stata sempre un po' questa collaborazione sporadica, no? Che lui alla fine eravamo legati in qualche modo.
0: E certo, la musica, il jazz vi legava. Tu l'altra volta mi hai detto proprio che lui in questo periodo, nel periodo in cui stiamo parlando, stava studiando la musica di Django Reinhardt, che comunque risulta essere il master assoluto nel mondo del jazz, o comunque uno dei più grandi.
1: Era molto in una fase in cui voleva ritornare alle cose minimal, no? E soprattutto all'essenza della musica, quindi era andato assolutamente in fissa con Palestrina, era con Gesualdo, mi parlava sempre dei Madrigali, della musica classica e anche Django Reinhardt, che diceva Django Reinhardt è quello che ha inventato tutto, no? Non solo la chitarra, proprio il linguaggio, dice passerà un secolo prima che qualcuno riuscirà a suonare e a capire. Io lo sto studiando, mi diceva lui, senti, poi mi faceva sentire delle frasi tirate giù dai soli di Django Reinhardt, era il più grande di tutti, il più grande genio. Era il momento in cui aveva quella fase là, cioè voleva ritornare ad una cosa veramente minimale e soprattutto alle radici proprio della musica, perché alla fine scavava e lì voleva andare a parare. Era un po' stanco del fatto di dover rendere conto alle case discografiche a quanti dischi
0: aveva venduto.
1: Per esempio, gli dicevo, Pino, ma

0: Arrivati al punto in cui sei arrivato tu, ma perché per esempio non immagini di fare di mettere i tuoi arrangiamenti, cioè di far fare i tuoi arrangiamenti a un arrangiatore di questi pazzeschi, tipo Vince Mendoza, cioè, ho fatto dei nomi, per fare dei concerti con l'orchestra. E lui mi rispondeva: sì, però gli archi sono stonati. È stata una cosa bellissima. Ma gli archi voi sono stonati. Vabbè, dopo poco tempo, non voglio dire che sia stato, però lui ha maturato questa idea e a un certo punto ho visto che ha cominciato a fare dei concerti con la sinfonica.
1: Sì, con la sinfonica.
0: Perché
1: da
0: quel livello là, tu, cioè, ti manca solo questa cosa, cioè di toccare veramente il cielo facendo il massimo e dando la possibilità a un'orchestra sinfonica con degli arrangiamenti meravigliosi su questi brani meravigliosi. È una cosa che non hai mai fatto. E piano piano poi alla fine l'ha fatta, che lui ci pensava, capito? Ci pensava anche dente volata alla soddisfazione. Grazie, mi hai dato un bel consiglio, no, non l'avrebbe mai fatto.
1: Che dire, grazie Roberto Gatto per queste bellissime testimonianze insieme. Allora io direi di ritornare indietro nel tempo di secoli e soprattutto un po' all'essenza e alle sperimentazioni delle voci di Pino Daniele con A Disperata Vita di Gesualdo da Venosa, ovviamente nella versione di Pino Daniele nell'album Medina 2001 sul Rai Radio Live Napoli.

0: Le voci di Pino Daniele che raccontano il 1500 tornano davvero indietro nel tempo. Allora, come vi avevo già detto la scorsa puntata, era una promessa, c'è Maria Pia De Vito con me, ovviamente grande cantante, interprete di jazz. Che chi meglio di te, Maria Pia, può raccontarmi dal 1500 in poi che cosa avviene?
1: Nel 500 a Napoli c'erano quattro conservatori. A Napoli venivano nelle corti i grandi musicisti dall'estero, no? Il più grande polifonista dell'epoca, Orlando di Lasso, viene a Napoli e lui scrive le villanelle napoletane, cioè trascrive quello che sentiva per le strade. Cioè, Napoli è per una questione, chi lo sa, di posizione geografica e per il fatto che è stata, come dire, invasa da tanti popoli e non ha mai buttato niente di quello che veniva depositato, no? E a questa linea trasversale che dal 500 in poi ne ha fatto il centro della musica europea, anche se poi sembra Vienna, no? Ma Mozart veniva a Napoli a sentire che cosa succedeva, andava a Vienna alle corti a prendere le grandi commissioni, ma veniva qui a sentire cosa stava accadendo musicalmente. Ma poi considera, a Napoli c'erano gli americani, le prime basi NATO, le prime cose di jazz, cioè lui ha raccolto tutto questo sostrato come una spugna e l'ha tirato fuori con la unicità, capito? Con questa forza anche dirompente che era della sua voce agli inizi, che era una voce un po' selvaggia, capito? In cui dentro ci stava...
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, capito?
0: Sì, sì.
1: C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Pino in un certo senso... ha avuto un comportamento da jazzista nella sua vita. Chiaramente l'ha potuto esplicitare di più quando, appunto, nella prima fase in cui, diciamo, anche nei tour lui non eseguiva mai i brani come erano nei dischi, no? Li ricreava, li metteva in suite, gli faceva improvvisare, gli faceva cantare, fare unisono voce e chitarra un po' sulla scorta di, non so, come di un George Benson, eccetera. E quindi, diciamo, in tutto questo la sua voce evolve con lui, come dire, dalla voce più gridata, più roca, più imprecisa dell'inizio, diventa sempre più sottile. Forse possiamo raccogliere questa, cioè, come dire, leggere anche purtroppo la sventura fisica, perché lui a un certo momento stette male col cuore, quindi, diciamo, tutta l'impostazione, proprio questo fatto di avere un impatto lievemente più ragionato, meno fisico la cosa, ha fatto sì che lui poi facesse delle ricerche sulla voce, per cui lavorasse sui melismi, eccetera, ma anche arrivasse poi a concepire un progetto come quello madrigalistico, no? Hai disperata vita, che fa tutto lui, con tutte le voci cantate da lui, che è veramente un punto d'arrivo, no? della sua vocalità. Va a recuperare l'opera di Gesualdo da Venusa, insomma, parliamo di tra il 500 e il 600, insomma. E poi di musica molto molto che era avanti di due secoli rispetto ai suoi tempi, a suo tempo, perché è pieno di dissonanze. Quindi, insomma, Pino si è andato a cercare proprio delle cose particolari.
0: Grazie Maria Pia De Vito. E allora, come dici tu, la musica di Pino davvero arriva ovunque, le sue voci, la sua sperimentazione. Siamo, come dire, un po' quasi in estasi, almeno io devo dire. Allora, estasi per estasi, ascoltiamo una bellissima poesia. Pino torna indietro, ma in realtà non è mai un tornare indietro, è sempre restare ancorati al presente, una sorta di cerchio, però ritrova di nuovo la sua essenza in lingua napoletana, con un pezzo che poi è stato reinterpretato da Fiorella Mannoia. È il 2001, ovviamente io lo faccio ascoltare dalla voce di Pino Daniele, sempre dall'album Medina. È Senza te, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, MOP.

0: E si chiesse non è amore, ma che ne parlamma fa, dice Pino Daniele. Dopo queste parole d'amore, questa poesia, io cosa dico? È complicato. Continuiamo a parlare della ricerca di Pino Daniele. Ovviamente ne abbiamo parlato prima con Maria Pia De Vito, ma se parliamo di ricerche sonore, di voci, di storia della musica, non può che esserci il professore Pasquale Chalot, musicologo, compositore, che già era stato mio ospite nella prima puntata. Lui ha curato edizioni integrali in 6 volumi delle musiche di scena di Raffaele Viviani, ha scritto la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in 2 volumi e tantissimi altri lavori. Bentornato Pasquale. Allora, dagli anni 70 agli anni 2000 ci saremmo fatti un'idea del viaggio di Pino Daniele. Arrivati a questi anni, quindi mi riassumi un po', mi sintetizzi come lo vedi Pino?
1: Io immagino proprio una persona che non è mai ferma, no? Che va a sbalzi nel tempo, può andare avanti, può andare indietro, però è sempre nel presente in qualche maniera, e quindi non, anche quando va indietro in realtà lo fa in maniera innovativa. E lui fa Gesualdo della Venusa, appunto come tu dicevi, questo madrigale a 5 voci, Hai disperata vita, di Gesualdo, un brano del 596. È interessantissimo perché naturalmente questo è un pezzo polifonico, si canta con più voci da più. Lui che fa? Da music maker va in studio e ci mette lui tutte e 5 le voci. E quindi vedi, da tutto sperimenta la sua voce in questi suoi vari timbri. Fa un po' il controtenore, poi fa la voce media, quindi già timbricamente interessante. Poi rispetto a, diciamo, ai temi originali lo fa un po' più accelerato, quindi dà anche più un ritmo un po' più stretto al brano. È veramente una bellissima vocazione, perché è un brano senza tempo, cioè con la voce di Pino Daniele non si capisce se questo materiale è stato scritto adesso, nel passato, cioè veramente lui lo rende atemporale con questo timbro, poi abbiamo detto che è una miscela questa sua voce, come se fossero 5 voci che cantano, sono le 5 identità sonore di Pino Daniele. Il suo interesse, diciamo fra virgolette, anche per la musica colta, lui lo vive da sempre, non a caso ha frequentato musicisti che hanno un'estrazione colta, quindi ha questa grande capacità. E delle volte, a mio parere, lui imita, fra virgolette, o prende spunto anche forme musicali, diciamo, colte. La romanza da camera.
0: Lo ricordiamo, si trova nell'album Ferribot. Il maestro Raffone è colui che, insomma, scrive.
1: Il Raffone ha fatto, secondo me, un'orchestrazione strepitosa. Perché, ecco, non è andato incontro al pop, ma ha detto questo come si potrebbe seguire questo brano appunto in una condizione di musica colta, in questa maniera. E Pino Daniele ha messo la voce e ha dimostrato veramente ancora una volta di saperla usare in maniera molto flessibile, molto eclettica.
0: Hai detto bene tu, come uno strumento.
1: Sì, sì, lui è nel salotto e cerca con la sua vocalità di fare una voce, diciamo così, che non ha vibrati, una voce da salotto, anche se però lui non ha, come dire,
0: non ha la potenza. Non la potenza,
1: ma non ha neanche, come dire, non vuole neanche simulare, come dire, il tenore o il soprano leggero da salotto. Ma in questo senso lui, secondo me, diventa una sorta di bene musicale, cioè che è capace non solo di fare nuove produzioni, ma anche di riportare appunto alla luce. Abbiamo visto voci venitori ambulanti, la romanza da camera, il madrigale, riesce a riportare all'interno un suo linguaggio quotidiano, in un nostro linguaggio quotidiano, tutto un retaggio fortissimo. In questo, secondo me, sta la modernità e anche la capacità, come dire, di essere una figura estremamente variegata, e non soltanto il cantautore, ma, come dire, secondo me, travalica questa cosa. E quindi riesce a portare, appunto, mi sembra una sorta di piantatore di blues sulla riva del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: O viceversa, cioè un viaggiatore.
0: Invece del Mississippi,
1: lo fa nel Mediterraneo. E questo io trovo che sia straordinario.
0: Grazie al professore Pasquale Chalot. Continuiamo il viaggio nella storia musicale, negli album di Pino Daniele. Arriviamo al 2004, un album che si chiama Passi d'autore. Ovviamente lui non è che fa questi salti così all'improvviso. Nel frattempo erano successe altre cose e nel frattempo nel suo studio, a casa sua, continuava la ricerca. C'era stato il live con Fiorella Mannoia, Ron e Francesco De Gregori nel 2002. Poi uscì anche l'album live. e arriviamo al 2004 appunto con l'album in studio Passi d'autore. Fa dei passi giganteschi nel mondo, la canzone dedicata a Ernesto Che Guevara, quella dedicata da Diego Armando Maradona, la cover di Nuage di Django e Reinhardt, l'avevamo accennato prima, e poi il singolo Pigro. Io inizierei proprio da qui, da questo brano che divenne anche un singolo stracantato. E allora Pino Daniele e Pigro su Rai Radio Live Napoli, tratto da Passi d'autore, a Emmo Pino.

0: E voi pensate che sia partito il brano di Pino Daniele quando in realtà qui c'è la chitarra di Pino Daniele, che è una Martin da viaggio regalata da Antonio Norato un po' di anni fa, adesso ne parliamo, ed è proprio Antonio Norato dal vivo che ha accennato qualche nota. Buongiorno Antonio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Antonio Norato, oltre ad essere un famoso chitarrista di musica jazz e non soltanto, compositore tra l'altro, ha dei collegamenti molto forti con Pino. Questo lo dimostra già la chitarra che Pino gli ha regalato. Negli anni 90, quando eri ragazzo, insomma, eri molto giovane, andassi in tour con lui. Qui voglio smentire una cosa, perché c'è molta gente spesso che dice il chitarrista di Pino Daniele. In realtà il chitarrista di Pino Daniele era Pino Daniele, quindi lì non aveva nella band un chitarrista, però ha collaborato con dei chitarristi. Ovviamente nel caso di Antonio, molto, che era di una generazione più giovane, lui anche esplode negli anni 90, quindi nel 97, proprio nel tour Dimmi cosa succede sulla terra, quello degli stadi, con il tuo gruppo e poi anche Joe Barbieri, che troveremo nell'ultima puntata, aprivate i concerti di Pino Daniele, quindi tu con la tua musica, Joe con la sua. Poi dopo, negli ultimi anni, con le reunion, tu hai suonato proprio sul palco con lui, quindi hai duettato. Allora, detto questo, Pino Daniele era un chitarrista. Detto da te che sei chitarrista, raccontaci anche un po' delle sue chitarre.
1: Lui era sempre alla ricerca dei nuovi suoni, di nuove chitarre. Come tutti i chitarristi, aveva questa, diciamo tra virgolette, come diciamo a Napoli, questa malattia per la chitarra. Cioè, ogni tanto mi chiamava da qualche negozio, sto da Your Music, qua mi sto provando una chitarra nuova, bellissima, devi vedere come suona bene. Insomma, tra le chitarre che ricordo, che a me piacevano, ricordo questa Gibson Les Paul nera, Les Paul Custom, che ha usato nel periodo di Vaimo, che era una chitarra bellissima con un suono spettacolare, e poi nel periodo di Bella Ambriana, che era una chitarra stupenda, che lui adesso, che poi ha regalato a Eros Ramazzotti, era una Gibson 175 modello Charlie Christian.
0: E invece questa chitarra quando te l'ha regalata?
1: Io ho una chitarra che lui mi ha regalato proprio nel tour del 97, che è una Martin da travel, una Martin da viaggio, che poi tra l'altro è la chitarra che è anche in copertina del disco Non calpestare i fiori nel deserto, che c'è una foto di Pino con questa chitarra. Durante quel tour Pino me la regalò, mi disse: guarda, tienitela, questa è una bella chitarra che puoi utilizzare quando sei in viaggio per tenerti in allenamento, per studiare.
0: Fondamentalmente hai sempre Pino con te, visto che lei è una chitarra di studi, da studio e per viaggio.
1: Assolutamente, è una chitarra che sta sempre con me.
0: Pino veramente ha utilizzato tantissime chitarre, anche chi non ne capisce tecnicamente, però nelle immagini, durante i concerti, ne ha viste di più svariate, delle varie forme. Continuiamo un po', ci hai citato qualche chitarra, ma continuiamo, magari ce la descrivi, perché non tutti capiamo, diciamo, di come sono, acustiche, semiacustiche, elettriche, insomma.
1: Sì. Ecco, c'è poi la chitarra iconica di Pino, che è la Paradise, che era una chitarra costruita apposta per lui da un liutaio svizzero, e che era una chitarra classica con le corde di nylon, però a corpo solido e con un suono molto particolare, e che diciamo che è stata una chitarra molto importante per Pino, perché gli ha dato anche una certa riconoscibilità. E poi altre due chitarre molto molto interessanti, vabbè, quella, la chitarra synth Roland GR700, che era appena uscita, una chitarra usata anche da John Abercrombie, che lui ha usato nel disco Show Live, che era appena uscita. La conosco bene perché quella chitarra l'acquistai anche io in quel periodo, io avevo 20 anni, infatti feci le carte proprio false, andai a suonare per 3 mesi sul lago di Garda per potermi comprare quella chitarra. Poi ecco, un'altra sperimentazione di Pino sugli strumenti era la chitarra battente elettrica, che Pino si fece costruire per fare il disco Musicante, ed è una chitarra sempre solid body, però è una chitarra battente. La chitarra battente è una chitarra che si usa nella musica folk, e aveva un suono spettacolare.
0: Senti, quando avete duettato, che sei stato suo ospite nei concerti Tutta Nata Storia, quindi avete fatto proprio anche dei brani proprio in duo, ti ricordi lui quale chitarra suonava?
1: È una chitarra tipica del blues che si chiama dobro, e lui la suonava con il bottleneck, che è proprio tipo da bluesman del delta del Mississippi, e quindi facevamo questa versione molto acustica di Ye So Pazz in duo, bellissima versione, lui con la dobro e il bottleneck e io con la Gibson 175 tin, quella che uso io.
0: Antonio, per chiudere, se tu dovessi, però non ci devi pensare, non ci devi riflettere, deve essere proprio di pancia, trovare un aggettivo per definire il Pino Daniele chitarrista. Tu, Pino Daniele chitarrista, è?
1: Allora, un ricercatore dello strumento, e questo è per me il più grande complimento che si possa fare. Un grande studioso del proprio strumento e un chitarrista che ha una riconoscibilità che è molto più difficile che averlo attraverso la propria voce, perché riuscire a portare questo su uno strumento è molto difficile e ci riescono soltanto i grandi.
0: Grazie Antonio per la tua testimonianza. Allora rimaniamo su questo strumento, sulla chitarra, e ascoltiamo insieme una cover di Pino Daniele, ovviamente, dello dicevo prima poc'anzi, del brano del grandissimo, del più grande, del maestro della chitarra Django Reinhardt, del brano in questione Nuage, diventato poi Nuage sulle note, sempre tratto da Passi d'autore su Rai Radio Live Napoli. A Emmo Pino.

0: siamo quasi in dirittura d'arrivo e ovviamente non poteva mancare nel racconto di questo album Gino Castaldo, che abbiamo trovato già nelle altre puntate. Io so perché, voi ancora no, ma lanciamo insieme quest'ultima canzone, però ce la racconta lui perché a questa canzone è particolarmente legato.
1: A volte è bello, pensando a un artista, andare a scoprire anche le pieghe un po' meno conosciute, un po' meno popolari, e nel caso di Pino, beh, ce ne sono tante, tantissime. C'è una canzone a cui sono legato in modo assoluto, non saprei neanche dire fino in fondo perché, al di là del fatto che è una canzone bellissima, ma ha qualcosa di inspiegabilmente attraente. Si intitola Arriverà l'Aurora. Io, quando posso e come posso, invito tutti a sentirla, la mando, la faccio sentire, perché è proprio il classico caso del capolavoro nascosto. È una canzone che ha una potenza enorme, perché parla di rinascita, parla di un processo, di qualcosa che si rinnova, e che come faceva Pino, dall'altro, spesso usando parole semplicissime, ma che abbinate a una melodia, a una musica, diventano molto molto più potenti, e al di là della semplicità diventano profondissime. Quindi questo è qualcosa di più di un invito, è proprio un consiglio dell'anima: ascoltate Arriverà l'Aurora, perché è una canzone che fa bene, vi fa pensare che ci sia qualcosa di bello nascosto nella natura che ci circonda, anche se non riusciamo a vederla.
0: E allora non ci resta che ascoltarla. Grazie a Gino Castaldo, ovviamente. Un saluto da Valeria Saggese. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Moppino, ma non vi abbandoniamo, perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004, tratta da Passi d'autore, Arriverà l'Aurora, su Rai Radio Live Napoli, Moppino.

0: Tutte canzone no.
1: Questa piccola insolente.
2: Prego.
0: Ma voglio ricordare.

فمك نمسك الفم فيرو بعدش بوكم اني تشرنو باغوا تيبدل سبيس ايو في بندري مان الله بندي ميل الميس جاجا كويسبن لا فليتيتا Tungo brimmatian, una lanterna man, e pirulì, e pirulà, io stonga tembacca, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e pirulì, e pirulà, ma me di poppantam, c'è pensano i benestanti, oh, Marianda, c'è pensano i ben pensanti, no. Non è per me, ci pensano i litiganti e chi sa da pensare, io non so che tua forza nemmeno per tanto. Pirulì, pirulà, pirulì, pirulà. E resto prima di una lanterna a mano, e pirulì, e pirulà, ti sto la fenda tanto. Questo sembra tanto, non so che posso fare, cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna e si trastulla, chi suona di tre mese maniche rinda culla, ma so, frisciù, sento vivero. Stongo prima piana, una lanterna a mano, e pirulì, e pirulà, e stonga senza campo, ognuno progredisce, il reddito di credito, e pirulì, e pirulà, ma me di poppa in fam, ci pensano gli smemorati,

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ecca farannessa, ma sto cuore non riposa, perché si è fatta tarda, troppa tarda, e amore, quando si fa gentile, cerca amore.

mamma facer con un cuore buona fanata, ma tu che pena che ti ho perdato, sono venuto, passo un sarto di alta, e passa di caruso.

quanta volta mamma mi ha carnà, ma si può non consuonna, ma va fa, e far trato l'inanuscita, io t'aggio vista bianca meria. Sostata tra strada, rintasta malavita, Maria, che

mamma stavolta sì, sto tutti in sera, Mario non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che te la grazia che voleva tu. A fingere in cannera, tanta statuata, da schippa ma dalla fa.

ma sai di 5 anni pure abbassato su valuta. Si è così me conosciuta, poi pensata chi sarà, ma si è messo lunga cura, con la pienza che hai soffiata, di un'enuvite già

signorina.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Quello che è certo che mai sta solo, mai la manca.

Ma trova ballando con la da morire.

per me se da Gaston di pure tengo dritta se non mi sbaglia mai per offendere a sì signore ma stavo da tocca a me certo rivolta

volando la mia casa si durava avanti. La montagna me la farò. Tra un anno nella mia perduta amante, se non si impegna sotto la vigna, ti rivoterò. Né macchine

Ovada stanghi fatic, mo torna a casa già niente, e strazio cuore dicendo.

0: siente come cantano all'uccello. Si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sottarsi solo dolce, se senti in tanti bracci sospira, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cattore rosa, che paraviso che sarà per me. Margare te, qua giù in tua catena, e tu sta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te, margare te. Che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita, te voglio in tasti braccia, vada vada sta faccia, vada vada sta faccia, non so ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità. Che bella cosa ne, che bella cosa è la più riterosa. Ti mangia di riala, per tutta vita resterai con me. Margherita, qua c'è un duca tiene, e tu stas mani e bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna a farla.

0: paralisi de serra de me, margarda qua giovondu da tiene. E questa smania è bene come fai a dicano, se per la cosa me, se per la cosa. Campagna fa l'amore insieme a te, margarda campagna insieme a te.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
2: Signori della patria, dolce di vincettaia del pisumiano. Non è una notte che io non sognavo, e sono vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Boldoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, io

i giorni passano e uguali ricci colmano su di buia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio, io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi